0: Club Social Network. Cercaci e seguici sui profili social ufficiali per essere sempre aggiornati ogni settimana su tutte le playlist e riascoltare i nostri podcast.
1: Let's have a break. We'll come back soon. Only on 105.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: 105 in the club. Let's have a break. We'll come back soon on 105.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Ma se il coraggio allora spara, spara, lacrime nella tua aranciata.
3: 105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Andrea Belli presenta 105 in the Club.

0: the podcast.
1: Let's have a break. We'll come back soon.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: ...105 in the club.
2: Ascoltaci venerdì e sabato solo su Radio 105.
3: Benvenuti nel nostro club on air.
4: You're listening to 105 in the club with Will Sass.

0: You are in the 105 Club. 105 in the Club, il weekend dance di Radio 105.
1: 105 in the Club. Ascoltaci venerdì e sabato solo su Radio 105.

0: brain cells.
1: It's the Detox Chill Mix. Chill Mix.
2: Coming on your radio next.
3: Check it out.
1: Radio 105.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
1: We have

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Detox. Radio 105.
3: Sit back, relax, detox.
2: We have

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati 6

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Detox. Detox. Radio 105.
8: Sit back. Relax. Detox. Detox.
7: Detox. We have a license to chill. Detox.

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale che offre prodotti per ogni esigenza. E con due prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Tileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza

0: Radio 105 sono le 6 esatte. Sassa Cato!
1: Внимание, внимание!

0: tutte le mattine, dalle 6 alle 7, su Radio 105 c'è...
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. La segreteria telefonica di Tutto Esaurito.
2: Scegli la tua musica.
0: Lascia le tue idee, i tuoi commenti, che ascolterai con Marco Galli.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Attenzione, perché qua sta venendo fuori cosa? Un bordello a quanto pare.
4: Cosa è successo?
3: Allora, non si deve toccare il calendario scolastico.

0: Le modifiche rappresenterebbero un danno a un'economia che si basa sul turismo stagionale. Certo. Albergatori e titolari degli stabilimenti balneari romagnoli sul piede di guerra. Boris, cosa sta accadendo e perché?
1: Succede che il calendario scolastico, per effetto della possibilità delle singole regioni di autogestirsi, in Emilia Romagna potrebbe ripartire dal 31 agosto.
2: In Emilia Romagna, pure. Sì.
1: E il senso dell'iniziativa quale dovrebbe essere? Quella di aiutare i genitori che magari non hanno tante ferie, devono rientrare al lavoro, certo, e quindi hanno bisogno di lasciare i figli a scuola. Uh-huh. E allora il calendario scolastico dell'Emilia Romagna, rimodellato su queste esigenze, però affronta un altro problema, cioè quello dei gestori delle vacanze,
2: il turismo,
1: che dicono ad agosto il turismo non è mica finito. Se voi riaprite le scuole, qualcuno è portato a tornare prima. Chiariamo, non si tratta di iniziare prima con l'elezione, delle elezioni, ma di offrire ai bambini dai 6 agli 11 anni attività culturali e sportive fino al 14 settembre, quando poi iniziano le attività didattiche.
0: Sono attività formative. Quindi non sarebbe una ripresa vera e propria della scuola, del programma scolastico?
1: No, sarebbe però una sorta di campo estivo posticipato, mettiamola così, dove puoi lasciare i figli.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
4: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu. Sei tu.
5: Ciao ciurma, ma magari questo esperimento lo facessero in Friuli, che mi tocca spendere un salasso per mandare i miei figli ai centri estivi. Io ho solo 3 settimane di ferie da fare in estate e tutti il resto del 2 mesi e 1 settimana chi me li tiene i bambini? Magari, magari per sempre, guardate, forse per me.
6: Buongiorno ciurma, mi fanno ridere gli albergatori o quelli degli stabilimenti, perché comunque anche loro, se devi andare a fare una giornata al mare, ti costa 50 euro, se vanno a famiglia anche di più, intera, dai, non puoi pagare un ombrellone 10-15 euro e con la brandina arrivi a 20 a persona. Ma stiamo scherzando? Allora a quel punto, dai, cioè, burdel, è meglio che uno va a scuola.
7: Ciurma, sono la Milla, quella con 7 figli. Voi immaginateli mandarli tutti al centro estivo, quanto mi costa. Io vi dico solo che li mando a un comunale che è molto buono, per l'amor di Dio, ma non è nel mio comune, quindi pago anche l'extra per il non residenziale. Sono 110 euro a figlio, perché non ho scontistiche, a settimana, per 7 figli. Altro che vacanza, un rene e 4 metri di intestino, praticamente. A colazione, baci dalla Milla.
8: Paolo da Roma, dico che le esigenze dei balneari sono legittime, ma comunque sia, se bisogna scegliere fra le esigenze delle famiglie e degli imprenditori balneari, la priorità deve andare alle esigenze delle famiglie, perché questi costi sono eccessivi.
9: Volevo rispondere all'ascoltatrice mamma, che sono un'insegnante di scuola primaria. E solo in questi ultimi 3 giorni, dove la temperatura è salita oltre i 30 gradi, le scuole sono serre, le aule diventano saune, dove i bambini boccheggiano, comprese le insegnanti. Sono stanchissimi e siamo il paese che fa meno vacanze di tutti, perché sono solo concentrate. La scuola non è un parcheggio o un centro estivo e tutti abbiamo bisogno di riposo. Buona giornata esauriti, Licia da Usmate.
10: Ciurma, su questo forse dovremmo imparare dai francesi, che a seconda dei distretti hanno vacanze scolastiche differenti, e quindi in Francia c'è sempre turismo tutto l'anno, perché i genitori si adeguano ai momenti di festa del loro distretto, e quindi non c'è agosto, non c'è settembre di inizio scuola, ma hanno delle fasi in cui si va a scuola, delle fasi in cui si sta a casa a seconda del distretto. Tutti sono sempre a scuola, ma tutti contemporaneamente sono anche sempre in ferie, e quindi in Francia c'è turismo sempre attivo. Forse dovremmo trovare questo giusto compromesso.
11: Ciurma, il vero problema è che i nonni vanno in pensione tardi. Mandiamo i nonni in pensione prima, così ad agosto, luglio e giugno ci tengono i figli. Ciao Michela da Tavazzano.
12: Buongiorno ciurma, certo che noi italiani facciamo proprio ridere. Passiamo tutto l'anno, tutta la vita a lamentarci che nessuno ci aiuta, che ci sono troppe spese, e quando una volta lo Stato, chi che sia, la regione, chi vuoi che sia, fa un'iniziativa per aiutare il cittadino, e riniziamo a farci la guerra dall'altro lato. Ci meritiamo di essere con le pezze al culo tutto l'anno. A colazione, Diego da Revello.
13: Avanti, avanti, c'è posto!
4: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
14: Oggi il protagonista sei tu.
4: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
14: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito!
0: Solo su Radio 105.
2: Come farsi un massaggio rilassante al viso?
3: Oh, che bello!
4: Da ma soli, da soli.
2: Cioè, adesso magari voi siete mani, stressati, no? Sentite un po' la pelle tirare, un po', capito, un po' così. Boris, come si può fare?
5: Si inizia a massaggiare in movimento circolare.
3: Sì.
5: Un punto alla volta. Bisogna procedere col sollevamento labiale e sollevamento zigomatico.
2: Ah,
5: sì. Il sollevamento labiale sta nel momento in cui noi riusciamo con un labbro superiore allungato a massaggiarlo.
3: Allungato?
5: Sì, è come se tu lo allungassi. Non tutti
2: allora,
5: sanno.
2: Se ora siete nell'auto, siete in macchina, magari siete fermi al semaforo o siete in coda, con le due mani prendete il labbro superiore e allungatelo.
6: Ma io ho provato, ma fa male, Marco. Fa male.
2: Ma no, non fa male all'inizio, perché devi dare elasticità alla parte. Ma... una volta che la rendi più elastica, diventi come un dromedario. Avete presente le labbra di un dromedario?
6: Ma io vivo nel deserto, non voglio
2: ma non importa. Dopodiché, Boris,
5: indice e pollice premono lentamente sul labbro e successivamente sullo zigomo.
7: Diventa grosso.
2: Esatto.
5: In questo modo è come se voi andaste ad ammazzare la pelle morta, generando,
7: rivitalizzando la pelle.
2: Fatelo e ci direte i risultati, ragazzi.
8: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Oggi il protagonista sei tu.
9: Che ridere, capitano. Io, la macchina davanti a me, la macchina dietro di me, ci stiamo tutti massaggiando il labbro e gli zigomi. Ciao.
10: Capitano, la cosa diventa molto problematica. C'ho mia figlia accanto a me nel furgone che sta cercando di allungare, sembra un orangotango.
11: Capitano, il camion a tenere la mia dritta adesso, però, porca miseria, adesso mi sta cambiando tutto il giorno.

0: aperto in mezzo il labbro. Oh, che male.
1: Boris, ma con tutta sta ginnastica mi è venuta una fame che mi sono mangiato 7 brioche. Colazione, Beppe da Genova.
2: Capitano Ciurma, ma che massaggi per il viso, prendi il labbro, tiralo su. Ma basta ascoltare voi, ci facciamo 4 ghignate al mattino presto e la ginnastica al viso subito fatta. Colazione, ciao da Giancarlo.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
4: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
5: Oggi, il protagonista sei tu.
4: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
5: Solo su Radio 105.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
9: Lo shampoo secco Batiste a 4,49€ e con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99€ e con due prodotti linea corpo Caloderma in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
8: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
15: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
16: Tutti per Oro Cash.
17: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
18: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
19: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
20: E se fosse solo colpa mia?
21: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
20: Cosa è cambiato?
21: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Ma voi?
4: Ma voi?
3: Siete felici?
5: Il marketing?
6: Detto così proprio.
7: A secco.
3: Ma che domanda.
8: Perché per la Scienza si è interrogata proprio su questo.
6: Ed è in grado oggi
8: di dirci a che età saremmo più felici. Vi anticipo subito che la risposta della scienza, naturalmente,
7: è la mia,
8: a dir poco sorprendente. Boris.
9: I ricercatori si sono soffermati su che cosa porta alla felicità.
7: Bravo.
9: Molti immaginano che sia la spensieratezza dei primi anni, molti altri ancora invece quelli della consapevolezza del lavoro, quindi i primi soldi da spendere, altri ancora quelli in cui siamo bambini innocenti tra le braccia di mamma e papà, magari in adolescenza, il primo amore, oppure quando siamo liberi da scuola al giugno e luglio e agosto e possiamo stare con gli amici senza pensieri, senza mutuo, senza altro. Ecco, soffermiamoci: senza mutuo, senza lavoro, senza preoccupazioni, perché non bisogna scalare più la classifica, diciamo, del proprio lavoro per essere felici, e quindi la felicità è a 70 anni.
3: No,
6: 70.
8: Signori, la vera felicità dell'umano arriva a 70 anni.
3: Ma come?
9: Sono quegli anni, secondo la scienza, in cui tu non hai più bisogno di pensare a dare il massimo al lavoro per poter arrivare chissà dove. Il pomeriggio non devi correre a destra e a sinistra a prendere i bambini, ma magari fai giardinaggio, compri cose inutili, oppure vai nelle corsie dei supermercati a cercare di raccogliere qualcosa.
6: Meno stress, meno responsabilità.
3: Scusa, ma perché è inquadrato pizza? C'è un fermo immagine?
9: Io non faccio il regista video, però evidentemente l'età sarà quella.
8: Voi siete felici? Ditecelo!
7: Scrivetecelo!
0: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu. Sei tu.
10: Buongiorno ciurma, sono Camilla, ho 34 anni e io sono super contenta, super felice, perché a parte sto con un uomo meraviglioso, ma dopo una laurea in farmacia finalmente il prossimo mese mi laureo in medicina, ho coronato il mio sogno. Ciao Camilla da Carrara.
11: Boris, i napoletani hanno trasformato la felicità in una frase ed è semplice raggiungerla, sta senza pensieri.
12: Ciao, sono Alberto, 7 anni e sono felice perché sta quasi per finire la scuola. Ciao!
11: Ciao ciurma! La felicità, secondo me, dipende dalle pretese. A 20 anni hai tante pretese ed è più facile essere infelice, ma anche essere più contento per le soddisfazioni. Quando sei più vecchio hai meno pretese e sei felice tutti i giorni.
13: 46 anni e purtroppo non sono felice.
14: Giorno ciurma! La felicità a 70 anni? Ma chi le fa ste ricerche? La felicità è un abito mentale. La felicità non va cercata sempre sulle parti esterne. La felicità appartiene a se stessi, appartiene a noi, è al nostro interno la felicità. Io sono sempre felice.
15: Ciao a tutti, sono Titti da Milano. La felicità è racchiusa nelle parole di Roberto Benigni, quel pezzo che si chiama proprio La felicità. Se lo fate sentire, racchiude tutto quello che può essere. Ciao, ciao, ciao, buona giornata, ciao!
16: La felicità, sì, la felicità. A proposito di felicità, cercatela tutti i giorni, continuamente. Anzi, chiunque mi ascolti ora, si metta in cerca della felicità, ora, in questo momento stesso, perché è lì. Ce l'avete, ce l'abbiamo, perché l'hanno data a tutti noi, ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli, ce l'hanno data in regalo, in dote, ed era un regalo così bello che l'abbiamo nascosto, come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono, e molti di noi l'hanno nascosto così bene che non si ricordano dove l'hanno messo, ma ce l'abbiamo, ce l'avete, guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima, buttate tutto all'aria, i cassetti, i comodini che ci avete dentro, vedrete che esce fuori, e anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei, fino all'ultimo giorno della nostra vita.
7: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
2: Oggi il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Solo su Radio 105. Mi sento.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
1: Avanti Avanti c'è posto.
0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. La tua nuova mattina. Il tuo nuovo buongiorno. Solo su Radio 105.
2: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto. 2.0.
2: E dalle 7.
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Avete presente nei supermercati che c'è la cassa veloce?
4: Certo. Certo.
3: Occhio, perché in Olanda, in Olanda fanno il contrario, si sono inventati le casse lente. Perché, Boris, hanno inventato le casse lente?
5: Per consentire a quegli anziani soli poter chiacchierare con la cassiera o il cassiere senza pensare alla fretta delle persone in coda dietro.
3: Ma che geniale!
5: Occupano il loro tempo nei supermercati perché si sentono soli, abbandonati magari dalla moglie che lavora perché è ancora in giovane età, e loro
3: ma cosa vuol dire?
4: Ce l'ha con me,
5: In Italia io stavo semplicemente riferendo la notizia che arriva.
3: Dicono basterebbe che non venissero il sabato mattina a fare la spesa, hanno tutta la settimana per farla, perché se che il sabato si ritrovano infatti, quelli che lavorano durante la
6: settimana. Lo sconto per i pensionati è in settimana, mica il sabato.
4: Sì, mercoledì e venerdì. Ieri ho preso il pesce, ho preso 10 euro di sconto.
7: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Il protagonista sei tu.
8: Sono Adriano da Roma, quindi in Olanda le mogli pagano i supermercati per tenere i mariti a chiacchierare con loro. Ho capito bene, sì?
9: Ciao ciurma, anche a Nichelino, un supermercato di una nota catena, ha una cassa che viene chiamata Bla Bla, con proprio il fumetto. È una cassa dove chi ha piacere di, mentre paga, fare due parole, la cassiera è preposta a perdere tempo e a chiacchierare e a fare bla bla. Ciao, Mara da Candiolo, un bacione.
10: Anche in Francia, ragazzi, nei supermercati c'è una cassa dedicata a cassa lenta, dove le persone, soprattutto le persone anziane, possono sistemare la loro spesa nella borsa facendo due chiacchiere con la cassiera. Ciao ciao!
11: Capitano Ciurma, buongiorno, Mario da Bergamo. Capisco il ragionamento degli anziani della cassa lenta, ma non concepisco che il pensionato debba fare la spesa alle 5 e mezza, alle 6 di sera, quando noi lavoratori usciamo dal lavoro e andiamo a fare la spesa. Hai tutto il giorno per fare la spesa, non puoi venire e bloccare le casse alle 5 e mezza, alle 6. Saluti a tutti.
12: Tanta gente si dovrebbe ricordare che se stanno bene possono andare a fare la spesa. È merito degli anziani che hanno costruito un paese sano. Gianluca da Faenza.
13: Capitano, c'è una frase che dovrebbe farci capire il senso della vita, è che ci hanno dato gli orologi, ma il tempo non ritorna indietro. Mauro il tornitore da Bologna.
14: Ragazzi, a me è successo un paio di settimane fa, ero in coda a una cassa dell'ipermercato con mio marito e mio figlio e non c'è stato verso di far andare avanti un signore in sedia a rotelle e ci ha detto no, andate avanti voi perché io preferisco stare un po' qui dentro, vedere un po' di gente perché a casa vivo solo. È stato un tuffo al cuore. Un abbraccio a tutti, Katia da Lecce.
15: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. Lo fai tu. Prova ora.
2: Solo su Radio 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Oh, lo sapete che gli italiani 7 su 10 potrebbero essere bocciati in grammatica perché non sanno la grammatica italiana. 7 su 10 sono tantissimi. Ecco gli errori più comuni. Cos'è che sbaglierebbero gli italiani? Facciamo la prova. Facciamo la prova, Boris.
4: Come si scrive? Qual è?
5: Senza l'apostrofo. Esatto.
4: Ce n'è.
5: C'è con due apostrofi. N apostrofo E. È con l'accento. Esatto.
6: Ce n'è, però è uguale a qual è.
4: Non è così per moltissimi italiani. Voi siete preparati.
5: Siamo alunni modello.
4: E invece così non è per 7 italiani su 10. L'errore più comune è qual è. Che viene scritto qual apostrofo E. Errore gravissimo. Aggiungiamo purtroppo anziché purtroppo.
3: Adesso i cinesi, purtroppo, dai, purtroppo.
4: Per non parlare di proprio
7: con la R.
4: Proprio con due R.
3: Però io vi pongo un altro quesito. In caso sentiate, vedi, qualcuno sbagliare, è opportuno intervenire e correggere? O l'educazione implica un'accettazione, quindi di questo caso del tuo interlocutore che sbaglia l'italiano e non correggerlo.
8: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
9: Ciao Marco, buongiorno Ciurma. Allora, io penso che sia un po' da maleducati correggere, però diciamo che tra le persone normali con le quali si parla, a me viene purtroppo normale correggerle, quindi non so cosa farci. Simona da Monza.
10: No, non è opportuno, ma è un dovere nostro di tutti quanti far capire che la gente è ignorante. Siamo in Italia, abbiamo un sistema scolastico gratuito. Se poi si mettono a giocare col cellulare, è normale che non riescano a fare forme verbali come congiuntivi. Cioè, signori.
11: Buongiorno ragazzi, c'è la filastrocca che insegnano alle elementari are, ere, ire, l'h va a dormire. Lorena da Muggio.
12: Ciao ragazzi, io ho un amico che salciccia, cortello, se mio zio avrebbe avuto e io la andavo via di testa.
13: Credo che una delle parole che la gente confonde di più è a posto, come per dire tutto a posto. La gente lo scrive tutto attaccato, che vuol dire completamente un'altra cosa. Però dai, viva l'Italia lo stesso, ragazzi. Luca da Torino.
14: Buongiorno. Allora, io correggo in base al rapporto che ho con questa persona. Se sono i miei figli, sei mio marito, sì. Se è mio papà, soprattutto, mi diverto tantissimo tra l'altro con lui. Il mio capo non lo correggo, lo guardo male magari, però non lo correggo. Ciao Claudia.
15: Ciao Ciurma, quando mio fratello sbagliava e lo correggevo, mi guardava male e trovava la scusa poi per picchiarmi. Però lo correggevo sempre. A colazione, ciao da Roberto.
16: Il proverbio cinese dice: correggi un saggio, lo renderai più saggio. Correggi un ignorante, lo renderai tuo nemico. Simio da Modena.
17: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
2: Oggi il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: Nasce la nuova mattina per te.
0: Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti c'è posto.
1: Avanti Avanti c'è posto
0: 2.0. La tua nuova mattina. Il tuo nuovo buongiorno.
1: Solo su
0: Radio 105.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Estate palco luci e tu sei pronta con Dreamy Beauty. Il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
1: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni e negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
0: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
8: Termini e condizioni in negozi online.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche! Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: 105
13: Che storia!
14: Radio 105 compie 50 anni.
13: Che storia!

0: ci dà la ciurma di tutto esaurito. Buon weekend!
1: Buongiorno, care legna, buongiorno amici, buongiorno Fabio Liuzzi, Max, Mariella, la nostra Betty.
2: Ma buongiorno, ma come mi trovate oggi?
1: Ma solo bella,
3: sei bella.
4: Molto bella.
1: Cosa hai fatto?
2: Ma la pelle com'è?
3: Bella tirata. Hai dormito bene?
2: Guarda i piedi.
1: Che belli!
4: Ma pure i piedi ci fai vedere, Betty.
2: Sono lisci.
3: Ma come mai?
2: È un segreto, non lo posso dire.
1: No, dillo, ciccia.
5: Dormire bene ci fa svegliare più belli. Boris, ma è vera questa cosa?
6: È verissima ed è confermata da numerosi medici, sia dermatologi che cardiologi, perché è un benessere quello che arriva dal letto che interessa tutto il corpo. Pensate, bastano due notti di riposo insufficiente per avere un aspetto stanco, sofferente, per essere
5: quante
6: meno
5: quante ne bastano,
6: attraente.
5: Scusa?
6: Due. Meno
5: due?
6: Attraente. Sì. Pensate che addirittura la pelle si spegne, diventa pallida.
4: È vero.
6: A lungo andare la carenza di sonno accelera l'invecchiamento cutaneo.
4: È vero,
5: sono 18 tutto... anni che abbiamo carenza di sonno.
6: Attenzione all'umidità nella camera da letto, perché un clima troppo umido o troppo secco può compromettere i benefici dello skin care. Evitate, se possibile, di dormire completamente stesi. Tenete sempre
5: come i piedi, come i cavalli.
6: No, gambe un po' sollevate. Cercare di non farvi disturbare nel sonno da rumori in sottofondo, magari violenti.
5: Io metto i tappi.
6: Evitate categoricamente le trecce o i capelli bagnati.
4: Perché?
6: Perché andare a dormire con i capelli umidi e intrecciati
5: forse sarà per quello. Boh, io andrò a dormire e faccio sempre la treccia. Perché mi danno fastidio i capelli che mi vanno in bocca o mi vanno in giro, allora faccio la treccia dietro.
2: Bravo.
5: Boh, se non le ascoltare, questa è gente ignorante. Ma ti rendi conto con chi stiamo lavorando? Io e te, ti rendi conto qua?
7: L'ha detto lui.
6: Meglio, pensate ai benefici dell'olio di cocco.
1: Famoso.
3: Devo spargere l'olio di cocco, non si macchia il lenzuolo dopo.
6: No, perché c'è l'acido caprilico che consente nell'olio di cocco di dare una nuova linfa.
2: Ma dove
6: linfa
2: te lo spalmi, scusa?
5: Prendi una batida, sai il liquore, la batida, e te la rovesci in testa.
8: Avanti, c'è posto.
9: Oggi il protagonista sei tu.
10: Capitano, la mia sveglia suona tutte le mattine alle 3:15. Altro che 20 giorni, io c'ho bisogno di 20 anni. A colazione! Mitico capitano, la batida è la mia preferita. È anche erotica la batida. Immaginati di spalmarla su un corpo, è bellissimo. Ciao Davide da Reggio.
11: Buongiorno capitano e buongiorno Surma. Ora ho tutto chiaro, ho capito perché ho questa faccia di cacca. Il mio maritino comincia a far suonare le sveglie alle 4:30 di notte tutti i giorni e ogni quarto d'ora suona. E certo che sono così, eh. Colazioni, la Elida chiusi.
12: Capitano, il segreto di stare bene la mattina è trovarsi con due gemelle svedesi ventenni appena ti svegli. A colazione!
13: Ciao ragazzi, io dormo 3-4 ore a notte, ma sono un figo da paura. Ciao Mirko da Torino.
14: Capitano, io dormo 4, 5, 6 ore a notte, spezzate, arate. Il problema non è quello, il problema è che ero eccesso anche quando dormivo 10 ore al giorno. A bagione!
15: Boris, ma scusami, ma fatti gli affari tua. Ma quando la mia donna fa le frecce, per me sono briglie. Quindi lasciagliele fare le frecce.
16: Buongiorno Ciurma, sciogli le trecce ai cavalli, dormono, è corretto?
17: E le tue gambe eleganti ballano, balla per me, balla, tutta la notte sei bella, non ti fermare ma balla, fino a che...
13: Capitano, per essere belli bisogna essere ricchi, allora sì che dormi senza problemi.
5: Andiamo ragazzi, c'è il sole!
9: Eh sì, con l'energia del capitano Marco Galli.
5: 105, tutto esaurito, il mio programma preferito.
9: Resta qui con noi, questo è 105, tutto esaurito.
18: Dai, non c'è storia.

0: Buongiorno! Sabato 30 maggio 2026. Si festeggiano San Ferdinando.
1: Auguri Ferdinando!
0: Patrono di Spagna e Santa Giovanna d'Arco, patrona della Francia.
2: Auguri Giovanna!
0: Oggi è la giornata mondiale della sclerosi multipla.
2: Sì.
0: È la giornata internazionale, attenzione, della patata.
2: Oh, finalmente! Oh,
1: viva la patata!
0: Sciocchi che siete. Promossa dalla FAO, Organizzazione delle Nazioni Unite per Alimentazione e Agricoltura,
2: sì,
0: per mettere in evidenza il ruolo della patata e la sua sicurezza alimentare, nutrizionale e di sussistenza.
2: Sì.
0: Siete d'accordo?
2: D'accordo!
1: Sì, sì, d'accordissimo.
0: Per il tuffo nel passato, 50 anni fa, nel 1976, Adriano Panatta, al Foro Italico di Roma, vince gli internazionali di tennis.
2: Grande!
0: Primo italiano alla vittoria di questo torneo dopo Nicola Pietrangeli.
3: Adesso c'è Sinner! Avete visto che faccia aveva quando gli ha consegnato la coppa a Panatta? Era triste.
2: Beh, è stato un bel momento comunque.
3: Sì, molto.
0: E nel 2000, 26 anni fa, la Fortitudo Bologna vince il suo primo scudetto di pallacanestro. Per l'angolo musicale, invece, 13 anni fa, nel 2013, tra le prime posizioni della classifica italiana c'è Jovanotti con Ti porto via con me.
1: Ti porto via con me.
2: No, dai, sentiamo un pezzettino di originale.

0: vuoi cantare tu pizza allora?
1: No, io ti porto via con me, Betty.
0: Ma ora passiamo all'oroscopo.
2: Sì, sì.
0: I segni propizi di oggi sono: primo posto, Toro. Incontro con una vecchia fiamma che vi farà riaccendere vecchi ricordi.
2: Wow.
0: Ma anche Vergine.
1: Ah.
0: I vostri possenti muscoli faranno invidia a più di una persona. Invece il segno nefasto è l'Acquario.
1: No!
0: Pungenti e fastidiosi come le zanzare. Così proprio, sì. E chiudo con il proverbio: il cinico, oltre la siepe, vede la casa di fronte. Il sognatore vede l'orizzonte.
2: Ma poetico!
0: Che
3: bello.
0: Significa che le stesse cose possono apparire diverse a seconda del nostro stato d'animo.
2: È vero, però.
1: Ma grazie, Betty.
0: A voi! Yeah.

0: amici, buongiorno, c'è la ciurma di tutte le salite, insieme a voi. Buon sabato, ci portiamo avanti. Molti saranno in vacanza. In questi giorni per il lungo ponte del 2 giugno. Allora, buone vacanze.
1: Auguri.
2: Auguri. Anche noi.
0: Molti sono partiti con i loro animaletti.
1: Ma certo.
0: I cagnolini, i gattini.
1: Io ho visto la macchina dei Mitch che è piena di tartarughe.
0: Tartarughe?
2: Sì. È un amico che me le ha date. Sì. Belle. Tra l'altro, mangiano tantissimo le tartarughe.
1: Ma dai.
3: Cosa mangiano?
4: La tartaruga, guarda che lo fa il verso, però
1: sì,
4: mi sa.
1: Sì, che lo fa.
0: E come fa?
5: Che verso fa la tartaruga?
6: Come
5: che
6: verso sentito? Fa?
4: La tartaruga. La tartaruga fa così.
1: Sì. Quando è in amore, Marco.
0: Che tenerezza, però,
4: Ma c'è la tartaruga?
1: Così dice, verso la tartaruga.
4: Fa così. Fa così.
0: Sai che ci dicono che il pirillo della tartaruga è a forma di ombrello.
4: Sì. Boris, vuoi aggiungere qualcosa sulle tartarughe? Visto che.
7: Devo necessariamente smentire la questione dell'ombrello perché
4: meno male.
3: No, ombrello?
7: Per quanto.
3: Ma è piccolino?
7: Si ritrae dentro. No, bisogno esce. Diciamo che cambia a seconda delle specie, piuttosto il piastrone concavo, quello sì.
3: Piastrone?
7: Sì, il maschi. Il piastrone delle tartarughe.
8: Cioè, la parte sotto,
7: vi spiego. Riconoscete la tartaruga maschio da due motivi. Il primo, agli artigli più lunghi, perché così è in grado di aggrapparsi alla corazza della femmina durante l'accoppiamento, che è una fase fondamentale. Va anche detto che quando si svegliano dal letargo, il loro primo pensiero è accoppiarsi, quindi cercano una femmina a tutti i costi.
3: Tesori.
4: Madonna.

0: sono sei grandi femmine con un maschio e ogni tanto mi tocca spostare il maschio perché che palle, sempre lì e sempre dietro e tun e poi sbatte sul carapace, però si impegna tutta l'estate. Melissa, ciao.
1: Buongiorno Marco, io ce l'ho due tartarughe, un maschio e una femmina. Il maschio non gli dà pace alla femmina, ha diritto, mi tocca dividerli, perché se no la massacra la povera ragazza. È consigliato per ogni maschio di tartaruga perlomeno tre femmine, beati loro.
2: Capitano, e qua mi sa che le tartarughe ciulano più di me, fino da 30.
3: Marco, io alle Mauritius ho assistito all'accoppiamento di quelle gigante e intanto altro che fare queste facevano e poi abbiamo visto un po' come funzionava la storia, cioè dalla coda veniva fuori sta roba nella coda della femmina, cioè tutta una roba strana, Marco. Comunque il tartarocco è tanta roba.
4: Ciao Zauriti, anche noi avevamo le tartarughe, erano 5, in 2 anni dopo che hanno cominciato a fare quei versi sono diventate 53. Ciao, un bacione.
5: Capitano, stasera arrivo a casa vestita da tartaruga, voglio vedere, guarda, a colacione.
6: Le mie tartarughe sono maschi, però cercano comunque di accoppiarsi e fanno dei versi tremendi.
7: Ma scusate, ma secondo voi Bruno Lauzi, quando cantava La tartaruga, sapeva tutte queste cose sulla tartaruga? Marco da Pescantina.

0: 5 è tutto esaurito, è come lo vuoi tu.
1: Dovresti sentire che spettacolo.
0: Lo ascolti?
2: Ho bisogno di ridere un pochettino, ragazzi.
0: E ti tira su.
1: Forse non ci siamo spiegate.
0: 105, tutto esaurito.
1: Ho tutto esaurito. Ho niente.

0: tutto esaurito.
1: Replay.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: È permesso?
4: Ah, proprio lei!
3: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
4: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
3: E risparmia sulla bolletta!
4: Posso metterlo io?
3: È meglio applicato da un professionista!
4: Come lei?
3: Io! Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
9: I trattamenti viso Nivea Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99 €. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99 €. E con due prodotti Nivea

0: ISO, di cui almeno uno Q10, in omaggio ai latte detergente Q10 Power.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
3: Buono, veramente.
4: Quando ti dicono che è misura.
3: Veramente?
4: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: Per molti il futuro è solo incertezza.
6: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
7: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
8: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
7: Spiega meglio.
8: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
9: CT

0: Olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, è molto grande. Bello, è il nostro
1: 105
2: Selection.
0: Allora scrivi pizza, zucchine.
1: Sì, zucchine.
0: Patate. Oggi poi è la giornata, ce l'ha ricordato Betty, internazionale della patata. Prendiamone un paio, vorrei le ciliegie. Posso, anche se costano un po'?
2: Sì, le prendiamo.
1: Due te ne prendo.
3: Guardate che ha scritto sbagliato ciliegie.
0: Con la I o senza I, avanti, forza.
1: Cerase, ho scritto cerase.
0: Ah, l'ha messa la pugliese, Betty. Cioè, hai sentito? Due, dici? Lei due. Due di numero?
1: Per forza.
0: E che ce ne facciamo con
2: perché
0: due?
2: Perché la scrivi sul telefonino? A mano devi scriverla, su un fogliettino di carta.
1: Ma ancora è vecchio, cocò.
3: Perché?
4: Allora, attenzione, battaglione. Voi fate la lista delle cose?
2: Sì.
4: Cioè, voi vi sedete lì al tavolo e dite... Devo andare, devo pagare l'assicurazione, devo comprare la polenta taragna.
5: Lo scrivi? Cosa? O usi un'app? No, o usi il telefono?
4: No, io scrivo.
5: Scrivi
4: io
5: tutto,
4: scrivo.
5: Tu.
4: E attenzione, perché la psicologia suggerirebbe che chi scrive ancora a mano le liste di cose da fare condividerebbe spesso 9 tratti di personalità distintive.
6: Secondo gli psicologi, la famosa lista della spesa scritta su un fogliettino di fortuna aiuta ancor di più la memoria. Chi fa la lista scritta ha bisogno di chiarezza mentale. Ti faccio un esempio, c'è uno che scrive le cose in ordine temporale, no? Ci sono altri invece che le scrivono in maniera confusionaria e questo determina che tipo di mente abbiamo di fronte, se un ordinato o un confusionario.
0: Denise da Casatenovo ci dice: io la scrivo in base all'ordine degli scaffali del supermercato.
4: Addirittura. E un altro professionista dice: anch'io faccio la lista in base alla disposizione della merce al supermercato.
3: Eh sì, perché è più comodo, comunque, se no devi andare
4: ma
3: a spulciare.
4: Ma chi le sa
3: indietro.
4: Come sono le merci nel supermercato?
1: Io,
4: pazzesco.
1: Marco, ho i sacchetti per ogni supermercato che vado.
4: Dai, non ci credo.
5: Cosa cambia?
0: Ma perché devi essere branded?
7: Avanti, avanti, ci posto.
8: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
9: Buongiorno ciurma, io scrivo la lista della spesa in ordine di scaffale, colore, ordine alfabetico e puntualmente la scordo a casa. Buona giornata, Desi da Limido.
10: Buongiorno ciurma, io lista della spesa la faccio prima tutte le cose secche, pasta, biscotti, merendine varie, così, poi freschi, affettati, carne e in ultimo la frutta e verdura. Ciao, a colazione, Francesco.
11: Ciao ragazzi, anche io faccio la lista della spesa in base ai prodotti, ma solo per una questione di non dimenticarmi, visto che tante volte entro per prendere una cosa e esco con tutto tranne quello che mi serve. Ciao!
12: Comunque i supermercati cambiano la disposizione spesso nelle corsie proprio per evitare che alcune cose non vengano viste, quindi ti cambiano la disposizione, tu vai a cercare il latte dove trovi di solito il latte e all'improvviso ti trovi lo yogurt di nuova marca, che così ti dice ah caspita, e la provi. Ciao, Zach Milano.
13: Capitano, per la lista io c'ho i ricordi d'infanzia. Mia nonna diceva a mia mamma, rivolta verso mio padre: ti fag il biglietto.
14: Allora, io innanzitutto faccio questa cosa: vado a prendere l'acqua in modo tale che mi si riempie il carrello e quindi buonanotte, non posso mettere più cose grandissime dentro. Ciao, Loredana da Pescara.
15: Capitano, ma fare la spesa per vedere un po' di gnocca non ci va più nessuno. Mamma mia. Introducing
16: Funk International. Chi mi smuove da Radio 105?
17: Ciao 105.
15: 105, senti, 105, ascoltiamo un po'.
18: 105 tutto esaurito.
19: Con il capitano Marco Galli.
6: Socia ragazzi, se siete.

0: tutto esaurito.
1: Replay.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
3: Poltrone e sofà.
4: Solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Radio 105.

0: noi.
1: Amici, è tutto pronto.
2: Sì, spegni le luci.
1: Aspetta, però mettiamo una location estiva. Sì, ci vuole un cambio di passo. Sabbia finta, via.
2: Vai, vai, sabbia finta. Sì.
1: Brucia, brucia. Palloni, onde del mare.
3: Arriva come una... a me, palloni però.
4: Sì, sì.
1: Arriva come la Venere, no? Dalla spuma.
2: Amore, una barca.
1: Del mare la nostra Betty con il suo oroscopando.
3: Che faticoso, ragazzi, qui in questa barca. Che onde! Ma io parto subito e veloce, parto con l'Ariete.
5: Vai!
3: Energia alta. Ma serve più pazienza nei rapporti personali. Dai, abbastanza bene, direi.
5: Quindi litigo con tutti o devo star tranquillo?
3: Ma no, dai, non litighi con nessuno.
5: Bene.
3: Il toro invece è settimana favorevole per chiarire dubbi e ripartire con calma.
1: Ha già girato pagina.
3: Ma ora arrivano i gemelli.
1: Max, ci sei?
6: Sì, sono qui, sono pronto, vediamo.
3: Occasioni inattese portano entusiasmo e nuove conoscenze. Tantissime persone a casa tua, Max.
6: Sì, è bella questa, è positiva.
3: È positiva.
6: È positiva.
3: Di contro il cancro, così e così. Ascolta il tuo intuito prima di prendere decisioni affrettate. Ma ora veniamo al tuo, Ilenia, al leone.
1: Sì, è l'oroscopo del capitano.
3: Sei protagonista. Evita solo di voler controllare tutto. E precisina?
1: Sì, precisetti.
3: Come la Vergine. La Vergine invece, piccoli successi quotidiani ti daranno più sicurezza del previsto. Di contro la Bilancia non va troppo bene.
4: Il nostro Boris.
3: L'amore richiede sincerità, anche quando è scomoda.
4: Vedi?
3: Ma lo Scorpione va molto molto bene.
1: Bello.
3: Determinazione e fascino ti aiutano a ottenere tutto ciò che vuoi.
1: Determinazione.
3: Ma ora arriva lui, il Sagittario.
4: Ah.
3: Settimana dinamica, perfetta per iniziare qualcosa di bello e nuovo.
1: Ah, ecco.
3: E dopo il Sagittario.
4: Cosa c'è?
3: Chi sei tu, Pin? Nostro Capricorno. Come ti senti?
4: Male.
3: No, dai, senti un po'. Concentrati sugli obiettivi senza trascurare però il riposo. Riposati tanto, tanto.
4: Sicuro.
3: E ora arriva l'Acquario. Creatività alle stelle. Sfruttala per risolvere vecchi problemi. E ora l'ultimo, ma non ultimo, il segno dei pesci.
2: No. Il mio!
1: Micci, Micci.
3: Tu, Micci, invece, come ti senti?
2: Ma bene, bene.
4: No.
3: Non vai bene, vai super bene.
2: Sì, che fortuna.
3: Emozioni profonde e incontri speciali rendono questi giorni meravigliosi.
1: Incontri del terzo tipo, amici.
3: Aiuto. Quindi i segni super favoriti sono proprio pesci
4: e capricorno. No.
3: Anche, ma anche un po' Scorpione, forse.
1: Sì.
3: I segni meno favoriti, invece, ahimè, sono Cancro e...
1: No, Bilancia, no.
3: Brava, Ilenia, proprio la Bilancia.
4: E buon segno a tutti.
1: Quasi tutti.

0: Amici, ritorna Big Smile. Le vostre barzellette, queste che stiamo per risentire, sono le più belle della settimana. Ma tu, mentre le ascolti, portati avanti.
1: Registra la tua barzelletta al 342 41 15 105 con WhatsApp vocal. La 1, la 2, la 3 o
2: la 4.
3: Ancora stai ridendo.
4: Smile.
5: 1. Sono Simone da Firenze.
0: Ciao.
5: Il signore va dal dottore, gli fa: guarda dottore, sto passando un periodaccio, non mi riesce a dormire, sono disperato, non so come fare. Dice: guarda, gli do questa roba e la sera quando va a letto le piglia un paio di pasticche e poi si addormenta. Vabbè, che questo va a casa, piglia queste pasticche, nulla, passa una settimana, arriva con gli occhi spalancati. Dottore, io non riesco a dormire. Dice: allora guardi, gli do quest'altra roba, poi uno più forte, gli dà la roba più forte, passa 3-4 giorni e nulla, e questo non dorme. Che a un certo punto mi sono andato al dottore: guardi dottore, io sono disperato, mi deve trovare qualcosa per poter dormire. Non ti preoccupi, do queste supposte, però mi raccomando, queste okay. Sono forti. Dici: va bene, vabbè, che questo le prova, non vede il paziente. Il dottore dice: passa 3-4 giorni, una settimana. A un certo punto, ecco il paziente, entra dentro e fa: dottore, c'è mia una via di mezzo. Dice: perché le supposte non fanno dormire? No, e mi fanno dormire, ma mi addormetto il dito in culo.
4: 2. Ragazzi, questa è la mia barzelletta.
0: Sì.
4: La maestra propone un gioco ai suoi alunni. Allora fa: bambini, bambini, mi dite quale parte del mio corpo vi piace di più e io vi dico subito che lavoro farete da adulti. Pierino gli fa: mi piacciono i suoi capelli. Oh, allora farà il parrucchiere. La Martina gli fa: mi piacciono i suoi denti. Allora farai la dentista. Pepino, a te cos'è che piace della maestra? Ah, lasci stare, signora maestra, ho capito, farò il lattaio.
6: 3.
7: Una mattina nelle campagne siciliane, un ragazzo, mentre pascola le pecore, incontra l'amico da lontano, anch'esso che pascola le pecore, e da lontano lo saluta: ciao compà! E l'amico risponde: hello! E lui: hello? Ma questo com'è che parla inglese? Gli si avvicina e glielo chiede: ma com'è che parli inglese tu, che non siamo mai usciti da questo paese? Dice: no, perché ascolto un programma radio in inglese e ormai mi sto internazionalizzando. L'indomani mattina va in negozio di radio e dice: voglio anch'io una radio che trasmette in inglese. E il negoziante dice: abbiamo questa, 1000 euro. No, qualcosa che costa meno. Questa, 500 euro. No, qualcosa che costa meno. Questa qua, 100 euro. No, qualcosa che costa meno. Questa qua, 1 euro. Ah, grazie. Prende la radio, va a casa. Dopo qualche giorno, mentre pascola le pecore, incontra l'amico. E l'amico da lontano gli fa: hello? E lui:
0: è 1 euro, perché si può pretendere.
4: 4.
8: Ciao capitano, sono mia da Salso Maggiore. Ti racconto una barzelletta. Allora, c'è una ragazza e chiede al ragazzo: tesoro, mi puoi andare a tagliare l'erba per piacere? E il ragazzo dice: no, ma mica sono un falegname. Il giorno dopo chiede: scusa, tesoro, mi vai ad aggiustare il lavandino? E il ragazzo dice: guarda che mica sono un operaio. Il giorno dopo il ragazzo chiede alla ragazza: tesoro, oggi che cosa hai fatto di bello? E la ragazza gli dice: tesoro, niente, il vicino mi ha fatto una proposta e mi ha fatto fare tutti i lavori che tu dovevi fare. Ah, e che proposta ti ha fatto? Mi ha detto se uscivo con lui a cena o se gli facevo una torta. E il ragazzo gli chiede: amore, che torta gli hai fatto? E la ragazza dice: guarda che mica sono una pasticcera.
0: Bravi, queste sono le barzellette che finiscono in finale. Una sola vince. Max, quando vuoi possiamo accendere il barzellettometro.
9: Inizializzazione sistema in linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito.
0: Sta computando?
9: Sto computando i dati.
0: Tacciona.
9: Attendo, prego. Completato. La barzelletta più bella della settimana è la numero 2.
1: La 2.
0: La maestra.
4: Big Smile.
10: 105 Traffic.
11: La situazione su strade e autostrade sulla A22 verso Modena 8.
2: 8 km di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sulla A1. Sulla A4 verso Trieste, 3 km di coda per incidente tra Cavenago e Capriate. Sulla statale 71 Umbro-Casentinese-Romagnola, tratto chiuso per incidente all'altezza dell'incrocio Borghetto di Tuoro, statale 75 bis raccordo. Prudenza e buon viaggio.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
15: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
16: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
17: Deliveroo!
16: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
18: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
19: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
20: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
21: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
20: Ma non ho nemmeno l'acqua.
21: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
20: Che forte Cystiset Forte.
21: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
22: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
23: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
24: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
25: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
26: Per me è una Heineken! Questa è totale!
27: Vero, ma da qui non vedo niente!
26: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te!
27: Grazie!
26: Allora, un'altra per...
27: Andrea!
26: Una Heineken per Andrea! Ah, comunque piacere, sono Luca!
27: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici! Heineken, fans have more friends! Bevi responsabilmente!
28: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie!
29: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
30: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente...
31: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
32: Puoi provare Meclon.
31: Come?
32: Meclon.
0: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
1: Aspetta, come si chiama?
0: Meclon!
2: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: 105
4: Che storia!
5: Radio 105 compie 50 anni.
6: Che storia!

0: A Radio 105 sono le 7:57. Sasakato!
1: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Sabato nero per la viabilità nel nord-est. Brennero bloccato a causa di una manifestazione ambientalistica in Austria. Autostrada chiusa, deviazioni e limitazioni del traffico tra Verona e Vipiteno. Oltre confine traffico già in tilt. Più di 14 chilometri di coda in Tirolo verso l'Italia. Trump convoca una riunione nella stanza più segreta della Casa Bianca, dando lo sblocco di Hormuz come già fatto, ma rimanda l'annuncio. L'Iran non si fida e frena. Nessuna concessione in assenza di gesti concreti. Oltre a quello dello stretto, resta il nodo del nucleare. Dopo la caduta di un drone russo in Romania, la NATO parla di incidente annunciato e sceglie la prudenza, puntando a rafforzare le difese aeree. L'alta commissaria UE Callas denuncia: Mosca non rispetta più i confini e rotte numero uno Atlantico replica azioni sconsiderate. Parla il governatore di Banca Italia, così Panetta, nelle considerazioni in occasione della relazione annuale. La crescita è debole, interventi mirati possono favorire giovani e intelligenza artificiale. Quest'ultima potrebbe aumentare la produttività dell'1%. La transizione però comporta costi. Allarme sanità riguardo alle liste d'attesa nel 2026, tempi non rispettati per 2.400.000 visite ed esami, lo rende noto Agenas. Da gennaio ad aprile il 21% degli accertamenti è arrivato in ritardo e troppe ricette non vengono utilizzate perché i cittadini ricorrono al settore privato. Tennis al Roland Garros, oggi in campo per i sedicesimi Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di Champions League. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, certo.
3: Eh beh, ma i nostri controlli.
4: No, no, non le mie, sono
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Tutto esaurito!

0: amici, buongiorno. C'è la ciurma di Tutto Esaurito insieme a voi. Buon sabato, ciao. Buon weekend.
1: Che weekend.
0: Tanti amici in viaggio, proprio in queste ore. Noi siamo felici di farvi da colonna sonora. E che colonna sonora!
2: Con la nostra musica, anzi la vostra musica.
1: Col PBM mio
3: Jukebox di primavera.

0: È mio.
1: Le suoniamo tutte, ci impegneremo quantomeno a farlo anche oggi. Le vostre richieste musicali, quanto gliela facciamo pagare questa suonata?
2: Questa suonata, ma €1,50
3: €1,50
2: Ma sì,
1: è gratis. Dove andiamo?
2: A Lissone, da Chiara.
3: Buongiorno.
1: Ciao Chiaretta.
4: Ciao.
1: Buongiorno.
4: Ciao. Che impressione.
1: Ah, a colaccione?
3: A colaccione.
1: Chiara, benvenuta.
4: Grazie mille.
1: Ma grazie. Ciao. A te, che fai a Lissone? Io chiamo Lissone.
4: Sono in questo momento ostaggio di mia figlia di 6 mesi. Amore. Quindi sono a casa in maternità.
1: Piccolina, auguri allora.
4: Sì, è appena svegliata ovviamente perché vi ha sentito come tutti i giorni.
1: Ah, che bello.
4: Lavoro in una grande multinazionale che vende sport, mettiamola così.
3: Sport,
1: oh, da quelle parti lì, forse abbiamo capito.
4: Sì, non è difficile, insomma.
2: Ma certo.
1: Insomma, in quelle zone lì non ce ne sono 800, chiaro. Come si chiama la piccolina di 6 mesi che ci ascolta?
4: Beatrice.
1: Ciao Beatrice.
2: Ciao amore.
3: È il papà di Beatrice.
4: Sta sorridendo, non succede spesso, ma sta sorridendo.
1: Che bello.
4: È incredibile.
1: Ciao Bea.
3: E il papà di Beatrice come si chiama?
4: Alex.
3: Eccolo lì, grande Alex. Lui è a lavorare adesso, giusto? Magari ci
4: sì,
3: sta ascoltando.
4: Sì, lui a lavorare. In realtà gli ho chiesto di mettere le cuffie per questi 10 minuti. Vediamo se ci è riuscito.
1: Grande. Ciao Alex. Ciao. Ti salutiamo tutti anche noi. Chiara, ce l'hai? Ce l'avete un numero fortunato? Tu e Beatrice?
4: Sì, il 7.
1: 7.
3: Sette.
1: Eccolo qua, numero 7, il primo numero fortunato di oggi, il numero di Chiara che sceglie. Senti qua, pizza 1996. C'è un motivo, Chiara?
4: Esatto. Sì, perché in realtà è stata la mia prima cassetta.
1: Sì.
4: Il mio primo Walkman.
1: Sì.
4: Regalata da mio zio che mi ci ha lasciato da poco.
1: Amore.
4: E quindi è rimasta nel cuore, insomma.
1: Certo. E ci credo,
4: Sì.
1: Bella. Bella.
4: Buon gustaio,
1: diciamolo. Ci fa piacere riascoltarla insieme a te. Quindi Chiara, se la vuoi dedicare a qualcuno, naturalmente la puoi anche annunciare.
4: Allora, la dedico alla mia piccola, perché spero che abbia dei gusti musicali come i miei, insomma.
1: Okay.
4: Per tutti quelli che stanno ascoltando, Tranqui Funky per voi.
1: Articolo 31, grazie Chiara!

0: no, è mio.
1: È mio.
2: No, è mio.
3: È mio.
1: BBM mio.
4: Buongiorno ciurma, per il PBM mio mi piacerebbe ascoltare Giovanotti, penso positivo, un saluto a tutti voi da

0: La fantasia.
1: Mio!
2: È mio!
3: È mio!
4: No, no, è mio!
2: È mio!
5: È mio!
2: No, no, no, no!
5: È mio!
1: BBM? Mio! Mio!
4: È mio!
2: No, è mio!
1: Stop!
6: BBM? Mio!
7: BBM è mio!

0: buono, è mio.
1: È mio.
2: Chi è? È mio.
3: È mio.
1: PBM mio.
2: Mi ha chiuso la porte in faccia.
1: È mio.
2: Cucu.
4: PBM mio.
2: Siamo nel PBM mio e ve le stiamo suonando tutte al 342 41 15 105. Fate ancora in tempo, riceviamo tutte le vostre richieste musicali. Sentite adesso dove andiamo.
5: Andiamo a Bolzano
6: a conoscere Alessandro, Giorgia, Bianca, Elisa e Giada.
2: Ragazzi, buongiorno.
7: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora, ciao.
6: Ciao, ciao. Macchina piena.
2: Mi sa proprio di sì.
7: Stra piena.
2: Tu sei papà Alessandro?
7: Sì.
2: Ok.
7: Poi c'è mamma Giorgia.
2: Ciao Giorgia.
7: E ci sono le tre piccolette.
2: E le tre piccolette, quindi Bianca, Elisa e Giada.
6: Che età
7: sì,
6: hanno?
7: 4 anni, 2 anni e 2 mesi.
2: E 2 mesi, piccoline!
5: Ma dai!
2: Ale, sei coccolato, sei in mezzo alle donne, tutte femmine.
7: C'è chi guarda questo lato e chi ne guarda un altro.
5: Bravo! Ma te ne accorgerai più avanti, fratello!
2: Scusami, Alessandro, permettimi, io sto dalla parte delle donne,
5: certo.
2: Quindi secondo me tu sarai amato,
5: certo.
2: Spupazzato dalle tue femmine, no? Di casa.
7: Il papino.
2: Il papino! Ma scusami, Alessandro, Giorgia, dove state andando con le piccole?
7: Stiamo tornando a casa a Bolzano.
2: Sì.
7: Non siamo nativi in Bolzano, siamo stati a fare un weekend a Jesolo.
5: Ah dai, bello.
6: Siete stati al mare.
7: Nel Trentino.

0: il Trentino lunedì è festa.
1: E
0: quindi siete... abbiamo scelto questo Ponte Lungo.
1: Bello, bello, bello. Siete riusciti quindi a fare un weekend lungo. Beh, Jesolo, che insomma è un posto che noi abbiamo nel cuore,
2: è vero.
1: Adoriamo moltissimo. Ci abbiamo passato insomma diversi anni anche con Radio 105. Radio. Bello. Quindi si torna a casa, Ale.
0: Purtroppo sì.
1: Purtroppo sì. Però felici. Ecco.
2: Ma certo,
1: tra l'altro avete beccato un weekend perfetto.
3: Già.
0: Stupendo, giornate bellissime, sole pieno.
3: Estate.
0: Già inizia il primo caldo, sì.
1: Sì. Alessandro, ma di dove siete voi quindi originari? Mi sembra di sentire un accento romano, sbaglio?
0: Giusto, corretto.
1: Ragazzi.
0: Siamo di Roma, siamo emigrati a Bolzano per lavoro. E quando parlavate del costo della bottiglia, esatto, è vero. Purtroppo è vero. Santo Nasone di Roma, quindi.
1: Vabbè, è così, è così.
3: Il vostro numero fortunato?
0: È 8. È un numero che mi segue da tanti anni.
2: Sì.
3: Come l'infinito.
2: Sì, certo.
1: Sì, un numero che quindi ricorre, che vi porta fortuna. Perdonaci Ale, ti sentiamo un po' a tratti, ogni tanto sparisci.
0: Sì, è un numero che ci porta fortuna e ci segue da tanti anni.
1: Perfetto, 8 preso, secondo ed ultimo numero fortunato di oggi, amici. Potete già mandare la sonda
2: al 342 41 15 105. Alessandro, hai scelto una canzone patatino, che è uno spettacolo.
0: La mia figlia bianca, quindi...
1: Ma veramente?
2: Oh, grande.
1: Pazzesca. Allora, chi l'annuncia, Alessandro? La fai annunciare a
0: la
1: Bianca?
0: Vai.
1: Dai.
0: Vai. Come si chiama? Come si chiama?
1: Le pinne e fucile degli occhiali, Bianca, è tua, è vostra. Buon rientro a casa, ragazzi.
2: Ciao, ragazzi.
1: Ciao. Questo è dei tuoi tempi.

0: tutto esaurito?
1: Replay!
2: Allora amici, idee per l'estate ne abbiamo? Beh, io me ne vado in Toscana con tutta la famiglia. Su Airbnb ho trovato una casetta con giardino, così facciamo contenta anche Mimì, la nostra cagnolina, che poi è una casa di persone comuni, come noi. In effetti, anche la nostra casa potrebbe diventare un Airbnb mentre siamo in vacanza. Voi ci avete mai pensato? Ormai in Italia ci sono turisti tutto l'anno, in montagna, al mare, in città, e mettere la casa su Airbnb può essere un modo intelligente di fare un guadagno extra. E il bello è che se non avete tempo di occuparvene, può aiutarvi un co-host a curare le prenotazioni, le pulizie, ricevere gli ospiti. Visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite quanto potreste guadagnare mettendo la vostra casa su Airbnb.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
9: E che sapori, Antonella!
10: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
12: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
15: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
15: Oh, Contacta! Adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
18: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty, il tuo styling è perfetto in pochi minuti.
0: Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
1: Super conveniente per Navidad.
22: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
23: È mio!
24: Fermi tutti!
25: Questo è il
24: Super PBM mio!
26: Super PBM mio!
27: Zuba zuba! PBM mio, c'era una somma
28: sì.
27: da fare e lui
28: l'ha fatta!
27: Edo, buongiorno!
28: Buongiorno.
29: Buongiorno.
27: Ciao,
28: buongiorno
27: Edo, buongiorno a te. Di dove sei Edo? Provincia di Siena, leggiamo.
29: Sì, a Badia San Salvatore, in Montagnata.
27: Ah, beh, ma che zone meravigliose. Edo, benvenuto. E che fai alla Badia San Salvatore?
28: San Salvatore.
29: Sono un trasportatore.
27: Ok, quindi sei sempre in giro, Edo.
30: Col camion?
29: Sì, sempre in giro. Per trapli.
27: Adesso dove sei? Nelle tue zone?
29: Sono in Val d'Orcia.
27: Ah, va bene, quindi non hai fatto tanta strada. No. Posti meravigliosi,
29: No, sono vicino.
27: E che trasporti, Edo?
29: Sempre nelle nostre zone.
27: Sì.
29: Come?
27: Che trasporti?
29: No, faccio raccontare rifiuti.
27: Ok. Allora, Super Edo, c'era una somma da fare. Vagile, questa mattina il total...
29: 15.
30: Bravissimo.
27: E allora arriveranno i nostri regali per te proprio lì in provincia di Siena. Edo, scegli un pezzo rock. E ci voleva
30: allora. Adrenalina pura.
27: Sì.
29: Linkin Park.
27: Sì.
29: Il titolo ditelo voi perché non me lo ricordo.
27: Sì, adesso glielo facciamo dire a pizza. Edo, tu lo vuoi dedicare?
29: Lo dedico a tutti voi.
27: Grazie.
29: Ai miei bambini, insomma, sono grandi, diciamo,
27: sì.
29: Ivan e Iris, e alla mia moglie Simona.
27: E alla tua moglie, e beh, è giusto. Un bacio a te, Edo, a Simone e ai bimbi grandi.
29: Ciao, grazie.
27: Linkin Park con
28: One Some Fun Fun. Yeah.

0: Allora, quanti anni hai? Ok, sì, ma secondo me è molto più importante quanti te ne senti. No, ma scusate, no, amici, è tutto esaurito. Buongiorno, c'è la giurma. Stavamo facendo un test molto particolare.
1: Quanti te ne senti?
2: 18.
0: 16. Betty?
3: Io 5, 6. Bravo.
2: Ma perché ti vedo, lo percepisco, Betty.
1: A me non me lo dite, non mi chiedete niente, perché io me ne sento.
0: Più che dire, mi sa che devi fare.
4: Abbiamo un test che dura 10 secondi.
0: Sì. Oh.
4: Che ti dice quanti anni vivrai.
1: No.
4: Iniziamolo.
5: Sì, accovacciatevi.
4: Accovacciatevi.
5: Fisicamente. Sedetevi per terra, facciamo così.
4: E il voi test... lo state facendo?
6: Io no.
4: Ok, ci sono.
6: Paura.
7: Siamo in terra.
4: Va bene.
5: Al mio tre.
4: Sì.
5: Alzatevi senza alcun tipo di sostegno.
6: L'ho fatto.
2: Allora ti confermo, Marco, che Ilenia si è alzata subito.
4: E vabbè, pizza no.
0: Aspetta,
4: non può alzare.
0: Come?
2: Pizza non.
4: Ma
2: no,
4: non puoi aiutarlo, avere sostegno. Invalidi il test.
0: E allora lo lasciamo in te.
4: Deve deve alzarsi da solo. Vabbè, quindi no, Ilenia si è alzata da sola.
5: Abbiamo avuto la nostra risposta.
2: Quindi
4: quale? E cosa vuol dire?
5: Chi si è alzato immediatamente
0: senza, muore domani? No.
5: Senza alcun tipo di sostegno ha un rischio di morte nei successivi 10 anni. Ma decisamente dai. Inferiore ad esempio a pizza che non è riuscito ad alzarsi. Il motivo è legato a vari fattori, soprattutto dell'età avanzata. In questo test si mira a capire qual è l'effettiva capacità di mantenere l'equilibrio, che è un indicatore dell'invecchiamento. Ad esempio, l'età biologica di pizza, visto che non riusciva ad alzarsi, è intorno ai 77 anni.
4: Capito, pizza? Infatti qua scrivono pizza ha solo 2 minuti di vita.
8: Avanti, avanti, ci posto!
9: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
10: Capitano, aiuto, aiuto, come dicevano Aldo, Giovanni e Giacomo, non riesco più a scendere né a risalire, né a scendere né a risalire. A colazione, Ivan da Trento.
11: Adesso non posso né scendere né salire, né scendere né salire, né scendere né salire, rimango qua.
12: Scusate, ma io è da fine maggio che lavoro tutti i giorni 10-12 ore al giorno e se lo faccio ora praticamente muoro domani, abbiate pazienza. E come faccio? Non si può, dai.
13: Buongiorno capitano, sono il macchinista del treno, sono uscito dal mio treno sulle rotaie, mi sono accovacciato e tatam tatam tatam tatam tatam tatam.
14: Ma voi siete tutti matti, siete tutti matti. Oh, mi fate morire dal ridere. Orianna Padova.
15: Ma che cazzo di esperimento è, Boris? Ma per forza ambientali di differenza tra Ile e pizza, ma dai!
16: Capitano, e io mi sono alzato, però sono finito di faccia contro il muro. Ho appena sputato 4 denti. Secondo te mi resta ancora molto da vivere?
17: Capitano, capitano, stavo provando, sono rimasto bloccato. Oddio, sono solo in casa, adesso cosa faccio? Mutiamo il 118, forse che è meglio. Ciao belli!
18: Come ci si sente ad essere il primo programma radiofonico che è stato in grado di decimare i propri ascoltatori tramite un test fisico?
19: No, ragazzi, io ve lo giuro, non ho mai riso così tanto. Ho le lacrime agli occhi. Ciao da Marica e grazie.
10: Ciao Radio 105.
6: E ciao, buongiorno. Io ascolto 105 tutto esaurito.
5: Radio 105 è così.
6: Con lui, il capitano.

0: amici, buongiorno. Con la ciurma insieme a voi. Buon sabato, buon risveglio, buon ponte.
1: E quante parole
0: buona
1: dici?
0: Settimana, ci portiamo già avanti. Beh, ma si sa, le donne chiacchierano,
1: sì?
0: Parlano. Betty, diglielo
2: assolutamente
0: tu.
2: Sì, senti.
0: È il nostro bello.
3: Attenzione, sì. Le donne ogni giorno direbbero 13.000 parole in più degli uomini.
0: Ma se parlate più voi?
1: Ma cosa?
0: Ragazzi,
1: ma cosa?
3: Oh, ma non una, non due, non 13.000 parole in più degli uomini.
0: Boris,
4: immaginate la tipica scena: voi sul divano mentre vostra moglie vi parla da lontano, investendovi con una valanga di parole, voi vi limitate a dire sì, no, va bene, lo farò.
1: Forse.
4: Ecco, questa è forse l'immagine che rende proprio così la fotografia. Ma
3: esatto,
4: al di là di questo, il punto è legato al numero di parole nei concetti espressi. Cioè, è come se, prendetela con le pinze, fossimo investiti da una valanga di parole. Gli uomini sintetizzano, forse anche per disinteresse, sta a voi dare il giudizio.
3: Ma certo.
4: Però nei fatti le donne dicono 20.000 parole al giorno e gli uomini 7.000.
2: Vuoi dire che siete più bravi, scusa?
3: Ma no, ma no. Vedi, dobbiamo ricorrere a tutto il vocabolario più volte per farci comprendere da voi, scrive questo WhatsApp.
0: Capitano, posso leggerti un messaggio di Rosalba?
3: Certo, sì.
0: Lei dice: non spaventatevi delle 13.000 parole in più delle donne, ma preoccupatevi dei loro silenzi.
3: Hai ragione.
5: Avanti, avanti, ci posto. L'unico programma dove il protagonista sei tu.
6: Capitano, il problema non sono le 13.000 parole in più che dicono loro, ma il problema è che mentre loro parlano, a un certo punto ti guardano e ti dicono: e tu non dici niente? Cosa devo dire? Anche perché quando incominciano a parlare all'inizio li ascolti, poi a una certa senti solo un come se fosse il cugino della famiglia Adams. Ciao Marco, anonimo dalla Brianza.
7: Capitano, ma valgono anche quelle parole dette quando siamo in macchina da sole? Quando parliamo da sole? No, perché quello è l'unico momento in cui siamo sicuri che qualcuno ci ascolta. Ciao, Emanuela da Milano.
8: Capitano, mia moglie, quando abbiamo una discussione, va nelle altre stanze e continua a parlare da sola.
9: Mio papà, quando ero più piccola, mi diceva: adesso facciamo un minuto di silenzio per i bambini dell'Africa. Che così almeno mi faceva far silenzio un pochettino. Ciao, sono Luisa da Brescia.
10: Capitano, buongiorno. Mia moglie mi ha detto: ehi, ma ti sei accorto che è una settimana che non ti parlo? Sì. E non è niente da dirmi? Sì. Cosa? Posso avere un'altra settimana?
11: Ciao ragazzi, io questa ve la devo raccontare. Quando è nato il mio bimbo, è nato con due testicoli enormi, bordeaux. Appena l'ho visto mi sono spaventata e il pediatra mi ha rassicurato dicendomi che a volte gli ormoni della mamma possono creare questo problemino che poi è rientrato. E questa è la versione scientifica del pediatra di Leonardo quando è nato. La versione di mio marito è che per 9 mesi io ho parlato a sto bimbo e quindi gli ho fatto due palle tante. Ragazzi, comunque siete fantastici, vi adoro, ciurma, ciao, buon Natale, ciao!
10: Grazie capitano, mi è appena arrivato il messaggio vocale da mia moglie, sono diventati 14.000, poi ho iniziato, hai ascoltato 105, hai sentito 105, hai sentito cosa dicono, che gli uomini non ascoltano, grazie capitano!

0: È finita, ragazzi.
1: Siamo arrivati in fondo, amici. Noi torneremo non domani.
2: Ma? Nemmeno dopodomani.
1: Nemmeno dopodomani.
0: Vabbè, ma torniamo.
1: Non torneremo mai più. No, dai, mercoledì, il 3 giugno, giusto?
3: Certo.
1: Il 3 giugno noi saremo qui, tutti insieme pronti per darvi la sveglia. Si spera anche la carica con...
2: tutto esaurito!
1: Passate un buonissimo fine settimana!
0: Dai, dai, andiamo al mare!
2: Buona strada a tutte!
3: Grazie. Il tempo come sarà secondo voi?
2: Piove, bello.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade: sulla A22 verso Modena 6 km di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sulla A1, sulla A13 verso Bologna 3 km di coda per incidente tra Villa Marzana e Occhiobello, sulla A1 verso Napoli 3 km di coda per traffico tra il bivio A1 tangenziale ovest di Milano e la barriera di Milano Sud, proseguendo sulla A1 di direttissima verso Firenze 5 km di coda per un veicolo in avaria tra il bivio A1 variante di Valico e Badia, sulla A1 verso Napoli 2 km di coda per incidente tra Colleferro e Anagni, sulla statale 1 via Aurelia corsia chiusa per lavori all'incrocio Arenzano. Prudenza e buon viaggio.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sa

0: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
1: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
2: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, vaschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti!
1: Che risparmiamo!
0: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it. Convenienza
3: nostra! Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
6: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
7: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
6: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
8: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non scuoce mai.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: 105
15: Che storia!
16: Radio 105 compie 50 anni.
17: Che storia!

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Bene, bene, molto bene. Non so perché mi sono svegliato con la voce di Dario Spada.
2: E invece bene. Sei Dario Micolani. E questo programma però bene, si chiama Tutto Bene.
1: Forse è per quello, molto bene, che ore sono?
2: Sono le 9 in punto.
3: TGCom, Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Gerry Romano. Dopo la caduta di un drone russo in Romania, la NATO parla di incidente annunciato e sceglie la prudenza, puntando a rafforzare le difese aeree. L'alta commissaria UE Callas denuncia Mosca non rispetta più i confini e Rutte, numero 1 Atlantico, replica azioni sconsiderate. Nessuna decisione di Trump dopo la riunione nella Situation Room. Fonti della Casa Bianca rivelano accordo tra noi e l'Iran solo se rispetterà le linee rosse. Teheran ribatte, ancora niente intesa definitiva con gli Stati Uniti. Parla il governatore di Banca Italia, le considerazioni finali di Panetta in occasione della relazione annuale. Lo shock energetico spinge i prezzi, la BCE deve evitare l'inflazione. Poi l'avvertimento, il PIL italiano a meno slancio, la guerra nel Golfo pesa sul caro vita. Prende 4 all'interrogazione, undicenne tenta di accoltellare il professore e riprende l'aggressione col cellulare. È successo a San Vito Lo Capo, nel Trapanese, illeso il docente, il minore ha postato il gesto su Telegram, così il giorno prima su TikTok, non datemi la colpa di quel che farò tra 4 ore. Sabato nero per la viabilità nel nord-est, Brennero bloccato dalle 10:30 alle 19 a causa di una manifestazione ambientalistica in Austria. Autostrada chiusa, deviazioni e limitazioni del traffico tra Verona e Vipiteno. Al di là del confine, oltre 14 chilometri di coda in Tirolo verso l'Italia. Tennis a Parigi, in campo per i sedicesimi Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Fuori Djokovic e De Mignaur. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di Champions League. Dopo un anno il Monza torna in Serie A. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, diciamo, certo.
5: Beh, ma i nostri controlli.
6: Le
5: sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line,
5: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Dario Micolani e Linda Pani.
10: Qui su 105.

0: Ma senti la bella squillante con il suo anche dal microfono, dalla postazione di Edoardo Mecca.
1: E questa cosa è molto molto preoccupante, perché se non c'è Edoardo Mecca bisogna che qualcuno faccia le veci.
0: Esatto.
1: Buongiornissimo, buon sabato Dario Micolani.
0: Buongiorno Linda Pani, come stai?
1: Bene, tu come stai?
0: Bene, bene, come dicevo prima. Vabbè, ma perché sono contento, anche un po' la voce un po' più bassa perché si è fatto festa in quel di Monza, ma poi ne parleremo. Salutiamo dall'altra parte, di solito si dice del vetro,
1: in verità, invece il vetro non c'è,
0: dall'altra parte dello studio, il nostro Mattia Angry.
1: Buongiorno.
2: Sono tristissimo.
1: Perché?
0: Perché?
2: Perché non mi avete presentato come Angry Birds.
1: Eh no, ma se dammi il tempo. Sono conosciuto anche come Angry Birds.
0: Allora, se ogni tanto la radio ci dà questo premio, il fatto che manda in giro Edoardo Mecca degli eventi, non è che dobbiamo per forza dire oh Edo, ciao Edo, va bene così? No,
1: no, scherzo. Vabbè, il povero Edo, magari ci sta anche ascoltando, poi ci rimane male.
0: Torna con noi lunedì, perché esatto, questo sarà un weekendone, come ricordavano anche gli amici di Tutto Esaurito. Questo è un weekendone dove Tutto Bene a 105 ci sarà appunto fino a martedì 2 giugno, Festa della Repubblica, dalle 9 a mezzogiorno, come facciamo di solito.
1: Esattamente, quindi armatevi di pazienza, perché insomma ci faremo compagnia per 4 giorni consecutivi. Il nostro buon Edoardo Mecca ad un evento estatale del quale parleremo anche più tardi, quindi lo salutiamo.
0: Alle prese col basket, ma poi ne parleremo.
1: Esatto, poi ne parliamo perché fa già ridere così. Facciamo tutti i saluti istituzionali, quindi salutiamo la Vale in redazione, la Ele al centralino e ovviamente tutti voi che siete insomma collegati o sul 66 del digitale terrestre, buongiorno, ciao nonna, buongiorno, e ovviamente a chi ha acceso la radio. Cosa fate in questo sabato mattina, soprattutto in questa bella giornata di sole? Magari qualcuno va a fare la gita, approfitta per il weekend lungo.
0: Esatto, soprattutto quello stavo dicendo. Il tuo personometro cosa dice stamattina?
1: Il mio personometro è andato in tilt perché mi hai dato un passaggio.
0: Ah, è vero. Ho detto Linda, guarda che sono in ritardo. Anch'io, vabbè dai, passo al volo.
1: Però posso dire, il buon Dario Micolani, quando piove, è capitato l'inverno, col freddo, col gelo.
0: È perché noi ci diamo l'aggiornamento prima della diretta, no? Anche sul nostro arrivo in radio.
1: Esatto, mi è passato a prendere più di qualche volta. Adesso invece comincia la scusa del caldo. Fa troppo caldo, quindi Dario Micolani con l'aria condizionata che mi porta in radio. Va bene, allora, ci sono delle buone abitudini. Ok, sono le 9 da 5 minuti, quindi è arrivato quel momento lì, perché la puntata non può aprirsi senza il buongiornissimo caffè.
0: Eccola.
1: La frase che i boomeroni si mandano sui vari social con la gif di Brillantini,
0: più
1: Pulcini,
0: che sui social e anche via WhatsApp.
1: Anche via WhatsApp soprattutto.
0: Anzi, li aspettiamo, se volete il nostro numero è sempre attivo, 342 41 15 105.
1: La frase del buongiorno che dovrebbe insomma risvegliare gli animi durante la giornata.
0: Anche un po' motivazionale.
1: Certo, siete pronti?
0: Attenzione, prego.
1: Il sole è una stella così solitaria. Ogni volta che esce per vedere i suoi amici, questi spariscono. Chi l'ha scritta?
0: Jerry Romano.
2: Secondo me Pasquale Rizzo.
1: Ci siete andati
0: vicinissimi!
1: L'ha scritta Joseph Gordon-Levitt, attore statunitense. La ripetiamo.
0: Lui farebbe anche un po' così con le mani.
1: Vicinissimi. La ripetiamo. Il sole è una stella così solitaria. Ogni volta che esce per vedere i suoi amici, questi spariscono. Stare

0: mai più.
1: Ma buona, buona, buona, buona, buonissima giornata. Ciao.
2: Ma che carica, ma che grinta.
3: Ti prego, vieni al posto nostro, che noi finché non prendiamo il quarto caffè non riusciamo ad ingranare in quella maniera.
2: A proposito di quattro, sai che oggi vogliamo parlare anche un po' di numeri, un po' di date. A distanza di 4 anni precisi, Monza arriva all'appuntamento con il destino, perché ieri, quindi nella serata del 29 maggio, come nel 2022, il Monza torna in Serie A.
3: Bravi, bravi.
2: E allora,
3: e poi sarà un derby di tutto bene a 105, quindi in Serie A il Venezia mio.
2: Oh, Monza-Venezia, vieni a vederla l'anno prossimo.
3: Il destino, vedi che ci aggancia di nuovo dal punto di vista calcistico.
2: Sì, adesso non è che quando uno pensa a Linda Pani pensa a Venezia Calcio.
3: No, ma no, intendo con te.
2: Hai imparato ieri cos'è il fuorigioco.
3: Non è vero, è che non so il nome di neanche un calciatore, ma va bene lo stesso.
4: Buongiorno ragazzi.
3: Ciao.
4: Non so se riuscirò ad ascoltarvi oggi senza Edo, non è la stessa cosa. Mi mancheranno le sue battute,
2: penso,
4: e tutte le sue freddure. No, non ce la posso fare.
2: Era così un ragazzo speciale.
3: Guarda, nel frattempo è arrivato il messaggio di Brunone nostro, che dice: pure stamattina ste gag di merda, anche se quell'altro non c'è.
2: Del buongiornissimo.
3: È divisiva la cosa. Ma va bene lo stesso. Scusa, quindi
2: 4 giorni di Linda Pani. Intanto i nostri ascoltatori vogliono sapere. Beh sì, però con anche Edoardo Mac, tranquilli.
3: Dopo arriva, dopo torna, che culo, guarda. Ma scusa, quindi vuoi parlare di appuntamenti con il destino?
2: Beh sì, perché insomma è stata una stagione, come tu ben sai, il Venezia è andato su in Serie A direttamente, il Monza invece ha dovuto fare i playoff. Sai cosa sono i playoff? Vabbè, lo diciamo un po' per tutti. I playoff lo fanno le squadre dalla terza all'ottava classificata.
3: Ah, okay.
2: Quindi ci sono diverse sfide, perché è come se fosse un torneo a parte.
3: Eh?
2: Sono arrivate in finale il Monza e il Catanzaro.
3: Catanzaro,
2: voglio fare, come si fa un po' nel tennis e anche negli altri sport, grandi complimenti per la prestazione che hanno fatto.
3: Perché avete vinto.
2: No, mi è spiaciuto perché ieri sulla... No.
3: Facile fare complimenti.
2: No, mi è stato anche scritto, effettivamente, per chi era allo stadio ieri sera, c'erano delle tempistiche strettissime per problemi di diritti televisivi, no? Bisognava fare la premiazione subito. Quindi non sono riuscito a spendere due parole per la prestazione del Catanzaro, che stava per fare, e per qualche attimo si è cagato addosso tutto lo stadio, lo si può dire, un'impresa sportiva incredibile.
3: Francese.
2: Quindi complimenti al Catanzaro.
3: Complimenti al Catanzaro.
2: E meno male che il Monza è tornato in Serie A, ce l'ha fatta con tanta sofferenza ieri, però insomma ha fatto anche molti più punti in campionato.
3: Scusa, quindi 29 maggio 2026 e 29 maggio 2022.
2: Due volte la promozione in Serie A del Monza. Ma ne parliamo dopo questo disco, dai.

0: Stai, che poi in barese stai.
1: Che vuol dire?
0: Stai.
1: Stai. Ma.
2: Justin Bieber, Stai su Radio 105. 9:17. Tutto bene a 105, ma tutto bene dalle vostre parti?
1: Tutto bene. 342 41 15 105. Allora, io direi di lanciarla già la domanda. Che dici, Dario?
2: Sì, no, sto leggendo che qualcuno mi scrive: Dario, per me parli francese, non ti capisco, non riesco a seguirti sul discorso calcio. Vabbè.
1: Vabbè,
2: ma non ne parliamo più, dai.
1: Esatto, no, alla fine ci dà soltanto lo spunto per chiedervi se anche voi avete delle date ricorrenti, dei numeri che vi riportano, insomma, ad un destino scritto.
2: Perché che ci perseguitano nella vita, ma in maniera positiva.
1: Esattamente, quindi le date del destino, una data ricorrente, un numero ricorrente, 342 41 15 105, che facciamo una raccolta e attiviamo la magia.
2: Vai, a tra poco. Tutto bene, tutto bene a 105.
1: Tutto bene, tutto bene a 105. Torna Estate Street Basket 3x3 Italia, il tour che porta nelle piazze più belle il torneo ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro. Due squadre, un solo canestro e 10 minuti di adrenalina pura per decretare la squadra vincitrice.
2: Il prossimo appuntamento fino al 1 giugno è ad Alba, ma su estate.it trovate più di 100 tappe da nord a sud per vivere giornate di sport e divertimento. E provare anche il nuovo Estate Sport, la bevanda pensata per i ragazzi che idrata e reintegra i sali minerali al gusto arancia o limone.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
12: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
14: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Sa,

0: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile.

0: su bancamediolanum.it.
1: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
2: E se fosse solo colpa mia?
3: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
2: Cosa è cambiato?
3: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
9: Inizio conto alla rovescia.
10: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
11: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: se avete capito anche voi che questo è il nostro disco 105 Selection. Lo sta per dire Linda Pani che è quel disco evidenziato di giallo.
1: No. È il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo. Color Radio 105, e il buone Domecca direbbe color bombetta.
0: Sì, però diciamo artista e titolo.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
0: Già che abbiamo detto tutto.
1: Ma quello aspetta a te.
0: Giusto,
1: io devo
0: vero,
1: dire
0: vero,
1: la minchiata dopo, scusa.
0: 9:28, buongiorno. Linda Pani, Dario Micolani in regia, in via eccezionale il nostro Matti Angri. È molto triste perché non c'è il suo amico Edoardo Mac, tra l'altro. Ha detto testuali parole. Non avrei mai detto.
1: Vai, dillo, se hai il coraggio, dillo.
2: Detto, non avrei mai pensato di dirlo.
0: Aspetta, mi mancano le sue battute di merda. È stato detto così.
1: Vabbè, dai, cercheremo di sopravvivere comunque.
0: Si parla di date, di numeri, di cose che ritornano nella vostra vita, partendo un po' da quello che è successo al Monza, perché 29 maggio 2022, promozione in Serie A, 29 maggio 2026 si ritorna in Serie A, quindi un po' ne parlavamo anche in fuori onda, quando il destino ti dice quella data, quel numero, è roba tua.
1: È roba tua, sentiamo un po' di storie, vai.
3: Il 58, numero ricorrente, il SIC, mia figlia è nata alle 7:58.
0: Vedi?
3: E avevano più o meno anche lo stesso peso,
1: 58 kg, mazza,
3: quando sono nati, e quindi diciamo che il 58, anche quando faccio il pane che è in forno, controllo se è a 58 il minuto,
1: e
3: quindi diciamo che
0: ossessionato dal 58
3: mi tiene compagnia. Grande Sitch.
1: Grande, ma tu pensa, 58. Bello.
0: C'è chi la butta sul ridere e dice 326, questo è il mio numero ricorrente, me lo ritrovo ogni mese sull'estratto conto della banca.
1: Grande Carlo.
0: Ciao Carlo, grande, buongiorno.
1: Buongiorno. Lorenzo dice il 3, oltre al giorno in cui mi sono fidanzato con mia moglie, il numero del mio appartamento, e spesso ricorre al tavolo del ristorante o altro. Effettivamente è vero, il tavolo del ristorante o del bar spesso ha il tuo numero.
0: Qual è il tuo numero fortunato, il numero che ti persegue?
1: 7, 17, c'è stato un periodo il 4 e il 7 insieme, quindi 74, 47.
0: Ho capito cosa stiamo facendo, la tomba, pensavo uno.
1: Ma io ne ho tantissime, anche l'11 mi ricordo, è l'11esima in elenco a scuola, nell'elenco alfabetico, quando c'era da fare l'appello.
0: Solo undicesima? Cioè con la P?
1: Con la P ero undicesima, sì, ma eravamo tipo in 13 in casa.
0: Ah, ok.
1: Quindi vabbè, stavano tutti prima.
0: Io pensavo alla classe da 25, dicevo.
1: No, ma che. E anche spesso l'11 come orario, cioè quando devo fare qualcosa alle spesso.
0: A me capita sempre di guardare a casa l'orologio. Sono le 11:11. Trova qua, un po' mette anche ansia.
1: L'11, vedi, anche a me. 11:11. Poi chi c'è?
4: Ciao Linda, guarda che mi è arrivata la vostra maglietta tutta autografata. Sono Walter, quello che andava a fare il corso della griglia.
1: Grande.
4: Quando vuoi.
0: Attenzione.
4: Sei benvenuta.
0: Attenzione.
1: Grazie, vengo volentieri. Cioè, alla griglia vengo volentieri.
0: Allora, Edoardo Mecca direbbe: ma per favore, placchi quell'ormone.
1: Sono solo le 9:31. E invece no, io alla griglia vengo quando vuoi.
0: Lo sapete, ragazzi, che non dovete star lì a far palestra, a mettervi in forma, perché a Linda Pani piace anche la panzetta, quella panzetta lì del benessere.
1: Sì, a me non me ne frega niente. L'importante è che sappiate grigliare, che siate simpatici.
0: Ma cos'è?
1: Non era la mia voce. Mi dissocio completamente.
5: Ma sono le 9:32, ma sento già quella roba che parte da lontano, che ti cresce, che ti fa venire quella...

0: mio numero è il 9. Sono nata il 19 del 9, quindi il 19 settembre. I miei due fratelli 19 e 29, mia figlia il 9.
1: Ma è tutto un 9.
0: È tutto un 9, ma che meraviglia!
1: Io voglio un numerologo in collegamento telefonico.
0: Sì, vi prego, vi prego.
2: Ciao ragazzi! Il numero che ricordo spesso nella mia vita è il 2222. Allora mi sono informato ed è un messaggio questo del tuo angelo custode. Quindi quando lo vedi magari sul display di un orologio all'aperto,
1: sì,
2: perché ti vuole lanciare un messaggio. Buona continuazione, Davide da Pavia.
1: Ehi Davide, lo so, mi ricordo di te anche lo scorso weekend quando impostavi la voce.
0: Lui manda il provino per la radio ogni volta che manda un saluto e risponde all'argomento. Grande Davide, sei il numero uno.
1: Avete sentito che lui non dice sono Davide, dice sono Davide
0: da Pavia.
1: Da Pavia. E poi la gracchia un po' anche la voce, capito?
0: Sì, sì, per cercare di sporcarla e dare quella personalità alla voce.
1: Tu oltre alla panzetta, al saper grigliare, sai che la voce è...
0: Feticcio. Allora, se sapete grigliare, avete una bella voce, avete anche la mia attenzione. Detto ciò, seriamente, l'appello che hai fatto, caro Dario,
1: sì,
0: lo facciamo seriamente. Cioè, se qualcuno se ne intende di numerologia...
1: Sì, ma davvero, non per sentito dire dal bar.
0: No, no, no, no, cioè persone che hanno un background e sanno di che stanno parlando. Cioè, fatevi avanti, perché a Dario piacciono le telefoniche.
1: Ma cosa dice così?
0: La telefonica.
1: Si sta eccitando lei nel dirlo. No, a me piace.
3: Sembrava che
1: esatto, chissà che cosa stesse dicendo. I collegamenti telefonici con gli ascoltatori.
0: No, perché come
1: punto.
0: Io ho il feticcio per le persone che grigliano e per la voce, Dario ha il feticcio per le telefonate. Lui non sapete che fa quando è al telefono con gli ascoltatori.
1: Per l'equilibrio del programma mi piace entrare in empatia con gli ascoltatori attraverso la telefonica.
0: Entrare.
1: Ma spesso è per non sentir parlare mecca. Prego.
4: Ciao, io sono nato il 21 gennaio,
1: sì,
4: e a scuola elementari, medie, sono sempre stato il numero 21, anche le superiori.
1: 21 è mio numero.
4: Poi mi sono sposato il 21 settembre.
1: Anch'io.
4: E mi sono separato il 21 settembre di 7 anni dopo.
0: Ah, pensavo di 21 anni dopo.
4: Anni. Quindi il 21 mi perseguita.
0: Mazza.
1: Il 21 un po' anche a me, perché io mi sono sposato il 21 settembre, mio figlio è nato il 21 ottobre. Vedi, 2 più 1, 3, 3 è un bel numero per noi. Per
0: 21 sono i figli che farai se vai avanti così.
3: Ma si può esatto. Ma si può divorziare il giorno del matrimonio?
0: Vabbè ragazzi, c'è una simmetria dietro.
1: Però è chiudere un cerchio se ci pensi.
0: Se
1: ci
0: pensi ha senso.
3: Vabbè. Crisi del settimo anno perfetta, dopo 7 anni, giorno del matrimonio.
0: Esatto.
1: Capito? Della serie, ci guardiamo in faccia, sai che c'è.
0: Vabbè, sì. Ciao.
1: È stato bello.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
3: Ah, però.
4: Quando ti dicono che è misura.
3: Ah, però.
4: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.

0: Mandy, sono la Martina da Udin. Allora, mi avete riconosciuta? Sono la fidanzata del nostro Martino da Udin.
1: Ti ascolta, sa.
0: Ho preso il telefono per dirvi che sta bene, ma in questo weekend di eventi che organizza in giro, lui è molto impegnato e quindi adesso è all'Estate Street Basket 3x3 Italia e a forza di mangiare il fricco è diventato la palla con cui giocano.
2: Ecco,
0: vi farò sapere e spero che torni presto, Mandy!
1: Martina, ti assomiglia molto questa voce.
2: Ma grazie. No, sì, effettivamente. No. È vero che noi al nord-est abbiamo la voce simile.
1: Non so se ci avete fatto caso. E poi si perde. Non so se ci avete fatto caso. A tratti, sì, sembrava Udine. A poi, tratti sembrava sarda. Io
2: a un certo punto ho sentito la Romagna.
1: Anche.
2: Ma non
1: un mix di dialetti.
2: Ma perché siccome Martino da Udine organizza eventi in giro per l'Italia, loro girano e lei assorbe l'accento, capito?
1: Mettimi la chiusa come fai di solito quando fai sentire il vuoto, tipo. Sai cosa ti direbbe Walter Fargeri?
2: Cosa, mi ho paura, dimmi.
3: Pensi di essere un'imitatrice?
2: No, no, infatti, ma infatti io non ho niente a che fare. È arrivato questo messaggio alla nostra Martina. Meno male che Martino sta bene, insomma.
1: Va bene, avete capito che un po' con queste gag superiamo alla mancanza di Edoardo Mecca. 9.46, buongiorno, buon sabato, 30 maggio 2026. Magari è proprio oggi una data storica, è proprio il 30 il vostro numero. Si è parlato un po' di questo nella prima parte.
2: Esatto, il 30, guarda, tra i messaggi che sono arrivati non lo vedo.
1: Vabbè,
2: però
1: sono frasi che si dicono.
2: No, no, però per dire, magari ci stava pure. Vedo del 26, vedo il 4 giugno che ricorre per esempio nella vita di Christian da Bergamo. E poi invece qualcuno ci scrive: a me torna sempre il 90.
1: Il mio numero è
2: sulla bilancia.
1: Il 26, il 26 giugno di 14 anni fa incontravo quello che sarebbe diventato mio marito. Il 26 giugno di 5 anni fa ci siamo sposati. Però il 26 non è ancora uscito al Super Enalotto.

0: Vedi, è bastato dire, ma il 30 maggio?
1: Loro rispondono, tu chiedi e loro rispondono. Luca e Martina, 30 maggio è il giorno del nostro anniversario, quindi oggi auguri ragazzi,
0: auguri.
1: Augurissimi.
0: Va bene, una manciata di minuti alle 10. Qualcuno ci scrive anche: sono un numerologo, chiamatemi. Adesso proviamo a metterci in collegamento.
2: Linda, 7:17 anche per me. Io
1: grande.
2: Sono nata al 17:07 e molto molto spesso sono stata al 17 a scuola e spesso guardo l'ora e sono le 7:17. Mi capita molto spesso di trovare 7:17 sull'orologio della macchina.
1: Grande.
2: Del forno a casa.
1: Bellissimo.
2: 7:17.
1: Il 7:7.
2: Ma tu sei fuori.
0: Ma cosa?
1: Sei incazzata con qualcuno?
0: Ha perso la brocca all'ultimo.
1: No, è perché sta guidando e quindi ha bisogno di sapere com'è la situazione traffico, perché sennò
0: lo stava dicendo a quello davanti, dietro, di fianco.
1: Secondo me sì.
0: Vai, vai, a tra poco.
2: Ma tu sei fuori.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade: sulla A22 verso Modena 4 km di coda per incidente tra Rovereto Sud e Affi, proseguendo 2 km di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sulla A1. Sulla A1 verso Napoli 11 km di coda per incidente tra il bivio A1 diramazione Roma Sud e Anagni. Sulla statale 38 dello Stelvio rallentamenti per lavori all'incrocio San Giacomo di Teglio verso l'incrocio Trivio di Fuentes, statale 36 del lago di Como. Prudenza e buon viaggio.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.
5: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
6: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
10: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
11: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
12: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
16: Moschino Beauty presenta 2 nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente, che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
17: La scelta giusta è il futuro.
18: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
17: La scelta giusta è l'attenzione.
18: I polli allevati

0: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live. C'è 105 Mi Casa. 105 Mi Casa Live.
1: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
2: Mercoledì 3 giugno incontreremo nel nostro salotto Baby K e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
0: 105 Mi Casa Live.
1: Mercoledì 3 giugno alle 18 con Baby K. C'è 105
0: Mi Casa. Scopri come partecipare su 105.net.
3: 105
4: Che storia.
5: Radio 105 compie 50 anni.
2: Che storia.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
1: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a 6,90€, disponibili in due varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a 8,90€, con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
0: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ma scusa, ma è già passata un'ora?
3: Niente, ti manca troppo, proprio, cioè, le gag proprio.
2: Vola il tempo quando ci si diverte. Che ore sono, Dario?
3: Guarda, 2, 1, le 10 in punto.
4: Radio 105, proud to be different.

0: C'è un grande fascino dietro ai numeri, è inutile dirlo, e chi ne capisce secondo me diventa automaticamente affascinante come persona. Perché dico così alle 10.02 su Radio 105? Perché nella prima parte di Tutto Bene a 105 con Linda Pani, con il sottoscritto Dario Micolani, con Mattia Angri in regia, per questo sabato 30 maggio 2026, e scandiamo bene le cifre, scandiamo esatto. bene i numeri, si parlava di, insomma, di date ricorrenti, che cosa significa, che cosa non significa.
1: E di numeri che ritornano e che magari scrivono anche parte delle, delle vostre storie e del vostro destino.
0: E ce la siamo un po' raccontata tra di noi, ma adesso abbiamo coinvolto un ascoltatore che ha detto: sono un numerologo.
1: Grande Daniele d'Aosta, buongiorno.
0: Ciao Daniele, buongiorno.
2: Ciao. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: come
1: stai?
2: Tutto bene.
1: Tutto bene? Tutto
0: Senti,
1: bene a 105.
0: Tu sei stato molto sintetico, no? Quando noi abbiamo detto: ragazzi, ma c'è qualcuno tra il nostro pubblico che ne capisce davvero di numeri? Tu hai scritto: sono un numerologo. Poi ti abbiamo passato, hai passato la selezione della nostra Ele al centralino, che ringraziamo. Quindi se sei qua in diretta è perché qualcosa da raccontare ce l'hai. Dici di più.
2: Ma sì, sono stato sintetico perché comunque sintetici e precisi sono anche i numeri.
0: Vedi.
2: Io, come ho detto a lei, sono un terapeuta olistico, ho un'azienda agricola olistica, mi occupo di benessere a tutto tondo, quindi coltivo piante officinali, le trasformo, e ho sempre avuto questa passione dei numeri. Anche io mi ero imbattuto in questo... ma mi imbatto continuamente in numeri che ritornano, piuttosto che... situazioni in cui mi cade l'attenzione sul numero. Allora mi sono chiesto: ma ci sarà un motivo?
1: E c'è?
2: E ho fatto una scuola poi per capirne di più.
0: Ma senti, noi possiamo dirti delle cifre, dei numeri che ci hanno detto i nostri ascoltatori? Ci dici un po' che cosa significa?
2: Ma guarda, io vi ho ascoltati fino ad adesso, ti sì. faccio alcuni esempi che
0: Vai.
2: Ho sentito. Ad
0: Vai.
2: Esempio, il 26, di cui avete parlato poco fa, è stato un numero che anche a me mi ha letteralmente perseguitato. È un numero che ha dentro di sé il femminile e la bellezza, la relazione. Il femminile è il 2. Il 6 è la bellezza, la grande forza di comunicazione, ma soprattutto le relazioni. Quindi chi è perseguitato da quel numero
0: sì.
2: potrebbe voler dire che ha da lavorare sul suo femminile nelle relazioni. È una persona che sicuramente è fortemente portata per fare qualcosa di sociale. Ad esempio, sì. io sono stato bersagliato da questo numero continuamente. Quando poi ho fatto la scuola e ho creato il mio tema numerologico, che è un po' come, non so se avete mai fatto un tema natale in astrologia.
1: Sì, esatto, esiste,
2: ecco,
1: anche con i numeri.
2: Esatto, è una cosa simile. Si fa questo calcolo da nome, cognome, data di nascita, e escono i numeri in determinate posizioni della vita proprio. E ho visto che da quando mi è entrato quel numero, io ho 2, 6, 2, 6, 2, 6, fino praticamente a dove va la tabella, perché va fino a una certa età, e poi da lì, diciamo, da quell'età non è che si muore, semplicemente da lì si smette di imparare. Fino a quel punto della vita si impara e le lezioni vengono appunto vengono descritte da questi numeri. Io avevo 2, 6, 2, 6, 2, 6, e che cos'è che faccio?
0: Sì.
2: Mi occupo di sociale, io faccio e di benessere,
0: certo.
2: quindi io mi occupo degli altri, cerco di portare anche bellezza con quello che faccio, perché comunque ho una grande attenzione.
1: Certo, quasi come una missione, no?
2: Sì, oppure sentivo, adesso non ricordo se prima, comunque il numero 5, ad esempio, molti, perché poi ci sono le composizioni. Voi prima avete fatto giusto.
1: Scusami, Daniele, scusami se ti interrompo.
2: Sì, dimmi.
1: Perché io, vabbè, starei le ore a parlare, però voglio andare, secondo me,
0: sentiamoci in direct, Daniele.
1: No, voglio andare dritta su un numero che secondo me è un numero fortunato per tante persone. Viene considerato il numero fortunato per eccellenza. No, il 7. Il 7 è anche.
2: Allora, lì viene considerato così, credo, più per una questione esoterica. Viene in molte scuole esoteriche i numeri 7 e 3 sono considerati sacri, ma più dal punto di vista numerologico il 7 è la spiritualità, la saggezza e l'introspezione, comunque la persona che è in grado anche di isolarsi dal resto del mondo per cercare appunto la sua saggezza interiore e poi portarla all'esterno. Ma attenzione, ogni numero ha tutte queste belle caratteristiche quando è in luce.
0: Mi dici quando velocemente, scusami, ti volevo interrompere, ma
2: quando è in ombra si va verso le cose più, tipo ho detto prima il 6 che è un doppio 3, il 3 è portato per la comunicazione, il 6 è molto più comunicativo, il 9 è l'evoluzione finale del 3.
0: Quindi, sinteticamente il 9, il 21. Sì, perché
2: allora,
0: molti
2: il
0: anche
2: 21 l'ho sentito, esatto, infatti ve lo volevo
0: sinteticamente
2: dire, il 21 sono due che diventano uno. Infatti questo ascoltatore cosa ha detto? Mi è nata la figlia, due, allora l'uno è il principio, è il primo, è il maschio, sta dritto, è retto,
0: l'individuo,
2: l'energia individuale maschile, l'inizio. Il 2 è già più morbido, lo vedi anche nella sua forma, no? Ha queste curve, è la donna. 2 più 1 che fa 3, il 3 infatti come è detto anche come numero è detto il figlio,
0: okay.
2: È colui che è portato sempre per giocare.
0: Quindi è comunque un numero positivo che dà energia.
2: Sì, ma non
1: beh,
2: c'è
1: penso
2: un numero
1: che,
2: positivo
1: ci sono
2: o
1: solo,
2: un numero negativo.
1: Esatto, non ci sono numeri negativi, dipende ognuno che rapporto ha con questi numeri. Va bene, Daniele, noi purtroppo ti dobbiamo salutare.
0: Sì, però ci risentiamo.
2: Se volete, quando volete, io sarei molto contento.
1: Però è una cosa che consigli fare la carta dei numeri? Come
2: allora,
1: si calcola il segno zodiacale, diciamo?
2: Sì, perché nel mio caso mi ha aiutato a capire tante cose. Per esempio, io sapevo di essere un numero 6 nel numero del destino e quando l'ho scoperto ho detto, no, ma cacchio, pensavo un numero... Mi piacevano altri numeri, ecco.
1: Okay.
2: Quando poi ho fatto la carta e ho capito perché sono il 6, ho visto la direzione che stava prendendo la mia vita, ho detto...
1: Hai capito tante cose.
2: Sì, certo. Molte cose.
0: Ti ringraziamo, molte. Daniele, ci risentiamo
2: grazie.
0: Sicuramente, anche perché hai suscitato
2: grazie.
0: Tanta curiosità nel nostro pubblico.
1: Grazie.
0: Un abbraccio.
2: Grazie.
0: Ciao.
1: Buona giornata,
2: ciao.
1: Daniele, grazie mille.
0: E che sia così. Buon

0: Radio 105.
1: 105.
2: 105.
3: 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105.

0: Noi leggiamo tutti i messaggi al 342 41 15 105. Buongiorno a quelli che sono arrivati adesso. Cioè, buongiorno. Chi dice ma cosa sta dicendo il numerologo e chi invece dice ma il 13, il 47, esatto. Ma il 73.
1: Eh sì, perché sono quelle cose che dividono. Ma sta cosa di essere perseguitati dai numeri, alla fine ce l'abbiamo secondo me un po' tutti, solo che poi ci fai caso solamente in certi momenti.
0: Perché è un po' come quelli che ti dicono ho sognato questa cosa, me lo interpreti. E sei curioso comunque, no?
1: Certo.
0: Di capire che cosa gira, l'energia che gira attorno al tuo individuo.
1: E a proposito di cose che girano, e a proposito di messaggi che leggiamo, perché noi diamo spazio a tutti i messaggi.
0: La lingua gira. Non era così l'ultima di Fred De Palma, no?
1: No, era la testa, non la lingua. Però parliamo di lingua che gira.
0: È collegato, però, vedi?
1: Esatto, è collegato, vedi, è tutto collegato. È arrivato prima il messaggio di Paolo da Lodi, che diceva: sono in treno e praticamente quando il treno si è fermato in stazione.
0: Attenzione.
1: Avevo due davanti a me che limonavano e quindi non, cioè, non potevo fare diversamente, quindi purtroppo, cioè, ero di fronte e li ho dovuti guardare.
0: Pubblico Paolo De Lodi.
1: Ma effettivamente a volte capita quando ti sposti o sei in giro che ti ritrovi davanti a due persone
0: che stanno limonando,
1: che limonano allegramente, e magari tu sei lì diviso tra una sorta di tenerezza, tipo ah che carini, beati loro, e l'altra parte sì, ma a casa vostra,
0: anche,
1: cioè, anche me, cioè, stai facendo la coloscopia a forza.

0: di questa ragazza.
1: Invece niente.
2: E vabbè, quindi... no, ai tempi, cioè, ai tempi almeno.
1: Cosa, cioè, nel senso, cosa fai? Ti giri dall'altra parte, li guardi con tenerezza,
2: dici
1: che
2: situazione
1: schifo.
2: Imbarazzante.
1: Che dici che schifo, cosa, cerchi di lasciar loro della privacy.
2: Ma sì, guardi il telefono, ogni tanto li... Secondo me, cioè, voglio dire, è comunque un gesto d'amore,
1: perché
2: no?
1: Perché tanti dicono, che schifo, no, ma vabbè, ma troppo, e poi sono i primi che lo fanno, o no?
2: Dipende, se fai la pulizia dei denti, okay, che diventa un po', se invece diventa comunque così, una cosa tenera, ma vabbè, ma viva l'amore.
1: Ma viva l'amore, sì, infatti sono d'accordo, infatti io sono d'accordo. Cioè,
2: certo, senso... Paolo da Lodi, a cui vogliamo tanto bene, abbiamo conosciuto anche degli eventi, un po' inquietante averlo
1: se
2: lì davanti. Paolone.
1: Dipende sempre chi ti guarda, cioè, nel senso, uno cerca di lasciare, tipo, vabbè, dai, mi giro dall'altra parte e vi lascio nel vostro, nella vostra nuvola d'amore.
3: Signora, i limoni, signori!
1: Dici, beati loro. Guarda, il sindaco di Jesolo, quello vecchio di anni fa, al momento che, insomma, era stata fatta una denuncia di due che facevano all'amore sul pontile, ha detto, ma sì, ma lasciateli fare, ma viva l'amore.

0: senza indulcio io gli direi: ma che ho fatto un tre? Tutto
1: bene a 105. Arriva l'estate e torna la stagione dei grandi eventi musicali. Così, tra un live e un Heineken sotto palco, conosciamo nuovi amici che non sapevamo di avere, anche se poi spesso finiamo col perderli di vista. Beh, quest'estate c'è una novità.
2: Heineken infatti presenta al Nameless Festival il Clinker. Pensate, un bracciale smart da bicchiere che quando brindi con qualcuno non solo verifica il vostro match sui gusti musicali, ma crea una connessione che vi permette di rimanere in contatto. Provate il Clinker al Nameless Festival, all'Heineken Stage.
3: Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate.

0: estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
6: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.

0: Permesso? Che bel parquet!
1: Ha visto?
0: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
1: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
0: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
1: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
0: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
7: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
9: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
10: Ho zero. Con l'app My Atlante e i consoli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
9: Cioè?
10: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: Ci avete mai fatto caso che questa canzone dice
1: Puccioni,
0: Puccioni, Puccioni.
2: Sì, sì, lo dice chiaramente. Edge of Desire, Jonas Blue, Emma Live qui su Radio 105. Tutto bene a 105, siamo al giro di boa perché sono le 10.30. Noi saremo insieme fino a mezzogiorno. Dario Micolani, anzi Dario Micolausi in arte, ma sono in arte Dario Micolani.
0: Oh, aspetta, mi sento meglio, non l'aveva ancora detto nessuno oggi.
2: Adesso può ufficialmente partire la puntata.
0: Ci sono dei rituali, ragazzi, mi sento veramente meglio.
2: Io sono Linda Pani, c'è il nostro Mattia Angri in regia e la nostra Ele al centralino, che adesso sarà super attiva perché è arrivato quel momento lì. È arrivato il momento
0: di giocare!
3: Posto che vai, gente che trovi!
2: Rivoli,
4: sì. Shampoo Look,
0: Barletta,
2: sì. Busto Arsizio.
5: Posto che vai, gente che trovi.
0: Senti qua. Pavia.
6: Pavettini.
7: 342 41 15 105.
2: Fa sempre ridere.
0: Cervia.
6: Cerviatti.
7: Prenotati, il più fortunato riceverà il kit ufficiale di Radio 105.
8: Si gioca.
0: Volete entrare in questa compilation? Volete entrare in questa sigletta? Potete fare peggio.
2: Esattamente.
0: Tra poco.
2: Allora, al 342 41 15 105 candidatevi per giocare scrivendo il vostro nome e da dove ci scrivete. La nostra Ele al centralino selezionerà due di voi che verranno al telefono in diretta qui con noi e potranno giocare a posto che vai, gente che trovi. Noi vi diremo il nome di una città.
0: 5
2: in totale. E voi dovete dirci i nomi degli abitanti. Avete due possibilità. La prima è quella, se indovinate di più, ovviamente portarvi a casa i gadget di
0: Radio 105.
2: Bravo. Oppure potete fare talmente schifo che potete entrare nella storia di questo gioco ed entrare nella sigla, ok? Quindi potete giocare un po' come volete. L'importante è essere puntuali, quindi non googolate.
0: Uno giocherà con Linda, uno giocherà con me. In caso di parità ci sarà lo spareggione, come dice il buon Mecca. A proposito di Mecca, tutto ok? È un evento di Radio 105. Poi ve lo racconteremo forse sempre qui in radio questo pomeriggio con qualche collegamento. Tornerà con noi lunedì perché questo è un weekendone.
2: Esatto, però noi giochiamo lo stesso, quindi 342 41 15 105 candidatevi, che adesso insomma ne vedremo delle belle.
0: Vai, mentre voi vi candidate suoniamo questa di Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio 105.
2: Sul volume!

0: Are you coming in or what?
1: Posto che vai, gente che trovi.
2: Allora, io devo ringraziare veramente tutti perché
3: tutte.
2: Bravo. Esatto, perché vi siete candidati in tantissime
4: Dovrei quindi fare allora anch'io la risata di Davidino, visto che manca anche
2: lui. Vai. Mi sembra tutto bene, è un grande contenitore. E niente, vi siete candidati in tantissimi, ma i più veloci sono stati Chiara da Limbiate. Buongiorno.
4: Ciao Chiara.
5: Ciao, buongiorno.
4: Come stai? Tu, noi male, ma tu?
2: Tu stai bene?
5: Sì, tutto bene, ero in viaggio per Cremona per tutta la mia filiazione di violino.
4: Bene, che bello.
2: Allora, tu sarai la prima concorrente. Con chi vuoi giocare, con Dario o con me?
5: Con Dario.
4: Grazie.
2: Grande, hai scenato uno sodarione. Adesso ti facciamo conoscere il tuo sfidante, che è Cosimo da Nardò. Buongiorno Cosimo.
4: Ciao Cosimo.
6: Ciao, buongiorno.
4: Com'è?
6: Tutto bene.
2: Sai com'è? Il Cosimo sul Comò.
4: Eccola.
2: Scusa, devo fare le veci di Edoardo Mecca. Allora Cosimo, tu invece giocherai con me. Ripetiamo, vi daremo 5 città. Avete un minuto di tempo per indovinare i nomi degli abitanti. Se non la sapete, dite passo. Tranquillamente ci si ritorna in un secondo momento. In caso di parità si va allo spareggione.
4: Se volete entrare nella sigla di questo fantastico gioco, potete anche sparare a caso, perché comunque c'è il premio simpatia.
2: Esatto.
4: Va bene, iniziamo noi. Chiara, che dici?
5: Vai, va bene.
4: Vai, 3, 2, 1, andiamo. Rovigo.
5: Passo.
4: Imola.
5: Imolani.
4: Isernia.
5: Passo.
4: Brugio.
5: Brugesi.
4: Ok. Salisburgo.
5: Passo.
4: Torniamo su Rovigo, scusami.
2: Sparale.
5: Rovigesi.
4: Torniamo su Isernia.
5: Isani.
4: Ti manca Bruges. No, scusa, Bruges, Salisburgo. L'ultima, 10 secondi. È confuso anche me.
5: Saliburesi.
4: ho capito. Ma un po' di attaccamento alla sfida. Cioè, proprio buttati lì così.
2: E non le sapeva. Vabbè, tieni il conto. Cosimo, è difficile fare peggio.
4: Devo solo chiederti, scusami Chiara.
2: Sì.
4: Su Bruges, sei detto Brugesi o Brugesi?
5: Brugesi, con una G.
4: Con una G, benissimo.
2: Cosimo, ce la possiamo fare. Sei pronto? Vai che facciamo la storia. Empoli.
7: Dai. Parala.
6: Empolesi.
2: Ok, Tropea.
6: Passo.
2: Bordeaux.
6: Passo.
2: Lipsiesi. Tivoli.
6: Passo.
2: Ok, Tropea. Buttati, che c'è poco tempo.
6: Tropeani.
2: Bordo e Lesi. Tivoli. 10 secondi, vai, Tivoli.
6: Tivolani.
2: Stop al tempo. Tu zero. Cosimo, hai vinto! Cosimo! Hai vinto, Cosimo! Allora, Empoli, Empolesi, giusto. Tropea, Tropeani. Bordeaux, Bordolesi. Quindi l'hai beccata? Lipsia erano i Lipsiensi. Ti mancava una N. Invece Tivoli sono i Tiburtini.
4: Noi potevamo strappare un punto invece con i Brugesi, ma invece se mi dici che era una G, cara Chiara, niente. Rovigo, Rodigini. Imola, Imolesi. Isernia, Isernini. Bruges, Brugesi. E Salisburgo, Saliburghesi. Vabbè,
2: è andata così. Chiara, vuoi fare un saluto?
4: Scusami.
2: Vuoi fare un saluto?
4: Vai, Chiara.
5: Saluto mio figlio e mio marito che mi stanno ascoltando dalla macchina mentre io sono scesa. e adesso ripartiamo per Cremona.
4: Ottimo. Vabbè, ma questo gioco, ragazzi, lo diciamo, è difficile,
2: è
4: perché comunque gioca davvero sui secondi. Poi lì uno ti dice, oh, questo è quando mai vai a sapere quali sono gli abitanti, esatto, di Salisburgo?
2: Però vabbè, adesso lei andrà a Cremona, dove ci sono i cremonesi, una delle città più dolci che ci sia, vero Chiara?
5: Altro che, è molto bella.
4: Sai cosa ti direbbe Walter Faggetto? Pensi di essere simpatico.
2: No, pensavo dicesse pensi di essere Edoardo Mecca.
0: Anche.
2: Va bene, grazie.
4: Ciao Chiara,
2: ciao Chiara, grazie.
5: Ciao,
2: Cosimo, ciao. Invece tu ti porti a casa i gadget di Radio 105. Bravo, sei stato bravo,
6: grazie,
2: alla fine.
6: Grazie.
2: Vuoi fare un saluto ufficiale, un ringraziamento, un discorso alla patria?
4: Dedica a chi vuoi la vittoria.
6: Sì, ringrazio Lorenzo, che è un mio amico che lavora e spesso va a Empoli e mi ha dato una mano a ricordare.
4: Ma vedi, a ripassare.
2: Va bene, va bene. Grazie Cosimo, buon weekend.
4: Buon weekendone.
2: E buona giornata.
4: Ciao.
2: Ciao, grazie.
1: Posto che vai, gente che trovi.

0: Uelo e Anna Tatangelo. Anna Tatangelo, notte poetica.
1: Tutto a posto?
0: Sì, perché ho detto Uelo e mi è uscito Anna invece che Anna. Vabbè, lasciamo perdere, cose mie nella mia testa.
1: Sì,
0: si stanno avvicinando le 11, c'è un certo languorino.
1: La postazione è quella di Edu, sai.
0: Invece noi ricordiamo che fra qualche minuto sarà in collegamento con noi in via del tutto eccezionale di sabato. Si vola!
1: Yader Fabri, a tra poco! Tutto bene a 105. 105, traffic.
2: La situazione su strade e autostrade, sulla A22 verso Modena, 4 km di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sulla A1, sulla A7 verso Genova, 3 km di coda per lavori tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto, sulla A1 verso Napoli, 5 km di coda per traffico tra l'immissione sulla A24 e Valmontone, sulla statale 1 via Aurelia corsia chiusa per lavori all'incrocio Arenzano. Prudenza e buon viaggio.
3: 105 Summer Festival.
4: 105 Summer Festival.
3: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
4: 105 Summer Festival.
3: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
4: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
3: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
4: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
3: 105 Summer Festival.
4: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
3: Solo con Radio 105. In collaborazione con
5: Nuovo Sportage Turbo Trifuel. Full Hybrid e un'anima GPL. Con oltre 1500 km di autonomia. Kia. Movement that inspires.
6: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
7: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
8: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
9: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
10: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
13: Let's go! Da Medioworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Medioworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su medioworld.it. Medioworld.
14: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
15: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
14: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
15: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
14: È buonissima!
15: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
14: E per risotti cremosi?
15: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio.
17: Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
19: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
20: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Priorità di oggi. Chiudere il burger. Smarcare i tacos. Rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
4: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cistiset Forte.
7: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
9: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: 105
11: Che storia.
12: Radio 105 compie 50 anni.
11: Che storia.

0: tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
1: Scusami, sì. Ma cioè io non ci posso credere. Quando sì. è successo? Sono già passate 2 ore.
2: Su Radio 105, le 11 in punto.
3: Radio 105, proud to be different.

0: Gusto a 105. A tavola con gli Adel Torri.
1: Stiamo ancora ballando sulla nuova di Samurai J, Flamenco Paranoia. Qua ci sta
2: uno dei dischi dell'estate, probabilmente. Siete su Radio 105, tutto bene a 105, diventa per questa ultima ora insieme fino a mezzogiorno tutto gusto a 105, perché insieme a Dario Micolausi in arte, ma solo in arte, Dario Micolani, insieme a me, Linda Pani e a Mattia Angri in regia, si aggiunge...
1: Tutto un po' in via eccezionale per oggi, no?
2: Esatto, un posto a tavola, ovvero quello di Yader. Ciao Yader, buongiorno!
1: Come stai?
3: Ciao, buongiorno e buon sabato a tutti. A questo punto, non domenica come solitamente diciamo.
1: Allora, esatto. Tu praticamente hai mandato un vocale sul nostro gruppo WhatsApp qualche minuto fa, e dico qualche minuto fa, dove hai detto: aspettate ragazzi, mi mancano 11 chilometri e mi connetto. Ma tipo erano 2 minuti fa.
2: Dai, cioè, vabbè, in macchina.
1: Incredibile.
3: Non dico quanti punti ho nella patente, purtroppo.
1: No, pensavo fossi in bici,
2: okay. La mia era una battuta, invece no, eri in macchina davvero.
3: Ero in auto, sì, ero in auto.
2: Ok. Allora, caro Yader, dato che è sabato, noi intanto approfittiamo per magari chi non è abituato a sentirti, dato che comunque c'è un po', si sta avvicinando l'estate, magari c'è qualcuno che non ti conosce, nutrizionista, biologo e grande professionista che da qualche mese a questa parte, direi forse anche più di un anno, è con noi per darci dei consigli, delle strategie per l'alimentazione, per lo stile di vita, per mantenere un corpo sano dove dovrebbe esserci in teoria una mente sana.
1: E il sabato è un po' più degli sportivi rispetto alla domenica, per ovvia
2: ragione. So,
1: secondo me sì,
2: dai. Secondo me no.
1: Sabato mattina è un po' degli hobby, un po' dello sport, un po' della corsetta, un po' di chi va a fare attività in generale.
2: E allora, come piace al nostro Yader, al 342 41 15 105, se è vero che state facendo dell'attività fisica o l'avete fatta, fatecelo sapere. Come fateci sapere se state cucinando qualcosa, che poi insomma andremo ad analizzare insieme al nostro Yader.
1: Anche quello che succederà nei prossimi giorni. Però sappiamo, Yader, che hai fatto, giustamente da detto al settore, una capatina bella veloce, ma comunque alla fiera del fitness, giusto?
3: Sì, sono stato lì 2 giorni perché c'erano alcuni eventi sportivi, in primis l'Irox, che sta raccogliendo davvero tante, tante persone, tanti iscritti, e poi vabbè c'erano questi eventi che si susseguivano e questa fiera va avanti fino a domenica, insomma. È ormai un evento internazionale molto importante, se ne vedono sempre anche, devo dire che è una fiera davvero folcloristica, perché vedi qualsiasi tipo
1: esatto.
3: di genere
1: di, cosa ti ha colpito di più?
3: Di movimento, alcune cose anche che pensavi fossero cadute un po' dalla moda, ma ci sono ancora. Quindi anche lo step o alcuni tipi di attività, poi oggi ci sono molte attività appunto creative, coreografiche, dallo zumba e tutto il resto, insomma davvero interessante, perché c'è davvero il mondo del fitness al completo.
1: Immagino che ci siano anche poi dei talk, insomma dei panel, no? Dove si parla anche un po' di novità.
3: C'è anche questo tipo di attività all'interno, ma sicuramente più dà la possibilità a molte persone di andare a provare anche molte attività fisiche, fare dei test, fare tutte le prove che uno vuole, e anche provare poi le attrezzature, i macchinari delle palestre, eccetera. Quindi ci sono proprio persone che notavo vanno, entrano e vanno a provare, vanno a allenarsi.
2: Ma ci sono persone che si capisce che insomma hanno una certa costanza nell'allenamento, ci sono anche dei curiosi che magari si sono avvicinati in maniera più, diciamo, delicata, in maniera più in punta di piedi magari a quello che è magari lo sport, il fitness in generale? Vedo tante persone sempre più approcciare facilmente al Pilates, alla Zumba, e quindi cominciare a fare del movimento in tal senso, quindi persone che magari sono meno costanti, capito? Cioè meno pratiche?
3: O... Sì, cioè la fiera è diventata negli anni un po' più trasversale, quindi ci sono anche delle discipline, sentivo questa mattina che avete usato una parola olistica, ecco, potrei dire che la stessa cosa, quindi ci sono delle discipline anche un po' più olistiche, ci sono delle aree dove veramente si difficilmente, se non fai l'attività, riesci a stare in questo padiglione per molto tempo per via della musica molto elevata, di vari stand che fanno ognuno la propria musica e quindi si devono insonorizzare come possono. Dall'altra parte ci sono alcuni padiglioni molto interessanti perché c'è molto silenzio, perché in realtà le persone fanno attività con delle cuffie legate a delle attività molto di relax.
2: Ok, allora qualcuno ha risposto alla domanda di Dario se stanno facendo attività fisica e infatti adesso mi leggo il messaggio. Yader, noi intanto raccogliamo domande che dopo il disco ovviamente te le sottoponiamo. Ragazzi, attività fisica sudate del sabato mattina? Lavaggio macchina, Daniele del Campionaro della Sardegna. Questa è vera attività fisica.
1: Attività anche questa.
3: Attività fisica.

0: Noi qui su Radio 105 abbiamo Mick con Beautiful Freaks, ma anche Mick Ele da Bari, che dice anche io
1: Miccolani
0: e Dario Miccolani. Anche io sto studiando, sto stirando per aiutare mia moglie Mara. Molto bene, molto bene. Sono considerate attività fisiche comunque anche le pulizie di casa, le faccende domestiche, Yader? Cioè comunque
2: assolutamente sì, vedi? Assolutamente sì. E sono anche molto interessanti perché fanno parte, ma anche per chi appunto più nello specifico, io sapete che non faccio contare le calorie, non faccio calcoli matematici eccetera, però in realtà per chi i colleghi che portano avanti il concetto delle alimentazioni e del fabbisogno, della stima delle persone da un punto di vista calorico, cercano di mettere anche una stima a tutto questo di attività. Io ritengo che sia molto più semplice, e come a me piace molto tagliare il prato, occuparmi del giardinaggio, è un'attività fisica a tutti gli effetti, quindi anche su cose noiose come stirare o fare altre faccende domestiche possiamo anche interpretarle come ok, non vado in palestra, non faccio altre cose, però cerco di muovermi, e oggi è essenziale questo tipo di movimento, dal parcheggiare lontano a non prendere l'ascensore, tutte queste attività.
0: Ok, quindi piccole cose nel quotidiano, come dici tu, no? Che si fa tutto giorno per giorno, e funziona anche questa cosa.
1: Io davanti, ragazzi, visto che spesso parliamo di longevità, ho le città italiane in cui vivono meglio bambini, giovani e anziani. La nuova classifica 2026, aggiornata su 60 indicatori territoriali, un'Italia dove il benessere non dipende solo dal reddito o dal lavoro, ma anche dalla prossimità dei servizi, dalle relazioni sociali o dalla possibilità concreta di vivere in una città a misura di tempo. Incredibile, perché spesso viene criticata Milano e invece è nel podio sia della classifica delle migliori città per quel che riguarda i bambini, sia per gli over 65, quindi anche per gli anziani. Incredibile, no? Senti sempre un po' criticare Milano, il fatto che comunque no, è una città
0: con i suoi lati oscuri.
1: Ma no, ma dico anche lontana un po' dall'acqua, no?
0: Comunque certo.
1: È una città, è una metropoli. E invece vedi che te la becchi sul podio sia per quel che riguarda i bambini sia per gli over 65. Non c'è la tua Faenza, caro Yader Fabbri.
0: Male, male.
2: No, male, molto male. Ma però devo dire che sì, le città a volte vengono valutate, dipende quali sono i parametri che vengono messi sotto la lente di ingrandimento. C'è anche ovviamente i parametri ambientali, quindi sicuramente in questo caso Milano devo dire che probabilmente non è tra i punti forti. Devo dire che nemmeno l'Emilia Romagna lo è in generale, però secondo me ci sono dei mix interessanti in molte città italiane, e poi quello che conta è anche a volte riuscire a raggiungere dei servizi, e in questo caso devo dire che dà buoni servizi sia di
1: assolutamente
2: possibile.
0: Beh, anche per quanto riguarda lo sport, il fitness, ci sono veramente tante attività, le maratone, cioè una città come Milano dal punto di vista sportivo offre tante possibilità.
1: Non so se l'avete capito, ma vogliamo oggi buttarla un po' di più sullo sport, quindi se avete domande a riguardo 342 41 15 105 ne abbiamo tantissime anche in archivio, che andiamo a recuperare ovviamente dopo il disco di Madonna.

0: Tutto gusto a 105.
1: Tutto bene a 105. Tutto bene a 105.
2: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Fatelo anche voi, il tetto assorbirà meno calore e avrete in casa un clima più fresco anche senza condizionatore, risparmiando pure sulla bolletta.
3: Wingum Plus H2O Reflex si applica su tetti nuovi o in manutenzione, impermeabilizza e abbassa la temperatura di casa. Informatevi dal vostro manutentore o su winklerchimica.com.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol.

0: Ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato. Per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
1: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport. Il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
0: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: E se fosse solo colpa mia?
6: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
5: Cosa è cambiato?
6: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
9: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
10: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
13: Che confusione sarà perché...
14: Le leggi le parole? No.
15: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
16: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
15: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
17: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
18: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Qualcuno se la ricorderà da High School Musical, Olivia Rodrigo, Drop Dead, qui su Radio 105, Disco 105 Selection.
1: Esatto, il disco selezionato questa settimana evidenziato di colore giallo, color Radio 105 e color bombetta.
0: Guarda come godi quando dici evidenziato di giallo, proprio ti esalti.
1: Certo.
0: Va bene, ancora con noi Yader Fabri fino a mezzogiorno insieme, eccezionalmente in questo sabato 30 maggio 2026, ci scrivono: ciao ragazzi, buongiorno. Questa mattina lezione di spinning, sono istruttore e vado a condividere con la classe di rider la mia grande passione. 50 minuti di divertimento, allenamento e benessere. Un saluto a tutti voi, siete fantastici. Michael,
1: grande,
0: da Torino, tra
1: grande,
0: gli sportivi di oggi.
1: Vedi che allora ci sono, che hanno risposto il tuo appello. Ma Yader, che ne dici? Parliamo di attualità sempre legata allo sport, no? Quindi al movimento. Sta facendo tanto discutere la questione Sinner e il malore che ha avuto durante il Roland Garros. Qualcuno ci chiede: cosa ha avuto Sinner, mente o corpo?
2: Allora, è un argomento davvero di attualità. Ne parlavo anche ieri sera con qualcuno che è molto inserito nell'ambiente tennis, ma soprattutto è parte tecnica di alcuni team. Lo è stato anche del team di Sinner. Detto questo, io ho fatto un video abbastanza approfondito la settimana scorsa su questo argomento, subito dopo Roma. Pare che sia stato appunto in questo caso un malore, il caldo anomalo che c'è stato improvviso, sicuramente questo non ha aiutato.
0: È fluito, certo.
2: Sì, il discorso anche che era emerso del succo di sottaceti, che anch'io ho approfondito in un video del mio canale, sì, YouTube, può essere legato, è di aiuto, ma certamente noi nel ciclismo da più di 15 anni lo utilizziamo, ma non viene solitamente fatto il risciacquo, ecco, e sputato. Diciamo che gli atleti sono sottoposti davvero a forti pressioni. Il numero uno del mondo è sottoposto a più pressioni di tutti. Quindi ci sta sia una componente fisica, ma anche una componente psicosomatica, ricordando che per gli atleti, ma come per noi tutti, il microbiota intestinale è quel chilo e mezzo di batteri che vive con noi, convive con noi nel bene o nel male. E quindi, se vogliamo parlare dell'apparato gastroenterico in questo caso, ma certamente quando poi ci si sottopone a sforzi davvero elevati e con temperature elevate e con anche pressioni di un certo tipo, sicuramente a volte non è d'aiuto. Devo dire che anche il fatto che ci sia un assente Alcaraz di alto livello, ora io non sono un tecnico di tennis, però questo diciamo che può in certi, per certi versi mettere ancora più sotto pressione un grande campione.
0: È vero.
2: Che è del mondo.
0: Lui ha detto proprio che... scusami Yader, stammi finendo.
2: No, perché sa che comunque è alla portata di mano riuscire comunque a giocarsi la finale.
0: Vero. Lui ha detto proprio: a metà del terzo set ho iniziato a sentirmi male, anche se stavo giocando un tennis fantastico, oggi proprio non riuscivo a trovare energia. È stata una situazione difficile, ma ancora una volta è lo sport. Faceva caldo, ma non un caldo pazzesco, mi sembrava che si potesse giocare piuttosto bene. Il problema non era il caldo o le condizioni, il problema ero io, ha detto, ovviamente molto molto dispiaciuto. Senza energia.
2: Lui so che sta lavorando molto anche sull'aspetto giustamente mentale, ma chiunque di noi ci lavora in lavori normalissimi, quindi figuriamoci un grande campione che ci sta dando grandi soddisfazioni. Direi che è una cosa che insomma adesso fa molto clamore perché è lui, ma il tennis italiano sta facendo grandi risultati e dietro Sinner ci sono tantissimi altri campioni sempre italiani, e quindi trovo che questo sia sempre molto positivo per il movimento. In più Sinner sta facendo veramente tantissimi tornei.
0: Esatto, quello stavo dicendo io. Cioè giocano in continuazione e ricordiamo che le partite nel tennis possono arrivare a durare anche 5-6 ore. Cioè, adesso esagio, però 3-4 ore tutte.
2: È uno sport vero a tutti gli effetti, con componenti miste dall'endurance fino ad arrivare ovviamente alle componenti tecniche di forza.
1: Certo, perché poi non si è fermato un attimo e da un continente all'altro, cioè ragazzi veramente lo sforzo fisico e mentale è tanto, e anche là poi secondo me coltivare il potenziale diventa difficile.
0: Mi ha fatto un link con la canzone che è già in sottofondo di Sombra, Potential.

0: Ciao a tutti, sono Chiara. Ciao. E faccio lo psichiatra, quindi forse la mia posizione sarà influenzata da questo. Ma esiste davvero una separazione mente-corpo?
1: Yader.
2: Non è convinta?
3: Ma in realtà sarebbe interessante avere una risposta, visto il mestiere che fa la nostra ascoltatrice. In realtà io ritengo che non esista, anzi ci sono tanti studi che dimostrano come sempre di più quello che è il nostro stato mentale o il nostro stato di stress che viviamo costantemente in questa società possa alterare fortemente il cortisolo. Questo deve dare per forza un segnale di risposta fisiologico, e lo dà solitamente sul nostro microbiota intestinale, ma lo dà anche con l'aumento della mia amata glicemia. Quindi in realtà oggi sempre di più quello che noi facciamo nelle nostre giornate, o le complicanze o i momenti sfidanti che viviamo, incidono sul nostro stato di salute. Quindi la divisione mente-corpo ormai non esiste più, anche se devo dire che negli studi che ognuno di noi fa, accademici, in realtà viene analizzato ovviamente in maniera molto separata, ma sempre di più oggi non c'è distinzione, e quindi tutto ciò che a noi accade, dall'effetto placebo all'effetto nocebo, sicuramente influenza quello che è la nostra risposta o il nostro modo di stare.
1: Assolutamente.
2: Va bene, visto che stiamo parlando di tante cose, ma ci stiamo dedicando ovviamente oggi un po' di più di sabato allo sport, c'è anche chi ti segue da poco e non ha capito che cosa sono i jolly. Veronica ci scrive così, questo dal punto di vista dello stile alimentare.
1: Del metodo IF,
2: metodo
1: Yader Fabbri.
2: IF, Yader Fabbri. Cosa sono i jolly nel tuo metodo?
3: Allora, io devo dire che sono molto spiaciuto che in trasmissione non ci sia il mio discepolo,
1: esatto,
3: perché a questo punto io non avrei risposto.
2: Sì, lui avrebbe detto anche un po' scocciato: ma i jolly sono il bicchiere di vino, la pizza,
1: la pasta,
2: quelle robe.
3: Devo dire che potrei azzardare di fare la stessa cosa e lasciare in mano tutta Linda, ma mi preoccupa alquanto.
1: Allora, ci provo,
3: e quindi non intervenire.
1: No, per carità, che facciamo della mala informazione, dici.
2: Vai, spiegalo tu, Yader.
3: I jolly sono molto semplicemente una categoria, e lo dice la parola stessa, le parole sono fondamentali anche per quel collegamento mente-corpo del quale stavamo parlando prima. E i jolly, a mio modo di vedere, sono non solo i carboidrati ad alto carico glicemico come il pane, la pasta, la pizza, i gelati, i dolci, i cereali e altro, ma anche alcune cose che possono minare, diciamo, il nostro stato di salute o anche il nostro accumulo di grasso. E quindi ci metto dentro anche alcune cose come il vino, gli alcolici, e certamente tutti questi alimenti hanno tabelle nutrizionali molto differenti, ma visto che io sono a favore della praticità di utilizzo del nostro piatto, della nostra alimentazione, perché ritengo che mangiare sia una cosa facile, a questo punto ho fatto questa grande categoria con una parola estremamente positiva: jolly. Io sono stato alla fine del fitness, e quindi sono stato nella mia amata Romagna, e per due giorni ho gustato l'ottima mia passione jolly, la piadina.
2: C'è chi lo fa due giorni come te, c'è chi lo fa tutta la vita come Matti Angri, il nostro regista.
1: Esatto, che poi anche io vivo di jolly, ma che poi il jolly alla fine è il famoso pasto sgarro.
2: Tra l'altro.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
5: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come Primo Sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 € e Prosciutto Cotto Light da 120 grammi a 1,49 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Radio 105. Proud to be different.

0: No, no, sono le 11.46. Mara Sattei, Enrico Nigiotti, è ancora sabato mattino, non è sabato sera, non è sabato sera.
1: Tu che ascolti la radio alle 11.47, hai appena ascoltato il disco di Mara Sattei e Enrico Nigiotti, sabato sera, lo sapevi che all'anagrafe Mara Sattei e Sara Mattei?
0: Sì, ormai si sa. Ed Enrico Nigiotti è Enrico e i Giotti.
1: Questo non lo sapevi. Vedi. Va bene, stiamo parlando ancora in collegamento con Iader Fabri. All'anagrafe com'è?
2: È Iader Fabri. Non
0: è un nome d'arte, si chiama proprio
1: non
0: così.
1: Non è vabbè, si vola.
0: No. Allora, qual è il sottotitolo?
1: Iader, è arrivato un messaggio che va un po' a chiudere anche i nostri commenti su Sinner e sono d'accordo, vai, lo ascoltiamo.
3: Buongiorno ragazzi, Mirko d'Orvieto. Sì, stavo guardando anch'io questa faccenda di Sinner, quello che è successo, e dopo tutto quello che ha fatto, che ha passato, tutto lo sforzo che ha fatto finora, ci sta che si può avere un calo di energie, e poi diciamo c'è un essere umano come tutti, e tutti possono avere dei problemi, dei malori in qualsiasi momento, in qualsiasi ambito, quindi mi sembra abbastanza normale. Secondo me si sta facendo un po' troppo clamore per una cosa normalissima.
1: Cioè sì, può capitare, parlavamo prima, questo era giusto un po' per chiudere.
2: Assolutamente sì, e in più c'è da dire che stavo pensando proprio questa mattina, anche il torneo stesso, perdere Sinner perde anche un po' di interesse, e lui è il numero uno del mondo, non era mai successo nella nostra storia, e quindi è ovvio che ci sia poi tutto un contesto anche da gestire.
1: Mediatico, certo. Va bene, Iader, ti devo anche comunicare che abbiamo messo in archivio diverse domande che andremo a sottoporti poi nel prossimo appuntamento, il weekend prossimo.
0: Esatto, quindi sappi che non sfuggirai dalle richieste, dalle domande dei nostri amici radioascoltatori dall'altra parte della radio.
1: E tornerà anche il tuo discepolo. Grazie, esatto, intanto per oggi.
0: Grazie Iader.
2: Bene, grazie, buon sabato, ci vediamo la prossima settimana.
0: Grande. Ciao Iader.
4: Tutto gusto a 105.
5: Tutto gusto a 105 con Iader Fabri.
4: Tutto bene a 105.
6: 105 Summer Festival.
4: 105 Summer Festival.
6: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
4: 105 Summer Festival.
6: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
4: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
6: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
4: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
6: 105 Summer Festival.
4: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
6: Solo con Radio 105. In collaborazione con
7: Dreamy Beauty, tecnologia avanzata che trasforma il tuo styling ovunque tu sia. Capelli perfetti in pochi minuti. Scopri la gamma sul sito ufficiale Dreamy.
8: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
10: Matteo!
11: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
12: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
13: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
14: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia!
15: Estate Palco Luci!
16: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
10: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
17: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
19: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
20: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99€ ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99€. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99€.
19: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
21: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
23: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
24: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
25: porta bici.
24: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
26: Che confusione sarà perché...
27: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
28: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
27: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
29: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
30: C'è 105 Mi Casa.
29: 105 Mi Casa Live.
31: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
32: Mercoledì 3 giugno verrà a trovarci nel salotto di 105 Mi Casa Mr. Rain e avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
29: 105 Mi Casa Live.
31: Mercoledì 3 giugno alle 20 con Mr. Rain.
30: C'è 105 Mi Casa.
29: Scopri come partecipare su 105.net.
31: 105.
32: 105.
31: 105. Che storia.
33: Radio 105 compie 50 anni.
32: Che storia.

0: Se stai guardando il 66, stai guardando automaticamente anche Linda Pani che balla. In verità stai guardando me poi, esatto. Anche
1: allora, ho rovinato il disco, non solo come al solito perché ci canto sopra, ma anche perché l'ho ballato proprio, ma cioè non è ballare questa, è semplicemente sono stanca, voglio fare il pisolino.
0: A proposito di quello che hai detto prima tu, Brian, sì. Ha fatto bene a venire qua.
2: Assolutamente.
0: Nella radio Proud to be different.
2: Ciao Dario, ciao Linda.
1: Ciao Brianito, come stai?
2: Molto bene, voi come state?
1: Tutto a posto.
0: Bene,
1: tutto
0: però
1: bene.
0: Orfanelli del nostro Edomec.
2: Dovremmo almeno, non so, dire una battuta brutta.
0: Tu sei orfanello del nostro e tuo Davidino.
2: Sì, è vero, oggi siamo tutti. Però c'è Mattia.
0: È andata molto bene.
2: Dovremmo compensare con una battuta, una freddura. Beh, ce l'abbiamo una freddura.
1: Dai, diciamo che un po'
2: la dico
1: questa.
2: Io.
0: Vai, dilla.
1: Vai.
0: Attenzione. Ah, così proprio.
1: Ah, sì, cioè, tipo per farla. No. Sali sul palchetto, vai.
2: No, che praticamente una volta ho conosciuto una ragazza e non capivo perché i ragazzi attorno a lei si menavano sempre, no?
0: Sì.
2: E le ho chiesto: "Scusa, ma come ti chiami?" E lei mi ha risposto: "Larissa".
0: Questo mi ha fatto ridere.
1: Aspettavo proprio il pupuncia.
0: Vuoi fare 5 ore? Cioè dalle 9 sì. alle 14?
2: Al posto di Edoardo Mecca?
1: Sì, non ma ho... devi fare così per 3 ore. Bam, bam, bam, bam.
2: Non ho gli outfit da... Aliero, no.
1: Vabbè dai, adesso ti lasciamo al tuo plane club dove potrai essere libero di esprimerti.
2: Grazie. Mio. Vabbè, io vi lascio il vostro tutto
3: il nostro.
0: Grazie Linda Pani!
1: Grazie Dario Micolosi, grazie Massimo Inarte, Dario Micolani!
0: Grazie Mattia Angri!
2: E grazie.
0: Ciao! Torniamo domani mattina, ciao!

0: su Radio 105 le 12 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Al Brennero blocco stradale fino alle 19 per una manifestazione ambientalistica in territorio austriaco. Danneggiata la ferrovia, rogo sui binari, treni in ritardo. L'invito dei governatori preoccupati, seguite tutte le indicazioni, in campo la protezione civile. Dopo il drone russo caduto in Romania, presunto avvistamento su Monaco. Scalo bavarese chiuso per un'ora, nessuna conseguenza. Il velivolo senza pilota entrato per 4 minuti nello spazio aereo rumeno non è stato abbattuto. Secondo Bucarest c'era poco tempo per farlo senza rischi. Missile iraniano contro una base in Kuwait. 5 americani feriti, 2 velivoli danneggiati, lo rende noto Bloomberg. Mentre il negoziato arranca, gli USA si dicono in possesso di arsenali sufficienti in caso di ripresa bellica. La minaccia a Teheran arriva dal capo del Pentagono. Monito del governatore di Banca Italia, così Panetta, nelle considerazioni in occasione della relazione annuale. La crescita è debole, interventi mirati possono favorire giovani e intelligenza artificiale. Quest'ultima potrebbe aumentare la produttività dell'1%. La transizione, però, comporta costi. Addio a Edgar Morin, il gigante del pensiero complesso. Sociologo e filosofo francese, si è spento a 104 anni. Autore di una produzione ampia e diversificata, si contrapponeva alla sociologia tradizionale in nome di una riflessione sull'umanità. Fu l'ultimo erede dell'illuminismo. Tennis al Roland Garros, oggi in campo per i sedicesimi Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di Champions League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non
3: sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line.
3: Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Eccoci qua, ciao a tutti, benvenuti 105 Open Club in diretta su Radio 105 col vostro Brian di fiducia. Ciao. Ciao al nostro Mattia regia, ciao Matti.
1: Ciao Brian. Ciao.
0: Vabbè che ci siamo salutati 2 secondi fa perché diciamo ho salutato, no? Ho fatto parte dell'ultimo intervento di Tutto bene a 105 con Dario e Linda. Edoardo non c'era, appunto, salutiamo anche Edo che tornerà domani, boh.
1: No, domani no.
0: Lunedì, martedì? Forse, boh, staremo a vedere. Noi sicuramente saremo qui fino al 2 compreso, quindi non vi abbandoniamo mai. Diciamo che quando ci sono le feste, Dario, Brian, Linda, Edo, Moco, ecco, la formazione weekend di Radio 105, insomma, non vi abbandonerà, assolutamente no, anche questi weekend lunghi. Voglio dire una cosa, aspetta, cos'è che volevo dire? Non lo so, non me lo ricordo. Però comunque è il bello della diretta, questo è il bello della diretta. Chi c'è? Eleonora al centralino, salutiamo lei, salutiamo Eleonora, salutiamo Nadia, salutiamo tutti voi all'ascolto. Io voglio anche capire, oggi 30 maggio 2026, sabato 30 maggio 2026. Non so voi, ma io ho la sensazione che quest'anno, dove è successo di tutto, dove stiamo anche rischiando che il mondo probabilmente esploda a un certo punto, non lo so, a me vola, cioè sti 5 mesi, cioè siamo a giugno e a me è volato, io non ci ho capito niente. Se ripenso che praticamente qualche mese fa era Natale, ok, questi mesi sono volati. Non so, Mattia, tu hai avuto la stessa sensazione mia?
1: Assolutamente sì.
0: Cioè, pure abbiamo avuto di tutto. Cioè, è successo qualunque cosa. Addirittura Sal da Vinci all'Eurovision. Cioè, stiamo parlando proprio di tutto. È successo quest'anno. Salutiamo Sal, grandissimo. Va bene, niente. Si parte con questa puntata. Succederanno tante cose. Regaleremo anche un kit di Radio 105, come sempre. Questo è una garanzia. Lo faremo più avanti. Però, nel frattempo, se vi va, anzi, devo ancora loggarmi al computer della radio. Se vi va. Tu, Mattia, hai tutto collegato, no? Messaggi, tutto,
1: sì,
0: bello,
1: sì.
0: Preciso. Meno male che c'è lui oggi, veramente. 342 41 15 105 il nostro numero, WhatsApp, vocali, SMS, Telegram, quello che vi pare. Potete iniziare a scriverci e noi sentiamo qualcuno al telefono tra poco. Nel frattempo arriva Martin Garrix con Ed Sheeran con la loro Repeat It, che vuol dire ripetilo.

0: Ciao Brian, ciao Mattia. Io sono arrivato in ufficio, ho acceso la radio e adesso vi ascolto.
1: Bravo.
0: Però apro anche un prosecchino.
1: Ci sta, è sabato, così anche per festeggiare. Un sabato perlomeno qui a Milano caldissimo, una settimana devastante da questo punto di vista, devo dire. La notte si fa fatica, questa notte ho dormito con l'aria condizionata tutto il tempo, ho fatto schifo proprio. Poi, io non sono uno che abusa dell'aria condizionata, però effettivamente quando arrivi a quella temperatura, poi io vivendo al sesto piano di un palazzo dove il sole batte tutto il giorno e la camera da letto è proprio il posto, diventa una fornace, ok? Una fornace, quindi l'aria condizionata è fondamentale. Io ti vedo annuire, anche tu hai sofferto così, Mattia?
2: Io non abito al sesto piano, abito al terzo piano, ma l'appartamento è mansardato, quindi
1: è l'ultimo piano, perché è mansardato, quindi fa caldissimo. Ma di legno anche?
2: No, la mia stanza è coibentata.
1: Ah, ok, però un caldo devastante.
2: Sì.
1: Vabbè, comunque siamo arrivati in questo periodo assurdo, un fine maggio così caldo, io non so da quanto tempo non arrivasse. Comunque non parleremo del meteo, arrivano un po' di messaggi al 342 41 15 105, però voglio aprire un argomento. È successo, io non amo particolarmente i parchi divertimento, presenti i parchi a tema, non so come. Sono andato in quello uno dei più famosi in Italia, quello del draghettino verde, che ha il nome di un ortaggio. Scusa, di una spezia? Oh, scusami.
2: Ah, il
1: maschidrago verde.
2: No, pensavo al nome del parco, perciò. Cioè,
1: no,
2: vabbè, il parco è il nome di un lago.
1: È il nome di un lago.
2: Certo.
1: Lago Land.
2: Sì.
1: Vabbè, sono andato lì, non ci andavo da 15 anni, qualcosa del genere. Allora, quando ero piccolo ci andavo spesso ai parchi divertimento, tantissimo. Però ho detto, vabbè, con degli amici, eravamo tre coppie, ho detto, vabbè, andiamo un giorno al parco divertimenti. Ho detto, vabbè, andiamo al parco. Io sono il più amato dagli amici, sapete perché? Perché stai ridendo? Sei un cretino.
2: No, anziché chiamarlo col suo nome, per non dirlo, potresti usare il nome di un altro lago, tipo Lecco.
1: Mattia, scusami, ma se si chiamasse Leccoland... Sei un cretino. Vabbè, stavo dicendo. Scusate, purtroppo i sentimenti non Leccoland. Cioè, non sarebbe stato diverso, secondo me. Però vabbè, magari è così. No, allora vado in questo parco divertimenti. Io sono il preferito dal gruppo, perché sono quello che non sale sulle attrazioni più paurose. Non mi guardare così. Infatti sono il reggiborse più amato dagli italiani. Ridi. No, perché io a me stanno sulle balle. Io ho visto i miei amici, erano felicissimi, anche la mia ragazza, di fare andiamo lì. Poi durante la settimana meglio, perché le file sono più corte, quindi non c'è bisogno manco del saltacoda, eccetera. No, cioè proprio c'è scritto quando inizia la fila, che ne so, 15 minuti di attesa. 15 minuti è proprio quando abbiamo esagerato, abbiamo aspettato 15 minuti, però in realtà è andata abbastanza bene. Ecco, non sono un grande amante, io adesso vorrei parlare di questa cosa. Tu, ad esempio, a te piacciono i parchi divertimento?
2: Tantissimo, e preferisco, prediligo le giostre,
1: quelle paurose?
2: Le attrazioni, sì, più
1: ma anche quella appeso, cioè la montagna russa dove sei appeso.
2: Qualsiasi cosa che sia strapericoloso.
1: Io ho una paura cioè veramente male. Comunque vabbè, dai, proviamo a capire un po' se siete anche voi amanti. C'è gente super appassionata che fa gli abbonamenti tutto l'anno. 342 41 15 105, voglio sapere chi è che li ama e quelli proprio quelli più sperimentati.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica qui a Radio 105. Ogni volta che c'è un titolo di una canzone che dice buona domenica oppure sabato qualcosa o venerdì, e io devo specificare che oggi è sabato, ma va bene lo stesso. Sono quelle canzoni che ci portano nel weekend, ci fanno stare bene, un bel ritmo. Allora, io poco fa vi ho così raccontato una piccola esperienza. Cioè, sono stato al parco divertimenti, non ci stavo da tantissimo, che non ci andavo da tanti. Non sono un amante delle giostre, neanche il brucomela io faccio troppo, anche se in realtà, dai, qualcosa ho fatto lì in questo parco che non è l'Eccoland ma è un altro lago, l'abbiamo detto Mattia. Vabbè, 342 41 15 105, sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, io vado ai parchi di divertimento, sì, sicuramente, però preferisco i giochi dei bambini. Tipo quando andiamo qui in Riviera Romagnola, che c'è questo famoso parco dove c'è un'attrazione che si vede dalla strada,
1: sì,
2: io l'ho fatta una sola volta a momenti infarto, ma io sono quella che si lancia col paracadute.
1: Ah.
2: Però non mi mettere sul catun, che io potrei morire. Ho paura, che ci devo dire? È una questione di proprio vuoti d'aria che senti.
1: Ma
2: dentro,
1: scusami,
2: cioè,
1: ma...
2: Se, su quel coso io sento proprio lo stomaco che si che porta sul cuore, col polmone,
1: sì,
2: polmoni,
1: sì, un po' un mix,
2: cioè, potrei morire.
1: Ma
2: Sonia da Bologna.
1: Sonia, ma scusami, cioè, ti lanci dal paracadute e poi non riesci a fare, forse è una questione di movimento, perché il paracadute è da su a giù. Lì invece su, giù, destra, sinistra, diagonale, ti giri al contrario. Poi quella dove ti appendono, a me viene l'ansia. Ho visto la mia ragazza e company che facevano quello, ho detto vabbè dai, è stato bello, grazie mille a tutti. No, perché sai, no, è brutto. Poi vabbè, questione di gusti, ma ne parliamo qui a 105.

0: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Così il tetto assorbe meno calore e all'interno si abbassa la temperatura. Fatelo anche voi. Avrete un clima più fresco senza condizionatore e bollette più leggere. Wingam Plus H2O Reflex di Winkler impermeabilizza il tetto, nuovo o in manutenzione, e abbassa la temperatura di casa. Parlatene con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
7: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
8: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
12: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
13: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
14: Termini e condizioni in negozio online.

0: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
1: Poltrone sofà.
2: Solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.

0: Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
8: Radio 105. Proud to be different. Quando

0: raga, ma io stavo cercando l'Ecoland. No. Ma dov'è? Non riesco a trovare sul navigatore.
1: No, non esiste l'Ecoland, ce lo siamo inventati per non dire l'altro parco. Il parco divertimenti che è sul lago, che però è un altro lago, quello di Garda. Va bene amici, Radio 105 con Brian. Stavo così, parlavamo anche un po' di parchi divertimento. Ne approfitto per salutare Gloria e Luigi che sono in direzione Pescara, la mia città. Ciao, buon fine settimana a voi.
2: Ciao.
1: Buongiorno cara truppa. Oggi rime apparecchiate. Attenzione, Roberto D'Atrezzano è il nostro ascoltatore poeta. Se c'è lo sentiamo dopo. E poi avevo letto un messaggio. Eccolo qua. Cristiano e Jessica sono in coda in direzione Mira, quell'altro parco divertimenti lì. Capito? Quello vicino a Ravenna, è presente? Mattia?
3: Sì, sì, certo, okay. Sono nato lì.
1: Lo so che sei nato
3: lì. L'ho visto nascere quel parco.
1: Lui è nato lì, poi è stato a Napoli tutta la vita. Però, comunque, caro Mattia, parlavamo di parchi divertimento. Al telefono, chi abbiamo? Abbiamo qualcuno al telefono, mi sa, vero? Aspetta che mi sono perso. Ah sì, Cristina, pronto Cristina?
4: Ciao Brian.
1: Ciao,
4: buongiorno.
1: Come stai?
4: Sì, bene, dai, sono appena tornata dal lavoro, tutto bene.
1: Ah,
4: dai.
1: Vabbè, dai, meglio. Com'è, meglio o peggio di fare una giostra a un parco divertimenti lavorare?
4: No, preferisco, guarda, andare al lavoro.
1: Vedi,
4: non,
1: vedi, pensa
4: per me.
1: Senti, di dov'è che sei tu? Dove ci chiami?
4: Allora, io chiamo da Magliano in Toscana.
1: Sì, ok, in provincia okay.
4: Di Grosseto.
1: Ma c'è un leggero accento sardo.
3: Ci sta truffando.
1: Sì, no, infatti, scusami, ma no. Sei, di dove sei
4: no,
1: tu?
4: No, Brian, sono rumena.
1: Ah, ok. Beh, che c'avevo, non so, a un certo punto è partita la Sardegna così a caso. Vabbè,
4: no, senti. No, ma. In effetti tutti mi dicono che sono sarda, però
1: vedi, perché si vede che il mix romeno-toscano crea un po' di ricordo sardo, sì. Senti Cristina, una cosa, anche tu sei come me, quindi sei una che, diciamo, non è che ami particolarmente le giostre, quelle impegnative, vero?
4: No, Brian, non hai capito, io sto proprio male, non ci riesco nemmeno a salire perché mi si rivolta lo stomaco,
1: sì.
4: E niente, non ci riesco proprio a salire, ma sto male.
1: Scusa, tu hai mai provato? Nel senso, prima di...
4: Sì!
1: Ah, ok, ci hai provato.
4: Sì, quando ero piccolino ho provato, sì. Solo che mi hanno tirato giù abbastanza concia, diciamo.
1: Velocemente. Ma quindi, scusa, quando gli amici o i parenti, non so, i figli, non so, di solito, sai, ci si va anche con i più piccoli in questi parchi,
4: certo.
1: Ma non è detto, eh? Ma tu cosa fai? Aspetti giù come me con le borse?
4: Certo, io vado alle borse, a tutta la roba, loro vanno su perché io ho due figli ormai sono grandi.
1: Certo.
4: E io aspettavo giù all'ombra e niente.
1: Senti,
4: non ce la faccio nemmeno a guardare.
1: Ma nemmeno il brucomela?
4: No.
1: Siamo messi veramente no. Male allora, siamo
4: no,
1: messi
4: no,
1: malissimo.
4: No, sto male di stomaco e mi si gira la testa, appunto.
1: Va bene, Cristina, mi sento meno solo grazie alla tua testimonianza, ti ringrazio.
4: Di niente, ma non sei solo, figurati.
1: Meno male.
4: Ci siamo in tanti.
1: Salutami tutta la Sardegna. No, non è vero, scherzo. Ti mando un abbraccio, ciao Cristina.
4: Un bacione,
1: ciao. Ciao, buona giornata. E ragazzi, siamo tutti una grande famiglia, meno male, qui a Radio 105 arriva Magnifico.

0: a 105 Open Club parliamo di parchi divertimento. Effettivamente, come me, ci sono tante persone che non è che amino particolarmente l'adrenalina, la velocità, le montagne russe, eccetera. Invece c'è Mattia qui di fronte a me, che è un grande amante dell'adrenalina. Si parlava anche addirittura di voler fare bungee jumping e paracadutismo. Tu non l'hai mai fatto, però, giusto?
1: No.
0: E vabbè, dovresti farlo allora, se hai questa curiosità. C'è gente che addirittura fa i lanci costantemente, che fa il corso, eccetera. E arrivano anche un po' di messaggi, 342 41 15 105, sentiamo.
2: Allora, quando ti lanci col paracadute, sì, io mi lancio sempre a tandem perché non ho avuto la possibilità di fare il corso di lanci.
0: Okay.
2: Non ti lanci a cannolicchio, ti lanci in orizzontale. Quindi io non sento il vuoto d'aria,
0: sì,
2: sento solo la velocità, il vento tra i capelli e la maglietta che svolazza. È una cosa bellissima, non vai giù in verticale,
0: sì, sì,
2: vai giù in orizzontale.
0: Ho capito.
2: Quando si apre il paracadute scendi in verticale, ma plani,
0: certo,
2: è diversa la cosa, storia da Bologna quella di prima del Catun.
0: Sì, no, infatti, no, stavo pensando che effettivamente quando tu ti lanci con il paracadute e se ti metti in orizzontale, cioè come quando si guardano i video di chi si lancia, no? Diciamo, in qualche modo stai, non dico planando, però senti tutta l'aria sul tuo corpo. Se ti lanci a cannolicchio, come dice lei, quindi in verticale, senti molto di più la velocità, probabilmente, no? Mattia, è un po' come quando fai le montagne russe.
1: Sì, forse sì, ma credo che quello che fa la differenza tra il bungee e il paracadutismo,
0: sì,
1: è il fatto di vedere il punto d'impatto.
0: Sì, è quello che dicevamo fuori onda. Effettivamente, quando tu fai bungee jumping, il punto d'impatto è molto più vicino.
1: Esatto.
0: Invece, quando fai paracadutismo, è molto lontano. E poi, comunque, lontano dal suolo, apri il paracadute e inizi a planare.
1: Sai che ci metti almeno 5 minuti prima di schiantarti.
0: Ecco, magari no, magari non schiantiamoci. Comunque, questo qua è bello. Adoro. Io addirittura, quando lavoro a Cervia, faccio l'abbonamento stagionale per quel parco divertimenti che diciamo mira qualcosa, dove finito il lavoro andavo lì tutte le sere anche sola per farmi il Catun, ovviamente rigorosamente fila per sedermi nelle prime 4 postazioni. Regina da Novara è super, che paura, voglio dire. Mattia prima mi ha raccontato fuori onda che invece una volta l'hanno preso, insomma sono venuti i soccorsi perché ha iniziato a fare tutte le giostre, quelle più veloci, una dopo l'altra. Ovviamente, ovviamente se fai colazione 2 minuti prima e poi c'hai giramenti di testa, magari te ne vai giù, è normale, scusate. Comunque c'è un sacco di gente che ama la velocità, ecco, io non so. Eppure io sono grande appassionato di Formula 1, cioè mi piace guardare gli altri che vanno a 360 km/h, ma quando ci salgo io su quella macchina...

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
10: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
11: con il sottoscritto Enrico Papi
12: e Lodovica Comello.
11: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
10: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
11: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
10: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
11: solo su Radio 105.
13: Vi aspetto!

0: by myself a Radio 105. Qua arrivano un po' di messaggi al 342 41 15 105 riguardo appunto il discorso parchi divertimento. C'è chi si arrabbia, dice: non chiamiamo le giostre, non sono le giostre, si chiamano attrazioni. Le giostre sono quelle che girano con i cavallini e il calcio in culo, eccetera. Marco, quindi non le chiamare giostre, Matti. Cioè, sei sempre tu, guarda, sei sempre tu. Sono attrazioni, va bene?
1: Ma che te strilli? Strillare, no?
0: Ma non mi far urlare. Non mi far urlare. Bungee jumping non mi ispira per niente, scrivono. Paracadute in tandem invece lo farei, Michele da Cagliari. Poi, ciao Brian, anch'io sono appassionato di Formula 1, MotoGP, ma ho rifiutato il giro nella Ducati, biposto, con il pilota professionista, perché andava troppo veloce. Tutto questo era gratuito, offerto da uno sponsor, vabbè, uno sponsor famoso, Andrea da Genova. Mattia poco fa fuori onda mi ha detto: ma tu verresti in moto con me? Io ho detto: col cavolo, tu. Sì, un gesto dell'ombrello proprio gigantesco per il nostro amico Mattia. Io ho regalato un lancio con il paracadute alla mia ragazza, lei era super contenta, io mi stavo proprio letteralmente addosso. Mattia da Milano, quello che ha fatto schifo a Natale. Ciao Mattia. Quindi comunque alla fine, sì, Mattia è un nostro ascoltatore che ogni volta, per ricordarmi chi è, dice: quello che ha fatto schifo a Natale. Ma ormai è un nostro inside joke che rimarrà per sempre così. Vabbè, quindi questo è un po' il, diciamo, il punto sulle attrazioni, su quello che succede, no? Sull'adrenalina che poi in qualche modo cerchiamo. Io dico sempre che probabilmente, poi magari mi sbaglio, siccome l'adrenalina la provo spesso quando salgo su un palco, cioè facendo eventi, presentando, diciamo emotivamente, le ore che precedono quel momento ti danno delle sensazioni anche, no, di ansia, di agitazione, eccetera. E poi quando sei sul palco questa agitazione si trasforma in adrenalina e parte l'energia. Ecco, forse io compenso in quel modo lì, forse, non lo so.
2: Non è la stessa cosa.
0: Dici che non è la stessa cosa? No, però no. Dipende, poi alla fine è personale, no? Chissà, chi può dirlo? Ognuno poi l'adrenalina la cerca e la vive a suo modo. Diciamo che le attrazioni nei parchi divertimento ci permettono di viverla senza rischiare troppo. Anche se ho visto un video di una mia amica. In pratica questa giostra si era... giostra, scusate, l'attrazione si fermava in salita e sono arrivati i pompieri a toglierli. No vabbè, quella roba lì è un incubo. Non me lo dovete nemmeno far immaginare.

Siamo alla fine di questa prima ora, chiudiamo la parentesi parchi divertimento, attrazioni, adrenalina, tutte queste cose che a me mettono l'ansia. Salutiamo tutti gli ascoltatori che si muovono, che ci ascoltano, che ci scrivono al 342 41 15 105, come Nicola e sua figlia Maddalena, che sono bloccati nel traffico milanese prima di una gara appunto di Maddalena. Quindi succede, amici, una piccola pausa, tra poco.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade: sulla A22 verso Modena 4 km di coda tra Carpi e il bivio A22 A1 per traffico intenso; sulla A1 verso Milano 4 km di coda per incidente tra il bivio A1 diramazione Roma Nord e Ponzano Romano; sulla A1 verso Napoli traffico bloccato per incidente tra Rioveggio e Pian del Voglio; ci sono 3 km di coda per l'incidente tra Sasso Marconi e Pian del Voglio; sulla statale 127 settentrionale sarda rallentamenti per incidente all'incrocio Telti. Prudenza e buon viaggio.
0: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
2: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Nuovo Sportage Turbo Trifuel. Full Hybrid e un'anima GPL. Con oltre 1500 km di autonomia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: 105.
10: Che storia!
11: Radio 105 compie 50 anni.
12: Che storia!

0: su Radio 105 le 13 in punto.
1: Drive Up.
2: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Esattamente 79 anni dopo la prima vittoria di una Ferrari con motore a 12 cilindri, a Roma è stata svelata la Luce, prima auto elettrica prodotta a Maranello. Il design è stato affidato al collettivo di San Francisco Love From, lo stesso che ideò le forme dell'iPhone. Il contenuto tecnologico di questa vettura è elevatissimo. 4 motori elettrici montati sulle 4 ruote per una potenza complessiva di 1050 cavalli e oltre 310 km orari di velocità massima, 530 km l'autonomia stimata. La Luce è anche la prima Ferrari a 5 posti. Il listino parte da 550.000 euro. Dopo la Lancia Y, anche la Grande Panda viene proposta sul mercato con il propulsore a benzina turbo 100 e cambio manuale a 6 marce. Una risposta concreta alle richieste del mercato. Nel segmento B, oltre la metà degli automobilisti continua a preferire il cambio manuale, mentre le motorizzazioni benzina rappresentano ancora il 45% delle vendite delle berline. Sul piano dello stile arrivano le nuove tinte bicolore con tetto nero. Debutta anche il rosso Passione, che richiama la partnership di Fiat con il progetto internazionale RED. Audi continua a puntare sulla flessibilità tecnologica di cui il diesel è un pilastro. Lo fa con l'arrivo di un nuovo motore che debutta sulla A6 e va a completare la gamma di uno dei modelli di punta della casa dei quattro anelli. Stiamo parlando del V6 3000 TDI. Per la prima volta la tecnologia mild hybrid viene abbinata alla sovraalimentazione a due stadi mediante turbocompressore a gas di scarico e compressore elettrico. Un motore che, oltre a ottime prestazioni, offre anche consumi ridotti. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Iniziamo con Fra Quintale, Aranciata, seconda ora di 105 Open Club. Ciao a tutti da Brian, come va? Come procede questo sabato 30 maggio che comincia un weekendone lungo, e noi prima di fare quello che facciamo nella seconda ora normalmente, cioè giocare, regalare il kit di Radio 105, tutte quelle cose che vi piacciono tanto, non so se questa vi piace come quella, però insomma ci proviamo. Al telefono con noi il nostro poeta de poetis, Roberto da Trezzano.
1: Ciao Brian, ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao. Io ti ho gasato, ti ho chiamato e tu, ciao Brian, benvenuto. Sembravi un telegiornale, scusami.
1: Cioè,
0: io ti
1: ma ho... questo caldo qui ammazza tutti.
0: Ma ho capito, quindi... ma apprezza che sono qui a...
1: Assolutamente, ma infatti, io apprezzo tu, so che voi lavorate sempre, non fate ponti, quasi come me.
0: Esatto. Senti Roberto, aspetta un attimo che Mattia non sa. Mattia, allora Roberto è nostro poeta. Quando sta per esibirsi in una... ha scritto delle rime per questo programma, normalmente fa così. Mi raccomando, preparagli la cornice giusta per esibirsi, d'accordo? Va bene. Allora, Roberto, senti, di cosa parla la tua poesia di oggi?
1: Allora, anticipo un po' questi quattro giorni, il caldo, e chiaramente con complimenti anche a voi.
0: Oh, bravo.
1: Non esageratamente lungo.
0: Hai capito che... già mi preoccupi quando inizi. Vediamo, io ti lascio. Oh, a un certo punto se andiamo, sforiamo, mettiamo la sirena, te lo dico, eh. Vado?
1: No, così lungo no.
0: Vado. Vai Roberto!
1: È tornato il rimatore che l'intona con amore. Sono tutti via col ponte, che sia mare, lago o monte. Settimana con caldazza, quest'afano ci ammazza. Anche nel forno di Parigi il buon Sinner ha finito i suoi servigi. Meno male c'è l'Open Club, refrigerio puro e serio. Poi con Brian, il pescarese, le altre radio si sono arrese. Oggi abbiamo anche Mattia e prosegue la magia. Se poi appaiono Nadia e la Ele, tutti accendono la tele. Or vi saluto con ardore e vi abbraccio con tutto il cuore. Mesos Roberto.
0: Roberto!
1: Com'è andata? Dai, non troppo lunghe.
0: Mattia ti ha messo la base di Rocky, quindi... Mattia, hai sentito? Ti hanno dedicato un verso della poesia.
2: Ma io sono emozionatissimo.
0: Hai sentito?
2: Madonna.
0: Roberto, bella, grazie. Mi piace quando poi ci paraculi mettendo noi dentro la poesia. Cioè, è l'unico accordo che abbiamo.
1: No, vabbè, paraculo, però un po', giustamente, siamo in Open Club.
0: Bravo, bravo. Mi piace che hai detto che l'Open Club porta il refrigerio, ecco. Mai come quando Edoardo Mecca fa le sue freddure. Lì proprio il refrigerio è una garanzia. È così. Va bene, Roberto. Noi ti ringraziamo, ci sentiamo presto, ok?
1: Grazie a voi,
0: un abbraccio
1: lungo, chi lo fa, e buon weekend comunque.
0: Bezos Roberto, ciao Roberto.
1: Ciao,
0: bello.
1: Ciao,
0: va bene,
1: ciao,
0: amici,
1: ciao.
0: Questo è il 105 Open Club. Adesso sta arrivando Anotr, che sembra una roba un po' barella. Anotr, capito? Talk to you, ragazzi, talk to you, eh sì.

0: Sì, sto parlando con voi qui a Radio 105. Ciao a tutti da Brian. Oh, 13-11 minuti già. Cioè, proprio quando ti diverti il tempo passa velocemente. Vi ricordo che sarete in nostra compagnia per questo weekendone fino a martedì, quindi dalle 12 alle 14. Vi beccate il sottoscritto, mi raccomando. A parte che succederanno delle bellissime cose questo mese. Io non so, non ho ancora capito se lo possiamo dire o non lo possiamo dire. Dico una data, 19 giugno si può dire? Qualcuno l'ha detto?
1: A 19 giugno lo puoi dire.
0: Vabbè, insomma, se siete dalle parti di Ferrara il 19 giugno c'è una bella sorpresa per voi. L'ho detta così.
1: Anche
0: il
1: 18,
0: Sì, ho capito, però io ci sono il 19, cioè, voglio dire, porto acqua al mio mulino, perdonami.
1: Certo.
0: No, assolutamente sì, due giorni incredibili a Ferrara. Se siete da quelle parti, comunque, oppure organizzati, perché è tutto gratis, quindi insomma si può partecipare a due serate veramente molto belle. Stavo guardando una notizia, così, una curiosità, prima di giocare, perché tra poco giocheremo, però... Nadia mi manda questa, leggo il titolo. Per cosa piangono di più gli uomini? Per il calcio o per amore? Vabbè, la risposta è facile, dai, cioè, è proprio semplicissima. Ma faccio rispondere Mattia. Quando faccio rispondere Mattia vuol dire che è proprio scontata la risposta.
1: Grazie.
0: Dai.
1: No, in realtà secondo me si piange tanto per amore. Cioè, io almeno tu sì, sei cioè proprio... più per amore
0: ma
1: che per il calcio.
0: Ma perché non segui il calcio?
1: No, seguo il calcio, ma...
0: Tu sei un romanticone,
1: no,
0: comunque.
1: No, ma più che altro se la mia squadra perde...
0: Che cacchio... Beh, perché non... Allora, leggo cosa c'è scritto qua. Il dato più curioso emerge da questo studio, che riguarda appunto l'amore. Moltissimi tifosi hanno ammesso di commuoversi e piangere molto più spesso per i risultati della propria squadra del cuore, che in questo caso si chiama Milan, probabilmente, o Juve. vabbè, quest'anno non è andata proprio, No. Io non so niente di calcio, però so anche, pensa, io che non so nulla, so che le cose non sono andate benissimo. Quindi si piange più per la squadra del cuore, quindi dipende da che squadra è, voglio sottolineare questa cosa, rispetto ai problemi di coppia e le delusioni sentimentali. Io onestamente nella mia vita non sono uno che piange, ok? Però non stento a credere che i miei colleghi maschi piangano di più per il calcio che per una relazione. Tu, Mattia, sei l'eccezione che conferma la regola, probabilmente.
1: Mi è capitato di commuovermi, tipo all'addio di Del Piero, però...
0: Vabbè, però è diverso, lì c'è una questione sentimentale legata ad un personaggio che magari ha accompagnato. Però vabbè, io così la lancio, non c'è molto tempo in realtà, abbiamo veramente pochissimo. Un piccolo sondaggio interno nostro di 105 Open Club. Piangete di più per il calcio o comunque per lo sport oppure per le vostre relazioni sentimentali passate, presenti e future? Rispondetemi 342 41 15 105. Piccolo sondaggino interno perché poi do la risposta del sondaggio e poi cominciamo.

0: arriva questo?
1: Ryan, io piango di più per le tasse da pagare, non so voi, ma è l'unica cosa che mi rende sentimentale. Ciao Fabio il farmaco.
0: Ciao Fabio, guarda, non preoccuparti, si chiama partita IVA, ne so qualcosa, tra poco. Ma ora parliamo del vostro nuovo alleato, Dreamy Mini Flow. L'asciugacapelli così piccolo da poter essere portato in borsa, ultra leggero, compatto, ma così potente da regalarvi un'acconciatura perfetta in pochi minuti, proteggendo la morbidezza dei vostri capelli. Ideale per i vostri viaggi o per il dopo palestra, disponibile in diversi colori pastello per adattarsi perfettamente al vostro stile. Venite a scoprire la gamma Dreamy Beauty al 105 Summer Festival. Info sul sito ufficiale Dreamy.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte, Cystiset Forte!
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Sa, sa.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Super conveniente Natale.
8: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
9: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: È permesso?
11: Prego.
10: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
11: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
10: Gliel'ho consigliato io.
11: No, il manutentore. È anche carino, sa?
10: Pure.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
13: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
14: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli €9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
13: Spiega meglio.
14: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
15: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
17: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
18: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!

0: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta! Adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Questo è il nostro disco 105 Selection, che come sempre anticipa il momento più amato dagli italiani, che non è il momento in cui il nostro Matti Angri si spoglia nudo, per fortuna, ma è
1: il momento in cui me ne vado.
0: No, rimani qua vestito, perché giochiamo.
2: Chi l'ha detto?
0: Giochiamo a chi l'ha detto. Allora, è molto semplice, ormai lo sapete, se ci ascoltate vi faccio ascoltare una frase di un ospite, anzi di un personaggio famoso della TV. Mattia, è quello che ci siamo detti l'altro giorno, vero?
1: Sì, Paolo Villaggio.
0: No, bravo, infatti. Io ve lo dico, è semplice. La frase l'ha scelta Mattia, l'ho proprio lasciato lì. Fai come ti pare, tanto la voce, dai, la voce è troppo semplice. Mi raccomando, indovinatelo, 342 41 15 105 il nostro numero. La velocità paga. Il primo a indovinare, la prima a indovinare la frase, cioè il personaggio, chi ha detto questa frase, si porterà a casa che cosa? Dillo tu.
1: I gadget di Radio 105.
0: Maria, certo, il kit di Radio 105, sì. Come sempre. Dai, va bene, sentiamo la frase e vai!
3: Questo meraviglioso pubblico, questi loro che sono meravigliosi, ognuno ha la sua personalità e mi hanno dato tanto affetto. Tante emozioni.
0: Dai, facilissimo. Ripeto il numero 342 41 15 105. La domanda è una sola: chi l'ha detto?

0: the way we touch. Ah, see the way we touch Earth.
1: Va bene, Radio 105 si ride e si scherza, ma soprattutto sapete cosa facciamo? Regaliamo un kit di 105 e giochiamo.
2: Chi l'ha detto?
3: Ma chi l'ha detto?
1: Ma chi l'ha detto? Lo scopriamo tra pochi istanti, perché tanti hanno provato, tantissimi hanno provato, anzi Mattia ti chiedo di cercare un notaio nel frattempo, ok? Tanti hanno provato, ma una persona pare sia stata la più veloce, adesso lo scopriamo insieme. Chiama da, credo, Verona, poi ce lo dirà lei. Sara, pronto?
4: Ciao Brian.
1: Ciao Sara, come stai?
4: Tutto bene.
1: Ah, che bello. Ti sento rilassata. O sei uscita da una spa oppure non lo so.
4: No, ho appena finito di preparare le valigie per le vacanze.
1: Non è vero. Stai andando in vacanza?
4: Domani parto, sì.
1: E dove vai di bello? Per quanto tempo?
4: Una settimanina, nove giorni.
1: Dove?
4: Vado a Mauritius.
1: Allora... Non è carino da parte tua comunque, eh? Anche perché io rimarrò a Milano tutto il weekend, ci sono 37.000 gradi. Tu vai alle Mauritius, bene.
4: Sì,
1: è vero,
4: sì.
1: Sai che è la stagione delle piogge, no.
4: In realtà è anche vero.
1: No, lo so.
4: Allora
1: inizierebbe
4: l'inverno. Vabbè,
1: in bocca al lupo.
4: Il primo di giugno.
1: Va bene.
4: Grazie,
1: Sara,
4: grazie.
1: Purtroppo c'ho Mattia che mi riporta subito all'ordine, dobbiamo essere più rapidi. Io ti faccio riascoltare la frase e tu mi dirai poi chi l'ha detto, va bene?
4: Ok.
1: Sentiamo.
5: Questo meraviglioso pubblico, questi loro che sono meravigliosi. Sono ognuno ha la sua personalità e mi hanno dato tanto affetto e tante emozioni.
1: Un po' come voi quando andate alle Mauritius in vacanza e me lo dite così senza neanche un minimo di preparazione. Cara Sara, chi ha detto la frase che abbiamo ascoltato?
4: Valeria Marini.
1: Allora sentiamo il notaio.
6: Valeria Marini.
1: Esatto. Esatto! Brava Sara! Sì, ma una piccola esultanza, ma potresti fare, cioè che vai in vacanza.
4: Grazie.
1: Ecco, brava. Con chi vai in vacanza? Vai da sola?
4: Col marito.
1: Ah, bene. Come si chiama?
4: Alberto.
1: Salutiamo Alberto, beato te Alberto, che passerai questi 9 giorni. E io ti regalo il kit di 105, va bene?
4: Grazie mille Brian.
1: Dai, allora
4: buona
1: vacanza, facci sapere com'è andata poi.
4: Grazie mille.
1: Ciao Sara.
4: Ciao Brian.
1: Ciao. Presto.
2: Chi l'ha detto? Chi l'ha detto?
7: Chi l'ha detto?
2: Chi l'ha detto?
7: Chi l'ha detto?

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense. La tua casa. Il tuo clima.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Radio 105. Proud to be different.

Raging, siamo sempre qui a 105, un quarto d'ora alle 2, 105 Open Club, è il vostro Brian di fiducia. Mi piace perché oggi, non so, è una giornata così, sono passati a trovarci un po' di colleghi. Prima è passato Niccolò Torelli, che saluto, anzi prima mi sono dimenticato di farlo, ciao Nick. Ho appena visto Walter, ma perché c'è oggi Walter Fargetta in turno? Ah ok, salutiamolo, appena stato qualche giorno fa anche lui in vacanza, ha fatto qualche giorno nella mia splendida e amata Lampedusa, che io non vedo l'ora che sia fine luglio e finalmente mi trasferirò lì e non voglio sapere niente, anche se c'è un problema enorme. Io quando vado in qualunque vacanza, che sto via più di due notti, io ho il senso di, e questo tutti i gattari del mondo lo possono, io ho il senso di colpa che lascio il gatto, che poi tutto automatico, quindi alla fine voglio dire potrebbe stare da solo un mese, però poi ci va un mio amico ogni tanto, una paranoia di lasciare il gatto da solo, cioè io non riuscirò mai, non sono mai riuscito negli ultimi 10 anni a godermi una vacanza col pensiero che ho il mio gatto lì a casa. Poi lui se ne frega in casa perché con la telecamera tu lo guardi, dorme praticamente tutto il giorno, però quando torni te le fa pesare tutte, miagola, piange tra virgolette, perché miagola come un bambino in continuazione, tu lì sei lì, struggete il cuore in mille pezzi col gatto che è rimasto, intanto lui se l'è goduta, ha fatto una vacanza, altro che, però comunque c'ho il pensiero e so che tutti i gattari all'ascolto che vanno in vacanza hanno il mio stesso problema. E sapete cosa faccio uno di sti giorni? Aprirò l'argomento, perché adesso non ci abbiamo manco più il tempo per farlo, così mi date qualche consiglio su come gestire questa cosa, va bene? Bella così, che vi devo dire, è così.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Riso Flora. Pronto in 10 minuti. Ideale per insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti dolci e salati. Riso Flora. Non scuoce mai.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
9: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
10: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet Perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
9: Che risparmiamo!
8: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
11: Convenienza nostra!
12: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Che confusione sarà perché...
14: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
15: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
14: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
16: E se fosse solo colpa mia?
17: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
16: Cosa è cambiato?
17: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
18: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
19: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
18: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
20: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
21: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: La scelta giusta è il futuro.
23: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
22: La scelta giusta è l'attenzione.
23: I polli allevati senza uso di antibiotici.
22: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
24: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare. tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
0: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
1: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
2: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
25: C'è 105 Mi Casa.
4: 105 Mi Casa Live.
26: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
27: Mercoledì 3 giugno incontreremo nel nostro salotto Baby K e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
4: 105 Mi Casa Live.
26: Mercoledì 3 giugno alle 18 con Baby K.
25: C'è 105 Mi Casa.
4: Scopri come partecipare su 105.net.
28: 105
29: Che storia.
30: Radio 105 compie 50 anni.
29: Che storia.

0: Shake Your Booty. Che bello chiudere così il nostro disco 105. Che storia, che storia. La storia l'abbiamo appena fatta, perché è appena finito, sta terminando 105 Open Club. Iniziamo a ringraziare tutti velocemente. Matti e regia, grazie.
1: Grazie a te.
0: Ciao Matti. Ringraziamo Eleonora al centralino e Nadia in redazione. Ringraziamo e salutiamo anche il buon Walter Fargetta, che passa in mezzo ai nostri corridoi qua, che tra poco sarà in turno anche lui. Quindi oggi pomeriggio lo troverete con Manola, giusto? Con Manola. Adesso io lascio la parola al nostro amico Jake La Furia. Un saluto dal vostro Brian di fiducia. Mua, vi si vuole bene. Ciao a tutti.

0: storia.
1: Bella raga, sabato 30 maggio, anche se il mio pensiero non ha nessun fondamento scientifico, ma proprio niente di nessun genere, nella mia mente l'estate inizia il 1° giugno, quindi almeno per me ci siamo quasi. A Milano la temperatura non lascia molto spazio all'immaginazione comunque, quindi come avrete già capito qua siamo pieni di pezzi nuovi da suonare per voi e quindi andiamo. Jake La Fury su Radio 105 con Jake Rap, il programma delle mega hit, con me a compilare questa playlist delle meraviglie ci sono la Lauretta e Antonio Retto Serpico. Oggi apriamo con il nuovo singolo di Harry Styles che si chiama Dance No More.

Dance No More è la decima traccia del quarto album di Harry Styles, Kiss All The Time, disco Occasionally, pubblicato il 6 marzo e arrivato al primo posto in 21 paesi del mondo, Italia compresa. La pop star ex One Direction è tornata alla ribalta dopo quasi 4 anni di silenzio e ora chi lo ferma più? Non noi. Noi però andiamo avanti con un altro pezzone, il nuovo singolo di Pink Panthers che si chiama Girl Like Me.

etichetta discografica, che è quella che abbiamo appena sentito, che si chiama Tiny Raisin, bellissima. Ok raga, on to the next one. C'è un mio grande amico adesso, un fratello proprio, sto parlando di J-Ax, che ha deciso di darsi alla musica country come faranno in molti e come farò anche io, credo. Il suo nuovo singolo è una bomba e si chiama EPIO, però anche no.

0: con la sua musica, questo è il suo ultimo singolo che si chiama Devotion e se lo è diviso con Ra. Ok raga, ora cambiamo tutto perché arriva un campione, anzi due campioni, a più di 10 anni dalla loro collaborazione del 2013 su Mind of a Stoner, MGK e Wiz Khalifa sono ufficialmente di nuovo insieme in questo pezzo che si chiama Girls Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex? Fatelo anche voi! Il tetto assorbirà meno calore e avrete in casa un clima più fresco anche senza condizionatore, risparmiando pure sulla bolletta. Wingum Plus H2O Reflex di Winkler si applica su tetti nuovi o in manutenzione, impermeabilizza e abbassa la temperatura di casa. Informatevi dal vostro manutentore e su winklerchimica.com.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte, Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty, il tuo styling è perfetto in

0: pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. A Radio 105 Jake It Up.
6: Jake La Fura su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, è tornata anche Noemi, raga, e la suoniamo molto volentieri, perché in questo mare di pezzi internazionali che invade l'estate ogni anno, suonare una mega hit italiana può essere solo un piacere per noi. Anyway, torniamo a noi. Questo è il nuovo singolo di Noemi e si chiama Tu Cosa Fai Questa Sera. Stare con

Grande Louis Tomlinson, che da mesi non si muove da questa playlist delle meraviglie. Quello che abbiamo appena sentito era il suo ultimo singolone, che si chiama The Observer. Bella Louis, salutiamo e andiamo avanti. È tornata anche Sienna Spyro, è tornata con un nuovo pezzo fortissimo che si chiama Material Lover.

Hill, Sienna Spyro firma una canzone per la colonna sonora del film dell'anno. Questa Material Lover è il nuovo estratto dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Direi che non abbiamo bisogno di spiegare nient'altro. E allora passiamo avanti. Carol G e Manu Chao è una coppia che davvero non mi aspettavo.

Franco Spagnolo Manu Ciao. Subito dopo il debutto su Spotify, molti ascoltatori hanno notato forti somiglianze con lo storico e iconico brano di Manu Ciao, Me Gustas Tu. Per chiarire ogni dubbio, la stessa Karol G ha spiegato durante alcune dirette sui social che la produzione utilizza campionamenti ufficiali approvati proprio da Manu Ciao, ed ecco spiegato l'arcano. Ok raga, next c'è un'altra grande collabo, quella tra Isaiah Rashad e SZA, il pezzo si chiama Boy in Red.

del country in questo momento, vanno fortissimo con questo pezzone che si chiama I Can't Love You Anymore, grandissimo. Andiamo avanti raga e cambiamo decisamente genere, c'è un bel pezzo house dei DJ e produttori olandesi Anotor in collaborazione con il cantante Treddy, traccia creata e sviluppata interamente all'interno in un castello isolato in Olanda, il risultato è questo e si chiama

0: Get up!
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma, Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Per molti il futuro è solo incertezza.
6: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
7: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
9: Termini e condizioni in negozi online.
10: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
13: Kia. Movement that inspires.

0: 878 sa di felicità. A Radio 105, Shake It Up con Jake La Furia.
1: Jake It Up con Jake La Furia su Radio 105. Va bene, raga. Allora parliamo adesso di un genio scolastico. Vado. Porta un ordigno bellico per la lezione di storia a scuola evacuata. Voleva rendere più viva la lezione di storia portando in aula un pezzo di passato recuperato chissà dove, ma quel proiettile di mortaio della prima guerra mondiale poteva ancora esplodere. Lo studente, probabilmente ignaro del potenziale distruttivo del proiettile, lo ha mostrato orgoglioso al professore. La reazione del docente e del preside non si è fatta attendere. Una volta realizzato che quel cilindro di metallo in ottimo stato di conservazione era un ordigno bellico ancora potenzialmente attivo, è scattato il protocollo d'emergenza. Inizialmente gli studenti sono stati invitati a restare chiusi nelle classi per evitare assembramenti nei corridoi, poi l'intero istituto è stato svuotato. Zainetti abbandonati e lezioni sospese, il proiettile è stato delicatamente spostato nel giardino della scuola, lontano dai locali chiusi in attesa dei carabinieri. Ora spetterà agli artificieri determinare se l'ordigno fosse ancora carico e in grado di esplodere. Chissà che bomba la lezione. Sogniamo, raga, ci sono i pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

Di nuovo Jake It Up con Jake La Furia su Radio 105. Allora, continuiamo con le notizie esplosive. Vado. Allarme bomba, aeroporto chiuso per ore, ma erano un depilatore laser e un contenitore di cioccolata calda. L'episodio è avvenuto intorno alle 6 del mattino di giovedì 21 maggio all'aeroporto di Avalon, situato circa 50 km a sud-ovest di Melbourne, in Australia. La polizia è intervenuta dopo il ritrovamento di un pacco sospetto che ha fatto scattare l'allarme bomba. Come riferito dalle autorità, il proprietario del pacco, che conteneva appunto un depilatore laser e una scatola di cioccolata calda, è un ragazzo originario di Melbourne. L'aeroporto è stato riaperto soltanto dopo 4 ore. Come riferito dall'ispettore Nick Webergang, la situazione si è protratta più a lungo a causa del comportamento dell'uomo. La persona che aveva la borsa non si è mostrata molto collaborativa fin dall'inizio, ha reso le cose un po' difficili. Probabilmente avremmo potuto evitare tutto questo e saremmo potuti uscire di qui un po' più in fretta. Le autorità hanno chiesto alle persone di attendere all'esterno dello scalo un provvedimento necessario, come sottolineato dal portavoce dell'aeroporto. Sono state prese immediatamente misure precauzionali per garantire la sicurezza dei passeggeri, del personale e dell'intera comunità. Il passeggero, intercettato dai microfoni di 10 News Melbourne, ha raccontato dei controlli effettuati dai poliziotti sugli oggetti sospetti e sulle confezioni di cioccolata calda che il giovane aveva portato come regalo per i suoi amici. Grandi come sempre le guardie che ci difendono dai pericoli. Suoniamo, raga, c'è Martin Garrix insieme a Ed Sheeran con Repeat It.

Il DJ e produttore olandese pluripremiato e primatista in classifica Martin Garrix ha unito le forze con Ed Sheeran per lanciare la loro attesissima collaborazione Repeat It, iniziata originariamente oltre 10 anni fa. Poi la coppia si è riunita recentemente in studio per completare questo crossover dance pop, e direi che hanno fatto egregiamente il loro lavoro. Dai, e passiamo al prossimo pezzo. Ci sono Zara Larsson e Shakira con Eurosum.

di Rama, l'aspettavamo ed è infine arrivata. Si chiama Cabana, un titolo che più estivo di così non si può. Bella Rama. Prossimo pezzo adesso, Kilani, la star dell'R&B, vincitrice di 2 Grammy, ha pubblicato il 24 aprile, nel giorno del suo compleanno, il suo 5º album omonimo. Gli album omonimi sono spesso dichiarazioni tra le più personali di un artista e Kilani non fa eccezione. Il progetto la cattura nel suo momento più onesto, fondendo una narrazione a cuore aperto, e c'è anche un singolo fortissimo

fortissimo, raga, ce lo ricordiamo ogni settimana in cui troviamo ancora qua nella nostra playlist il suo nuovo singolone che si chiama Hold Me in the Dark. Grande Miles, noi andiamo avanti, è tornata anche Gracie Abrams con un nuovo singolo che anticipa l'uscita del suo terzo album Daughter from Hell, in uscita il 17 luglio, e allora sentiamocelo questo singolo che si chiama Hit the Wall.

0: Immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Da Kia è nato il primo motore tri-fuel, oltre qualsiasi immaginazione. Quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi. Nuovo Kia Sportage Tri-Fuel. Tre anime, un'unica scelta.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Dai, racconta.
5: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Orocash.
10: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
11: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
12: Deliveroo!
11: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Che confusione sarà perché...
14: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
15: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
14: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
18: porta bici.
17: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
19: È permesso?
20: Ah, proprio lei!
19: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
20: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
19: E risparmia sulla bolletta.
20: Posso metterlo io?
19: È meglio applicato da un professionista.
20: Come lei?
19: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.

Un Plus H2O Reflex di Winkler impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.

0: Italia.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: A Radio 105, Jake It Up con Jake La Furia.
6: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up. Dunque, visto che siamo in periodo di mega hit estive, non possiamo non parlare di uno dei nuovi maestri della Top 50. Dunque, Samurai J annuncia l'uscita di Amatore, il suo nuovo album, dopo aver esordito sul palco della 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Ossessione. Jay, che è un cantautore e musicista, è pronto a tornare con nuova musica. Amatore non è soltanto il suo cognome, ma un concetto che attraversa tutto l'album, racchiudendo la sua passione per la musica, la sua vita e l'amore. Dentro c'è anche questo singolo che si chiama Flamenco Paranoia. Dumb.

preferisce, cioè quello al vertice delle classifiche, con il suo nuovo singolo che si chiama Shimmer. Bella Megan e On to the Next One. Beach è il titolo del nuovo album della cantante pop Lizzo, la cui uscita ufficiale è fissata per il 5 giugno. Lizzo ha anticipato il progetto pubblicando l'omonimo singolo che ci sentiamo proprio adesso e che si chiama proprio

L'uso della parola bitch in questo nuovo singolo di Lizzo vuole essere un atto di emancipazione. Il fine è riappropriarsi di un termine storicamente usato per sminuire le donne, trasformandolo in un manifesto di sicurezza e amor proprio. Bell'intento Lizzo, grande. Noi andiamo avanti fino al prossimo pezzo. Ci sono Kenny Mason e Dominic Fike con Find God. Hey.

Find God è il nuovo singolo del rapper di Atlanta Kenny Mason, realizzato in collaborazione con Dominic Fike, che fa parte dell'album di Kenny Mason intitolato Bulldog. Una fusione fluida tra sonorità rap, alternative e influenze rock tipiche dello stile di entrambi gli artisti. Bomba! E adesso Next, il prossimo è il singolo di Charlie XCX, pubblicato l'8 maggio come apripista.

ancora qua, ancora sulla cresta dell'onda col suo ultimo singolo che si chiama Little More Time. Ottimo, cambiamo tutto adesso, c'è la canzone ufficiale dei mondiali di calcio FIFA 2026, nata dalla collaborazione tra la pop star colombiana Shakira e il cantante nigeriano Burna Boy. Il pezzo unisce sonorità afrobeat e latin pop, ma riprende una delle espressioni di incitamento più famose della lingua italiana. Ce lo sentiamo,

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con...

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
2: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
1: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
3: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
4: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
5: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: Sofì,

0: 1878 sa di felicità.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
6: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
12: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
13: Termini e condizioni in negozi online.
14: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
15: Sì.
16: Quando ti dicono che è misura.
15: Sì.
16: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
17: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
18: C'è 105 Mi Casa.
17: 105 Mi Casa Live.
19: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
20: Mercoledì 3 giugno verrà a trovarci nel salotto di 105 Mi Casa Mr. Rain e avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
17: 105 Mi Casa Live.
19: Mercoledì 3 giugno alle 20 con Mr. Rain.
18: C'è 105 Mi Casa.
17: Scopri come partecipare su 105.net.
21: A Radio 105 Jake It Up.
22: Jake Raffone su Radio 105 con Jake It Up, la playlist delle meraviglie. Antonio Dotto Serpi con la Lauretta, sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata, allora chiudiamo in bellezza. Dunque, c'è un altro grande pezzone, il nuovo singolo estivo di Calvin Harris in collaborazione con la cantante DJ irlandese Jazzy. Una traccia house calda e solare, pensata appositamente come inno per la stagione dei festival e delle residenze estive a Ibiza, e si chiama Satisfied.

0: Jake it up, Jake it up.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09 euro ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clear a 2,19 euro.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Bentornati amici, beh sono già le 16 in punto.

0: comunque villa. Bentornati amici, sono le 16 in punto e come è giusto che sia ogni sabato qui a 105 parte 105 Village, con me alla conduzione come Manuela Moslei, due orette ricche di notizie ma soprattutto di grande interazione con voi, i veri protagonisti di questo programma. 342 41 15 105 a vostra disposizione come sempre il numero, potete mandarmi audio, WhatsApp, fotografie. È un weekend un po' particolare questo perché ha il sapore di quei weekend d'estate inoltrata, quando sono tutti fuori città perché magari si stanno godendo la giusta vacanza, il giusto relax in posti di mare magari o montagna, perché no. Fatto sta che ad esempio oggi Roma è deserta e solitamente da casa mia allo studio di Radio 105 ci impiego più o meno 40-45 minuti, oggi in 20 ero praticamente qui, non perché avessi chissà quale marcia, diciamo, anzi andavo ad una velocità piuttosto sostenuta, proprio perché la città è deserta. Beati voi! Ciao Walter in regia!
1: Ma buongiorno, buongiorno Manola!
0: Ma da quanto tempo è che non ci vedevamo io e te? Un sacco!
1: 6 anni circa, no?
0: No, dai, 6 no! Anche perché non ero ancora... No, scherzo, mi sto dando troppo della giovane. No, credo l'estate scorsa abbiamo avuto modo di lavorare insieme, è vero, ad agosto.
1: Un annetto, dai.
0: E poi cosa è successo? Non ti sei trovato bene?
1: No, niente, mi sono licenziato e
0: sei tornato solo oggi.
1: Oggi.
0: Solo oggi per questa occasione. Beh, sono contenta che tu sia tornato e soprattutto già ti ringrazio per la pazienza che avrai con me. Saranno due orette belle intense, va bene?
1: Anche tu dovrai avere pazienza.
0: Ma sì, ma siamo due pazienti sulla carta. Poi sui fatti, a fatti non lo so, però secondo me ce la caveremo alla grande. Direi di partire alla grande, appunto, con la musica di Radio 105. Questo è il nuovo singolo di Francesco Gabbani che suona da Dio. Sentite qua questa Summer Funk.
2: Le

0: Testo evocativo in puro stile Gabbani. Questa Summer Funk secondo me si presta ad essere, anche se il termine non è molto amato dai cantautori e dagli artisti in generale, un grande tormentone. In realtà il tormentone di per sé, proprio come sostantivo, è utilizzato da qualche anno ormai, ma è stato proprio coniato probabilmente da chi, masticando musica, ha pensato che quei brani che ad un certo punto ti entrano nella testa e, volente o nolente, continui a cantarli anche quando magari non ci stai pensando, quei motivetti lì possono essere un tormento appunto per la nostra mente, quindi da lì tormentone. Non è molto amato come termine, però effettivamente rende l'idea, insomma, quella di Gabbani. Questo per dire che Summer Funk, canzone appunto, nuovo singolo di Gabbani, secondo me si presta proprio ad esserlo, ma nell'accezione più positiva del termine. Ci sono un sacco di abitudini che noi spesso abbiamo, e sono abitudini inconsapevoli, che dicono un sacco di noi, ma proprio dicono molto sulla nostra personalità. Addirittura è stato fatto uno studio, perché voglio dire, ci fanno anche degli studi particolari, ed è venuto fuori questo sondaggio, che trovo molto divertente perché effettivamente è una cosa che spesso e volentieri facciamo anche noi, per esempio, no? Dalle scarpe che scegliamo al modo in cui scriviamo le email, ecco, tutte queste sono piccole abitudini che possono raccontare molto della nostra personalità. Sono proprio i dettagli più semplici a rivelare qualcosa di noi. Ad esempio, cosa dicono: ma Walter, che scarpe indossi? Sì.
1: Oggi sneakers bianche.
0: Allora, è stato fatto un sondaggio nel quale si chiedeva ai partecipanti di valutare delle persone sulla base delle loro scarpe. Io sono una stronza, perché praticamente sì. perché secondo questi studi, persone che indossano scarpe più comode, quindi tu, sono più socievoli tendenzialmente, poi sì. Magari sì. Mentre quelle che indossano scarpe più scomode spesso sono più calme, perché sono resilienti in qualche modo. Scarpa scomoda, però sono calmo perché resisto eventualmente al dolore. Gli stivaletti, che io indosso spesso e volentieri, devo dire anche d'estate, possono essere indice di una personalità super aggressiva. Ecco perché sono una stronza.
1: Aiuto.
0: Capito? Però non mi ci rivedo molto. Che pensi tu? Cioè, no, dai, non sono mica nostra. Cioè, ma è lo stivaletto che fa di una persona aggressiva o addirittura no.
1: No, stai parlando con me?
0: Sì, sto parlando con te.
1: Con il tuo tecnico lì a Roma.
0: No, secondo te?
1: Non lo so.
0: Così di impatto ti sembra un'aggressiva?
1: Ma tu? No.
0: Ma figurati.
1: No. Non ti conosco.
0: Eppure voglio dire...
1: Però penso di no.
0: No, non lo sono. Eppure sono piena zeppa di stivaletti, voglio dire. Comunque ci sono un sacco di abitudini molto, molto carine, addirittura come scrivere la mail, cioè il modo in cui una persona scrive le mail utilizzando più o meno la parola io oppure me, eccetera eccetera. Ecco, il modo proprio di scriverle può effettivamente sottolineare quanto siamo o non siamo narcisisti. Ci sono un sacco di abitudini, ci sono un sacco di cose molto carine che però andiamo a sviscerare tra pochissimo. Intanto ascoltiamo questa canzone, che è tra le mie preferite di quest'anno, lo devo dire. Talk to You.

0: Viaggio con affetto incredibile, forse è stato ad oggi il viaggio più bello della mia vita. Un'estate a New York, si chiama così il brano di Sophie Tucker del 2022, Summer in New York. Era il 2017, praticamente era finita una storia d'amore devastante ed ero uscita fuori da questa relazione a pezzetti proprio. E quindi ho pensato, ma perché non andarmene da sola a New York? E sono andata lì tutto il mese di agosto, un caldo tra l'altro torrido, però mi ricordo questi 30 km che mi facevo a piedi ogni giorno e visitavo la città veramente in ogni angolo e mi sono goduta la solitudine in una città in cui mi sembrava di essere non solo padrona del mio destino e della mia vita, ma tutto sembrava possibile, cioè qualunque cosa mi venisse in mente sembrava quasi possibile realizzarla in tempo reale. Questa è la sensazione che ti dà quella città. Bella canzone intanto su Radio 105, sono Manuela Muslè, questo è 105 Village, in onda fino alle 18 insieme. Parliamo delle abitudini, delle piccole abitudini che rivelano invece molto di noi. Come scrivete le vostre mail? Ad esempio, usate spesso la parola io, me, nell'oggetto delle email? Ecco, sono usate queste due, sia io che me, queste due parole, da chi è un pochino vanitoso e sicuro di sé. Mentre se siete della scuola di pensiero, di quelli che la controllano e ricontrollano la mail per capire se è tutto scritto nella maniera più giusta, corretta, ecco, allora siete dei precisetti, dei precisini, perfezionista, che non sei altro. Quindi tu, diciamo che non soltanto ricontrolli la mail, ma nella vita in generale sei un po' precisetti.
1: Sì, sì, anche rompino.
0: Vero?
1: Sì, sì, sì.
0: Sì, ma sì. Tipo Furio e Magda, Furio e Magda, un po' così.
1: No, così no.
0: Vabbè, però carino, a me piace, perché cioè, allora, se io stessi con una persona e non è così, molto precisetti, a me alleggerirebbe la vita, perché io sono esattamente il contrario, quindi ho bisogno, capito, di compensare un pochino.
1: Di un badante hai bisogno.
0: Sì, anche che mi metta proprio in ordine la vita in quel modo lì.
1: Va bene, mi candido.
0: Torniamo alla musica, che è meglio. Vabbè, comunque il precisetti a me fa molta tenerezza. Chiaro che, e soprattutto secondo me è utilissimo, è chiaro che poi viverci sicuramente è un'altra cosa. Perché poi sfociate nella psicosi voi, che quello deve essere messo in un certo modo, e quella roba lì deve andare dall'altra parte, e la stampella deve andare in un certo... Mamma mia!

0: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché è fatto applicare H2O Reflex. Così il tetto assorbe meno calore e all'interno si abbassa la temperatura. Fatelo anche voi. Avrete un clima più fresco senza condizionatore e bollette più leggere. Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza il tetto, nuovo e manutenzione, e abbassa la temperatura di casa. Parlatene con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
7: E che sapori, Antonella!
8: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
10: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World.

0: nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
1: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.

0: la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
1: Ah già, solo fango.
0: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Super conveniente Navidad.
5: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Sta facendo incetta di grandi premi, di successo strepitoso. Olivia Rodrigo, che abbiamo appena ascoltato con Drop Dead, tra l'altro è il nostro disco selection, quindi insomma anche altri premi qui in Italia, mi sembra di capire, visto che l'abbiamo premiato con la coccardina del nostro disco migliore della settimana. Parliamo, allora, mi avete rimproverata perché non v'ho salutato, cosa che invece faccio solitamente durante il mio programma, è proprio quella di prendere in considerazione i vostri messaggi e salutarvi, per cui chiedo venia, però abbiamo avuto un po' da fare, come dire, Walter, io chiedo sempre scusa ai miei ascoltatori perché il programma lo facciamo sempre insieme.
1: Non si fa.
0: Hai ragione. Vabbè. Allora, Andrea dal trattore, io ti saluto, ma mi chiedo, lui, lo so, devi sapere, noi non ci frequentiamo tanto, Walter, però ci sono quei due o tre che mi chiedono sempre la stessa cosa. E non so perché poi non è che io sto sempre a parlare di sesso. Cioè mi succede,
1: quella,
0: per esempio...
1: Abbiamo una base. Vai.
0: Succede che quei buon temponi dei Friends con cui trasmetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 abbiano messo in giro questa voce, ma non è realtà.
1: Quale voce?
0: Che io parli di argomenti un po' così, un po' particolari, un po' coinvolgenti, ma non è così. Allora Andrea dal trattore dice, vabbè, sì, ok, io sono un po' precisetti, maestra Manola, comunque possiamo parlare di sesso 30 minuti? No. Cioè no,
1: ma
0: perché
1: ma poverino,
0: se
1: no, lo tratti così.
0: No, non si può parlare di sesso. E quello è un altro programma. Okay. La sera c'è il Night Express con Lucilla e Alessandro, lì parlano di sesso e lo fanno anche in maniera molto attenta, dettagliata. Okay. Quindi se volete, da lunedì e venerdì ci sono loro che affrontano argomenti molto particolari.
1: Sono molto
0: bravi, sono due colleghi straordinari che hanno insomma il compito di traghettare, come dire, i nostri ascoltatori verso una notte, si pensa e ci si augura un pochino... passionale, ecco.
1: Night and Sex.
0: Night and Sex espressa, perché voglio dire, cioè, il mattino dopo si lavora, quindi magari certo. Uno cerca di ottimizzare i tempi. Allora, poi saluto anche Asia, ovviamente, ma poteva mancare? No, che non puoi mancare, Danilo l'idraulico, che mi dice, scusa, ma oggi niente saluti? Eccolo, arrivano, e poi saluto anche tutti i miei amici trattoristi, perché devi sapere anche questa cosa, caro Walter, sono la regina dei trattoristi io.
1: Bene.
0: Sono la più ascoltata sui trattori d'Italia.
1: Bene, bene.
0: E posso dire, lo rivendico anche con un certo orgoglio.
1: Ma devi esserlo.
0: Vabbè. Allora, torniamo alla musica, nuovo singolo per questa rivelazione, diciamo, dall'ultimo festival di Sanremo ad oggi ha avuto veramente anche lui incetta di premi e di riconoscimenti perché i suoi brani stanno avendo un successo straordinario. Parliamo di Saif con il nuovo singolo Buona Domenica.
1: Grazie.

0: Bruno Mars, I Just Might su Radio 105. Allora, qualche messaggino al volo perché non mi sono dimenticata di voi, anzi. Manola, non dire bugie, da quando sei arrivata tu con Toni e Ross non si parla che di sesso. Ma non è vero. Carlo da Cesana Brianza, semmai ho portato un po' di pepe in quella coppia ormai rodata che insomma andava avanti da anni e anni e anni allo stesso modo, come quelle coppie che sono sposati da una vita e addirittura sanno già quello che pensa l'altro ancora prima che l'altro lo pensi. Ecco, io ho portato un po' di pepe, ecco, a questa coppia
1: vecchia.
0: Ma no, vecchia no, perché loro sono solo molto collaudati, diciamo. E poi si sono talmente amalgamati che ormai veramente anticipano quello che sta per dire l'altro. Allora io ho sconquassato un po' gli equilibri, ho messo un po' di confusione. Sì, sono il terzo incomodo del duo, capito? Sono il trio, siamo diventati un trio, io sono il terzo incomodo. Ma no, non sono trattorista, ma ci sono anch'io, sto facendo turno di notte, messo la sveglia solo per te. Manuel da Flambro in provincia di Udine, che carino. E poi le mail, tornando alle abitudini, poi ne parliamo ancora, le mail io le controllo sempre una volta in più, quindi sì, potrei definirmi una precisina, ma vi dirò, soprattutto nel lavoro, a scuola, a casa proprio no, perché sono assolutamente disordinata. Vedi che c'è un diverso atteggiamento a seconda di quello che si sta facendo in quel momento. Asia mi scrive. Torneremo tra pochissimo sull'argomento piccole abitudini che dicono tanto di noi, torniamo soprattutto alla musica però, quella di Taylor Swift con Elizabeth Taylor.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Moschino Beauty presenta Gummy and Yummy, due nuove irresistibili fragranze, un'esplosione di colore e gioia negli iconici flaconi a orsetto. Provale subito.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
4: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
17: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
18: con il sottoscritto Enrico Papi
19: e Lodovica Comello.
18: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
17: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
18: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
17: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
18: solo su Radio 105.
20: Vi aspetto!

Rosa con Magnetic su Radio 105. Ovviamente stanno arrivando un sacco di messaggi, adesso li leggerò tutti. Continuiamo a parlare di piccole abitudini che magari noi abbiamo, ma che dicono, non ci rendiamo nemmeno conto di averle, però dicono tanto della nostra personalità. Ad esempio, no, come portate la borsa? Se si protegge la borsa tenendola a tracolla o davanti al busto, è più probabile che si ha davanti una persona che desidera mantenere sicurezza e protezione. Io dipende, per esempio, ce la metto davanti quando so di essere in un luogo non particolarmente sicuro in mezzo a tanta gente. Metropolitana, lì proprio davanti, attaccata veramente al busto con le mani davanti a mo' di protezione. Al contrario, spostarla sul retro indica un atteggiamento più tranquillo. Magari si tratta di una persona che si fida particolarmente degli altri. Una borsa più piccolina e a portata di mano invece è sinonimo di organizzazione, mentre chi porta lo zaino in spalla dà molta importanza alla propria indipendenza. La borsa piccolina, sinonimo di organizzazione perché, e le donne all'ascolto lo sanno, infilare tutto quello che ci serve, ma soprattutto che non ci serve, all'interno di una borsa piccola è impresa ardua. Cioè, io solitamente le mie borse sono... le riempio, sono piene di cose che sicuramente magari utilizzerò, ma non tutte nell'arco della stessa giornata, quindi molte sono cose assolutamente inutili. Però elastici per capelli possono sempre servire, poi il burro di cacao in vari gusti, ad esempio. Chiavi, pensate che ho un mazzo di chiavi, un mazzettino piccolino, che io porto sempre in borsa e non so ancora di che si tratta, cioè quali chiavi siano, cosa aprono. Credo che siano chiavi di qualche cancello di qualche casa che avevo tempo fa in affitto, però boh, stanno lì e quindi nel dubbio io le porto, perché comunque lasciarle a casa mi dispiace. Però insomma, devo dire che organizzare tutto in una borsa piccolina è tanta roba, si tratta appunto di una personalità che tende ad organizzarsi in modo molto funzionale, quella la persona che porta borse piccoline. Detto questo, ci sono ancora tante abitudini di cui parlare, molto, molto carine, trovo veramente deliziose alcune di loro, e mi piacerebbe sapere anche da voi se ne avete qualcuna, se magari avete abitudini particolari, e cerchiamo di capire anche che personalità avete a quel punto. Torniamo alla musica, Petit, a me, ovviamente su Radio 105. Quanto mi piace questo ragazzo, lo trovo veramente straordinario, ascoltiamo il suo nuovo singolo.

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Let's go! Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora non scuoce mai.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
13: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
12: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
14: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Che confusione sarà perché...
19: Le leggi le parole? No!
20: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
21: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
20: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
22: Sì.
0: 105.
1: Che storia!
22: Radio 105 compie 50 anni.
23: Che storia!

0: Instant Replay. Intanto sono già le 17.
1: Radio 105. Proud to be different.

My friends are in love with the American girls, dice Harry Styles in questo singolo nuovo di Pacca, del singolo del 2026 che anticipa l'album di Harry Styles. Allora, seconda e ultima oretta insieme a Manuela Mosley alla conduzione, con Walter che invece è in regia, con tutti voi che mi state scrivendo messaggini molto simpatici. C'è chi dice, parlando di abitudini, di piccole abitudini che poi indicano una personalità più o meno spiccata, io ho la buona sana abitudine di sentire tutti i giorni la tua voce. Andrea, ma ci stai a provare? Me lo dici? Per capire, sì, sì. Perché sono due o tre messaggi sui generis che arrivano. Comunque un abbraccio a te. E poi ci sono, hai ragione Manola, hai messo veramente un pochettino, grazie, di pepe in quel duo. Devo dire che ti sei integrata benissimo, si può dire che adesso siete un magnifico trio. Fa riferimento chiaramente a Toni Ross e al nostro programma del mattino, da lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, Friends, che appunto erano in due, adesso siamo tornati e siamo in tre. 2026, anno di grande innovazione per quanto riguarda quel programma che sto veramente imparando ad amare. Come amo il 105 Village del sabato pomeriggio. Parlavamo di piccole abitudini che effettivamente indicano personalità molto differenti, più o meno spiccate. Ad esempio, abbiamo detto che le persone che tendono a mettere io, me, nell'oggetto delle mail sono un po' narcisiste, no? Oppure chi magari legge spesso torna sul contenuto della mail per capire se è scritto bene o male, è un pochino precisetti. Chi ad esempio indossa scarpe molto comode è una persona estroversa, questo lo dice questo sondaggio, poi magari non corrisponde a realtà. Chi indossa stivaletti pare che sia un po' aggressivo, io ho detto vabbè, ma allora sono una stronza perché non faccio altro che indossare stivaletti. Chi indossa scarpe scomode pare sia in realtà molto paziente, ma chi mangia rapidamente spesso è anche più ambizioso di chi lo fa lentamente. Quindi bando a quelli che dicono mangiare lentamente fa meglio, chi mangia più velocemente è più ambizioso. La tendenza a sperimentare sapori nuovi differenzia poi chi è più avventuroso e curioso da chi ha una personalità un pochino più ansiosa e quindi resta sempre fisso sugli stessi sapori e sulle stesse cose da mangiare. Ad esempio, come scatti le foto, perché anche i selfie mostrano qualcosa di noi, non solo il volto. Secondo questo studio, chi scatta le foto dal basso risulta un po' più simpatico e guascone, e chi mostra pochi dettagli dello sfondo invece è coscienzioso e riservato. È anche l'espressione importante, perché le persone più estroverse sorridono spesso anche in foto. Pensa, io facevo tutto, anzi riducevo tutto a un mero discorso di angolazione, vengo meglio così, vengo meglio così, invece no, è proprio la personalità che cambia la prospettiva della foto. Bah. Torniamo alle canzoni If It's Not Love.

Chiamami, quando ti molli col tuo tipo, con la tua tipa. Call me when you break up. Selena Gomez con Gracie Abrams su Radio 105. Allora, stanno arrivando alcuni messaggini sulle vostre abitudini molto particolari. Quella sulle scarpe vi ha colpito particolarmente, però insomma prendete con le pinze questa ricerca che è stata fatta tra l'altro dalle solite università, quelle del Massachusetts, di Oxford, quelle robe lì insomma, per cui hanno fatto ad un certo punto, si annoiavano evidentemente, hanno fatto questo sondaggio e in base a quelle che sono le abitudini che ognuno di noi ha, hanno stilato poi le varie personalità. Però poi non vuol dire che chi indossa scarpe comode sia necessariamente un estroverso, magari le indossa comode perché semplicemente, che ne so, non va alla persona in questione di indossare dei tacchi in quel preciso momento ed è riservatissima, per esempio, no? Per dirne una. Comunque, un sacco di messaggi anche per quanto riguarda quello che state facendo, nel senso che quello che dicevo all'inizio è che è un weekend un po' particolare, cioè il 2 giugno, martedì, festa della Repubblica Italiana, per cui tanti, i fortunatissimi che hanno avuto la voglia, la costanza di organizzare e soprattutto la possibilità di farlo, sono andati via, no? Per questo ponte lunghissimo. Altri magari sono ancora in viaggio o sono partiti da pochissimo e stanno raggiungendo le varie mete, che ne so, mare, montagna, le varie mete pseudo estive, perché ancora siamo in piena primavera, però il clima è quello di agosto effettivamente. In tanti in viaggio appunto, altri sono già in pieno relax. Comunque al 342 41 15 105 da dove ci state ascoltando? Immagino le auto soprattutto, immagino soprattutto voi che spero non siate in coda e stiate ascoltando questa radio incredibile che vi propone, nella fattispecie, Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina.

0: E adesso amici parliamo del re degli aperitivi, gli originali Salamini Beretta, che siamo felici di avere con noi a tutte le tappe del 105 Summer Festival, motivo in più per venire a trovarci. Eh sì, c'è sempre un perché per gli originali Salamini Beretta, pronti così, ideali come snack o aperitivo fra amici o magari proprio prima di un concerto. E poi sono buonissimi, piacciono proprio a tutti, insomma è impossibile resistere, ma soprattutto non fate tardi perché gli originali Salamini Beretta spariscono in fretta.
1: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
2: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
3: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
10: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
11: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
10: Cioè?
11: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49€ e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19€. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.

0: Temper City con Self Aware su Radio 105, questo 105 Village, fino alle 18 insieme a me, Manuela Mosley, a Walter in regia. Allora, vi ho chiesto da dove ci state ascoltando, no? Perché è effettivamente un weekend molto particolare. Il 2 giugno quest'anno capita di martedì, quindi chi ha potuto farlo si è fatto un bel ponte lungo. E magari chi di voi è stato un pochino più attento e organizzato di quanto sia stata io, ad esempio, ha potuto anche mettere su una mini vacanza non improvvisata, perché appunto questo era un ponte già previsto. Il 2026 è un anno di ponti lunghissimi, però sicuramente una mini vacanza da fare, soprattutto se avete figli, se avete famiglia, da organizzare in ogni caso nei minimi dettagli. Comunque molti fortunati sono proprio già, hanno un assaggio di quelle che saranno le ferie, mettiamole così, perché tanti di voi sono già al mare, già vedo costumi, già ci sono foto di persone che fanno il bagno. Effettivamente, tra l'altro, ne parlavamo anche con i friends qualche mattina fa, se non sbaglio proprio ieri mattina, le temperature sono molto particolari, sono assolutamente strane per questo periodo, fa un caldo torrido, anche se devo dire che si sono abbassate le temperature da qui a due giorni, insomma è già cambiato lo scenario e cambierà lo scenario, per cui si sono un pochino, come dire, abbassate, però abbiamo avuto dei giorni, signori, che io ero disperata e ne sto pagando le conseguenze, perché ve lo dico, chi non ha ancora compiuto 40 anni, sappiate, donne all'ascolto, uomini all'ascolto, che i cambi di temperatura repentini, quindi aria condizionata e 40 gradi fuori,
1: richiamano
0: mal di gola, raffreddore. Eccomi qua, oggi io pago le conseguenze dell'aria condizionata sparata in macchina. Sono uscita, i 40 gradi della mia adoratissima città di Roma hanno fatto poi il resto, e quindi niente, oggi ne pago le conseguenze. Sto con spruzzini, con antinfiammatori, ogni tanto poi la voce va, ogni tanto... E queste sono le conseguenze della vecchiaia. Io ho 20 anni, ma nemmeno mi rendevo conto d'avercelo al mal di gola. Non so se ti capitava, Walter, però me ne fregava niente,
1: è
0: capito?
1: È vero, eravamo immortali.
0: Ma com'è successo che poi ad un certo punto siamo diventati...
1: Ma com'è successo?
0: Ho capito il gioco, fatemi scendere. Ma com'è successo che a un certo punto sono diventata una pappa molle? Faccio veramente acqua da tutte le parti. Chi è?
2: Ciao, io ti ascolto dal mio garage che sto mettendo a posto tutti gli attrezzi. Emanuele D'Alassio, c'ho caldo.
0: Ah, vedi, ciao Manu, ma fa caldo sì in garage mentre sistemi tutti gli attrezzi. Altra cosa che oggi io veramente accuso tantissimo, quando ero giovane, giovanissima, dormivo 4 ore a notte, la mattina dopo ero una leonessa. Adesso fammele dormire 2 ore a notte, vedi come mi ti presento la mattina? Cioè, una tragedia, ma com'è successo? Ma com'è possibile? Vabbè. Dracula intanto su Radio 105.

vita vera quella che vi sto raccontando, perché qualcuno mi dice: vabbè, sei esagerata, già mal di gola così sbalzi di temperatura. Ma è la verità, non è che... Poi tra l'altro è successa una roba terribile per appunto i miei 40 anni. Mi sono allenata all'interno di una sala con i miei colleghi di allenamento, e questa sala aveva anche lì l'aria condizionata sparata in una... Quindi tutti sudati con st'aria condizionata, niente, abbiamo pagato amaramente le conseguenze. Allora, Manola, ti sto ascoltando dal PC mentre sistemo un documento di PowerPoint. Io non saprei dove mettere le mani, soprattutto col PowerPoint. Ciao, potete per favore mettere, se possibile, faremo il possibile sicuramente per quella canzone, scusa il gioco di parole, Chiara da Monza. E poi, Manola, io sono in cabina, 22 gradi, proprio in cabina trattore, tanto per tornare al discorso dei trattoristi, di cui sono assolutamente sovrana indiscussa. Io vi ascolto dal carro attrezzi, ma abito a Cagliari, vivo in vacanza praticamente. Matteo da Cagliari, bellissima città, eh. Poi c'è la polemichina, ovviamente, perché non può mancare. Tutti gli statali fanno il ponte, il resto lavora, soprattutto chi lavora al mare, tutti o nessuno. Vero. E infatti ho detto, chi ha avuto la possibilità di organizzarsi, vuoi per il lavoro, vuoi perché magari è appunto un pochino più organizzato di noi e lo ha fatto in tempi non sospetti, ha calcolato questi giorni e se n'è andato in vacanza con tutta la famiglia, lo ha fatto e ha guadagnato appunto dei giorni, secondo me, a parte di sole incredibile, ma proprio che sanno d'estate, per cui fortunati. È chiaro che poi c'è tutta una fetta di persone che continua a lavorare, e a loro va il nostro saluto, il nostro abbraccio e la nostra comprensione. Soprattutto, io lo dico sempre, mi sento di dire, anche perché in casa avevo la mia mamma che lavorava in un centro commerciale, un saluto e un abbraccio a tutti gli addetti alle vendite, che in questo momento avranno il loro gran bel da fare mentre gli altri si godono appunto il meritato relax. Torniamo alla musica, quella di Achille Lauro, che torna con un'altra ballata delle sue, Comuni Immortali.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: È proprio vero, comunque la vita è una cosa semplice. Life is simple, move your body su Radio 105. È arrivato il momento della nostra rubrica Startup.
1: 105 Startup.
0: E ho al telefono Massimiliano Zoggia, founder, creative director e designer di questa startup che ha un titolo, ha un nome molto particolare, The Breathe Garden. Ciao, ciao Massimiliano.
2: Ciao Manuela.
0: Guarda, ti do carta bianca per parlarmi di questa startup che trovo veramente deliziosa.
2: Allora, noi siamo The Breath Garden ed è un progetto che ormai compie un poco più di un anno.
0: Nasce giovanissima, tutto da un materiale... quindi.
2: Sì, sì, siamo proprio giovani, dei bambini piccoli.
0: È vero.
2: Nasce tutto da un materiale tecnologico che si chiama The Breath, che ha una proprietà pazzesca, perché è in grado di togliere lo smog e l'inquinamento da dentro casa.
0: Wow, che già detta così è strano, perché uno si può chiedere come dentro casa, in che senso lo smog dentro casa?
2: Allora, è un materiale che basa i suoi principi sui carboni attivi, che sono dei filtri che riescono a rimuovere l'inquinamento, cioè tutte le polveri sottili che ci sono all'interno dell'ambiente di casa. Noi l'abbiamo fatto con l'occhio dei designer, perché abbiamo messo insieme quella che è la diatriba classica tra designer e ingegneri.
0: Certo.
2: E abbiamo messo un tocco di creatività a questo materiale tecnologico e abbiamo creato delle piante da interno con cui le persone possono giocare, possono confezionare all'interno di casa un aspetto gioioso e felice, fare un intero bosco, e questo bosco ha il compito di purificare casa.
0: Quindi avete unito, diciamo, l'aspetto meramente esteriore, quindi l'estetica, a qualcosa di estremamente funzionale, quando mi parli proprio di designer e di ingegneri.
2: Sì, perché solitamente, e poi gli accadimenti di questi giorni ci fanno capire che è molto difficile mettere insieme la bellezza con l'ingegneria, però proprio il compito del designer è quella di risolvere questo annoso problema e far sì che anche le cose più difficili e complesse possano funzionare anche dal punto di vista estetico.
0: Io leggevo che la startup è capace di eliminare, leggo testuali, l'inquinamento equivalente a quello generato da 360 automobili?
2: In un anno, sì, un metro quadro, sì, ha delle grandissime capacità, è un materiale ancora sconosciuto e che stiamo cercando di divulgare, ma abbiamo anche fatto degli esperimenti molto importanti e ci hanno dato anche grandi soddisfazioni. Per esempio abbiamo preso un asilo intero e abbiamo riempito con pochissimo materiale le stanze di questi asili, che hanno tantissimi bambini all'interno che fanno delle attività molto inquinanti, come per esempio usare i pennarelli, che uno dice può essere una cosa innocente senza nessun problema, in realtà sono solventi e alcol che volano nell'ambiente e danneggiano la respirazione dei bambini. Ecco, quello che abbiamo scoperto dopo un anno di analisi di attività è che abbiamo rimosso la maggior parte degli inquinanti che c'erano all'interno delle stanze.
0: Ma pazzesco. Senti Massimiliano, ti interrompo solo un secondo, ascoltiamo un brano di Paola Iezzi in questo caso con Senza Direzione, poi torniamo a parlare ancora di questa startup perché ho un sacco di domande da farti.
2: Ok.

0: Siamo nel vivo della nostra rubrica Startup. Sono al telefono con Massimiliano Zoggia che ci parla proprio di The Breath Garden. Ma come vi è venuta, Massimiliano, l'idea proprio di creare questa startup? Da dove sei partito?
1: Allora, innanzitutto abbiamo fatto un piccolo test in una fiera in cui abbiamo venduto le foglie all'interno di sacchetti del pane e abbiamo ricevuto un successo pazzesco, e da qui è nato il sito thebreathgarden.com, dove è possibile configurare la propria pianta, il proprio vasetto, e installare in casa una composizione felice che ha un compito, che è quello di portare salute in casa. Ecco, una delle piccole abitudini che noi facciamo è quella proprio di purificare l'aria, che dovrebbe essere l'abitudine di tutti ogni tanto, di aprire le finestre e far entrare l'aria quando è pulita.
0: Ma tu hai sempre avuto, diciamo, un amore particolare per le piante, oppure no? Cioè, da dove ti nasce quest'idea? Voglio capire. Beh, proprio, ho capito, il punto di partenza tuo.
1: Allora, io vivo, devo dirti, in un giardino. Sopra di me, vabbè, sul mio tetto c'è un giardino, davanti a me c'è un giardino, e ho sempre vissuto in case, soprattutto qua a Torino, sì, che guardassero il panorama delle montagne, le colline, quindi la passione per il verde l'ho avuta da sempre. E però è una cosa che abbiamo tutti, è innata.
0: Beh, guarda, io ci ho provato ancestrale per un periodo, però non con grande successo, devo dirti la verità, quindi un pochino secondo me ci devi essere anche portato alla cura soprattutto di certe piante.
1: Abbiamo i balconi, e poi io con questo prodotto che ho lanciato mi sento di poter aiutare un po' tutti ad avere un po' di verde in casa, anche se non è quello che porta fatica, perché deve essere bagnato o mantenuto. Non ho fatto effettivamente una pianta finta, perché a me non sono mai piaciute le piante finte, quindi
0: giusto,
1: questa è un'illustrazione, un gioco, è qualcosa di artistico, di cui però puoi arredare casa e essere convinto di essere in un bosco.
0: Quindi, se io volessi ad un certo punto entrare diciamo nel mondo di The Breath Garden, come funziona? Quali sono i contatti? Cosa devo fare?
1: Allora, principalmente noi abbiamo questo e-commerce che è thebreathgarden.com, sopra abbiamo tutte le varie composizioni floreali che puoi alloggiare a casa tua, e quindi abbiamo anche un configuratore pazzesco con il quale, con il telefonino, semplicemente puoi fare la tua composizione e addirittura fotografarla all'interno degli spazi di casa tua.
0: Vabbè, dai, ma hai convinto, vado a fare un giro, vado anzi a creare la mia pianta. Grazie mille, Massimiliano. Perfetto. In bocca al lupo per questa startup strepitosa. Grazie Massimiliano.
1: Mille, ciao.
0: Se avete una startup da suggerirci, magari è proprio la vostra o magari la startup di un vostro amico, scrivete all'indirizzo che è il solito, ovvero startup@105.net.

0: 105 Traffic.
1: Questa la situazione su strade e autostrade lungo la A26 tra Ovada e Masone. C'è un incidente in direzione Genova-Voltri, veicolo fermo sulla carreggiata, segnalato lungo la diramazione Roma Sud tra Monte Porzio e San Cesareo verso la Milano-Napoli, veicolo fermo anche al nord Italia, in Friuli sulla A23 la Palmanova-Tarvisio tra Gemono, Soppo e Udine Nord per chi è diretto verso la Torino-Trieste. Ci sono code per lavori invece sulla A7 tra Ronco-Scrivia e Genova-Bolzaneto verso Genova, veicolo fermo segnalato sulla A14 nel tratto pugliese tra Trani e Morfetta per chi si sta spostando verso Bari. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 18, la Tirrena inferiore, con traffico rallentato per incendio all'altezza dell'incrocio Mileto. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
8: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
9: Termini e condizioni in negozi online.
10: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
11: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.

0: Estate palco luci!
1: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Airstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Super conveniente Natale.
5: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
6: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
10: E se fosse solo colpa mia?
11: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
10: Cosa è cambiato?
11: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
12: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
13: C'è 105 Mi Casa.
12: 105 Mi Casa Live.
14: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
15: Mercoledì 3 giugno incontreremo nel nostro salotto Baby K e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
12: 105 Mi Casa Live.
14: Mercoledì 3 giugno alle 18 con Baby K.
13: C'è 105 Mi Casa.
12: Scopri come partecipare su 105.net.
16: 105
17: Che storia!
18: Radio 105 compie 50 anni.
19: Che storia!

0: Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World su Radio 105. Mamma mia, è volato il tempo, fa sempre così quando ci si diverte, il tempo vola. Intanto vi saluto da Manuela Mosley, è tutto, come direbbero quelli bravi. 105 Village torna, pensate un po', visto che sarà una settimana straordinaria, anzi extraordinaria. Torna lunedì e anche martedì, quindi 1 e 2 giugno, sempre dalle 16 alle 18, sempre su Radio 105 e sul canale 66 del digitale terrestre. Anzi, un saluto anche agli amici sintonizzati in TV, perché chi fa la radio spesso e volentieri se li dimentica, ma in realtà sono in tanti sintonizzati, quindi li ringraziamo. Ciao Walter, grazie per la pazienza.
1: Ma grazie a te, mi sa che ci rivediamo tra un anno, quindi, no?
0: Beh dai, spero prima, sì, scusa.
1: Anche perché l'anno scorso, passato sì, un anno, adesso facciamo passare un altro anno.
0: Sei stato fortunato, cioè hai portato fortuna, quindi dovremmo andare avanti così di anno in anno, capito? Chissà, chissà. Va bene, grazie Walter, lascio tutto a Moco, quindi noi ci ritroviamo lunedì dalle, ciao Moco, dalle 16 alle 18 con 105 Village. Buon weekend a tutti, ciao ciao. 105 Village.
2: TGCOM e poi iniziamo col mais.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona serata da Giancarlo. Bastianelli ha causato il ferimento lieve di 5 militari americani l'attacco missilistico iraniano contro una base aerea in Kuwait. Il presidente Pezeshkian dice che l'Iran è pronto a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra. Secondo il segretario alla difesa americano, ex Teheran sta andando nella direzione degli Stati Uniti nei colloqui per arrivare alla pace. Almeno 5 persone uccise e altre 40 ferite negli attacchi russi delle ultime 24 ore in diverse regioni ucraine. Un drone delle forze di Kiev ha colpito l'edificio della turbina dell'unità 6 della centrale nucleare a Zaporizhzhia. Non si registrano vittime, i livelli di radiazioni sarebbero nella norma. Blocco totale oggi al Brennero per la manifestazione degli ambientalisti sul lato austriaco. I manifestanti hanno occupato l'autostrada A3 in Tirolo, di origine dolosa, intanto il rogo che ha causato l'interruzione della linea ferroviaria Brennero-Verona-Porta Nuova. Svolta nell'inchiesta sulla morte della bimba di 2 anni a Bordighera, è stato arrestato il compagno della mamma della piccola. L'accusa per l'uomo è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Commozione oggi a Genova per l'ultimo saluto a Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia, morta durante un'immersione alle Maldive. Le amiche della docente scienziata presenti alle esequie hanno detto: Monica, resti un esempio. Chiudiamo con il ciclismo. Vingegaard conquista il Giro d'Italia, lo fa da dominatore aggiudicandosi anche la penultima tappa con arrivo a Piancavallo. Alla vigilia della passerella conclusiva a Roma, il danese mette il sigillo definitivo su una corsa controllata e spesso dominata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non
5: sì, ma la nostra qualità.
6: No,
5: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV-Line.
5: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Eccoci qua. 18.03 minuti, buonasera a tutti, è un sabato 30 maggio 2026 anche per noi, siamo quelli del Mindset dalle 18 alle 20 in compagnia mia che sono Moco, buonasera a tutti e a tutte e di Walter Fargetta, ciao Walter.
1: Ma buonasera.
0: Io non ti vedo dopo un anno.
1: No, mi sa che ci siamo visti più recentemente.
0: Dai, sì. Devo dire che ti trovo sempre in forma.
1: Grazie.
0: Però grazie. Oggi un po' di più.
1: Ti prego, ripeti tutto quello che hai detto.
0: Ma veramente, non so se sono stati questi 2 giorni e mezzo di ferie che ti hanno colorito anche la pelle.
1: Beh, quello fa molto. Sì, toglie 5-6 anni di vecchiaia.
0: Ma certo, e poi il bel sorriso, bello fresco. Mi fa piacere averti davanti, mi fa piacere anche connettermi con voi. Abbiamo sempre il nostro numero che ci lega, che è il 342 41 15 105. Se non ci conoscete, noi siamo quelli del Mindset. 18-20, ve l'ho detto, ogni weekend. Parliamo di sport, musica e natura. Mi piace molto il nostro programma, anche quando lo racconto, no? Ho fatto un'esperienza a Cervia questa settimana e mi è capitato di conoscere gente nuova, no? Tutti atleti, fortissimi, anche chef dall'altra parte comunque che si allenavano. 3 giorni a Cervia ad allenarsi, bellissimo. Beh, è stato figo perché hai modo anche di ricevere un sacco di storie nuove, no? Chi abita a Milano e ha un giardino con dentro 7 cani, 4 bambini e un asino, per esempio, o chi che crea un itinerario e racconta sui social della Roma alternativa e diventa appunto anche conosciuto. Però dall'altra parte hai modo anche di raccontare un po' di te e di raccontare di questo programma 105 Mindset, sport, musica e natura, e poi andiamo a prendere tutto quello che fa parte del cappello, del contenitore Mindset. Oggi, per esempio, uniamo un pochino musica e cappello del Mindset, contenitore del Mindset. Musica perché l'autore del libro è Joe Evan, che ai più è un... Aspetta che mi abbasso la cuffia. Che ai più è un... per i più è un cantante, no? La mia Valentina è fan di Joe Evan. È disperata che non riesce ad andare. Sì, è disperata che non riesce ad andare al concerto al Magnolia. Non può andare, non so perché, sarà via per lavoro. E non può andare neanche a Bologna, disperata. Vabbè, dall'altra parte Joe Evan però è anche un poeta, no? È anche uno scrittore e ha scritto questo ennesimo libro, La gioia è un duro lavoro, che è interessante sia a livello di titolo sia a livello di racconto, che tra poco vi introdurrò. Partiamo però! C'è anche la musica, un respiro latino che inizia al Roller Coaster fino alle 20, lei è Karol G, uscita con il nuovo album, in questo caso la canzone insieme al nostro amico Manu Chao.

0: Ma guarda che adesso torna il reggae così, piano piano. Mamma mia come mi piace. Allora, questo è il primo singolo qua su Radio 105, ma sai che mi piace anche questo? Lo faccio rientrare nel contenitore dei, dove ci sono anche i The Colors con Rolling Stones. Dai, ci siamo un po' in quella dimensione lì, sì, no? Reggeggiante, sì, sì. Con questo levare,
1: il
0: no?
1: Il mood è quello.
0: Ok, grandissimo. Il levare classico del reggae. In questo caso per me è stato Manu Chao, nella collaborazione con Karol G, a portare questa dimensione.
1: Che
0: no?
1: Coppia, ragazzi.
0: Mamma mia, stranissima, tra l'altro, Da una parte un cosmopolita pazzesco come Manu Chao, che è praticamente sinonimo da una parte di festa, dall'altro di popolazione, di gente, okay, di popolo, ok? Non è che Manu Chao è sinonimo di popolo. No, quando tu pensi a Manu Chao, sì, sempre di sé. Dall'altra parte invece Karol G, che sta avendo un successo della, pazzesco, proprio è stata headliner anche al Coachella, quindi ha consacrato appunto la sua posizione nell'Olimpo degli dei della musica, e alla fine grazie a questo singolo, che tra l'altro è omonimo anche del nuovo album che è uscito, Vagliando por el Mundo, ci ha regalato veramente un bel mood per col quale iniziare questo viaggio fino alle 20 di 105 Mindset. Allora salutiamo un po' i vari amici, Marco dalla Norvegia che si prepara per la finale di Champions stasera. Stasera c'è, sai che Arsenal contro Manchester.
1: Ah, io non mi interesso.
0: Neanch'io seguo
1: di calcio, proprio sono disinteressato.
0: Però è un peccato, perché comunque al di là del calcio in sé è comunque un evento, no? Come se fosse una finale di hockey, magari. Alla fine da sapere. Ma dopo questo pezzo. Non sento questa canzone da un po' di anni. Che bella che è sta canzone. Ma nessuno l'ha remixata con una roba super DJ set. Ciao Moco, un saluto dalla caldissima spiaggia di Finale Ligure. Per qualche giorno un po' di relax ci vuole ogni tanto. Francesco e tanti altri per me in questi giorni, come ha detto anche Manola, si prendono questo spazio, no? Questo relax dovuto e meritato in qualche modo. E questo lo sapete voi, ditevelo voi allo specchio. Ecco, chi si è parlato tanto allo specchio e ha parlato tanto non a delle persone fisiche è proprio Joe Evan, il nostro ospite barra esperto, perché alla fine anche lui è un super esperto, perché ha viaggiato un sacco, è un super curioso, ha voluto conoscere, per esempio gli chiederemo, ha voluto conoscere tutte le religioni, ha voluto prendere ciò che di positivo c'è da tutte le religioni. Voglio veramente sapere a che foce è arrivato, ok, a che mare è arrivato, il mare penso della conoscenza infinita. Vi dicevo, Joe Evan ha scritto questo libro dove ci fa fare un viaggio nei suoi racconti insieme a sua mamma che è morta non in tempi brevi, e diciamo che Joe in qualche modo ha voluto chiudere il dialogo, no? Fare una chiacchierata, e girando per il suo giardino ha capito che di fianco a lui c'era una presenza, no? Lui che era già abituato, già allenato un po' a riconoscere l'invisibile, ha capito che di fianco a lui, grazie anche a una farfalla che volava, c'era ipoteticamente questa presenza, questa entità, qualcosa di fianco a lui, la sua madre.

ha colto l'occasione di passeggiare insieme a questa presenza e di raccontarsi. Questo libro molto poetico va alla fine, in soldoni, che sia sogno o realtà, va a raccontare quello che è Joe Evan, un grande artista che fa ballare un sacco di gente, ma all'interno poi dei suoi racconti, della sua vita, delle sue esperienze, c'è un sacco di roba che andremo a approfondire tra pochissimo, non prima dei Pinguini Tattici Nucleari. La traccia si chiama Sorry, scusa, lo siento. Poi andiamo dentro La gioia è un duro lavoro. Tra l'altro, duro lavoro, impegno, amore, siamo sempre lì, eh?

0: amici nucleari, sorry, scusa, lo sento, hai fatto, c'è il tifo perché stai seguendo Arsenal PSG?
1: Bah, siamo già 1-0.
0: Come siamo sul pezzo, Walter, eh?
1: No, allora, sono contento per l'Arsenal. Molto.
0: Ma infatti inaspettato questo gol dell'Arsenal, no? Non era scontato che vincesse il PSG. Non era così sulla carta. Alla fine.
1: Aia, che dolore.
0: Ma tu sei mica interista.
1: Aia, che dolore.
0: Ah, interista, quindi ti ricordi ancora le 5 pere?
1: Andiamo avanti, dai, che tardi.
0: Vabbè, ma ormai basta, ti ha vinto il campionato, Coppa Italia,
1: dai,
0: via.
1: Andiamo avanti.
0: Comunque saluto a quelli che ci avvisano al 342 41 15 105 delle nostre mancanze, della nostra ignoranza. D'altronde questo programma ce lo siamo creati proprio per non sentirci in colpa della nostra ignoranza. Anzi, apriamo le porte ai vari esperti che vengono qua a raccontarci un po' quello che hanno voglia di raccontare. No, in questo caso, ve l'ho detto, tra poco qua ai nostri microfoni arriva Joe Evan che ve l'ho detto, oltre che a far ballare un sacco di gente, farà un altro tour, poi c'è anche il, cos'è che fa lui, il Evan Land, fa anche un festival dove lega appunto tutte quelle che sono le sue passioni, no? Dove, le sue curiosità, no? Se non lo seguite, immaginate un ragazzo che ha girato il mondo col desiderio, veramente con la fame di mondo, ok? Non desiderava stare qua, infatti nel libro dice anche mi allontanavo dalle tradizioni, mi allontanavo dalla famiglia, tant'è che mi sono allontanato anche molto da mia mamma, non sentendomi tanto parte di quella famiglia, però in qualche modo poi sono riuscito a relazionarmi ancora proprio con questo dialogo che ha riportato in La gioia è un duro lavoro, dove entriamo, ve l'ho detto, nelle tradizioni sciamaniche, impariamo anche che un'anima può prendere in prestito qualsiasi forma della natura, quindi un merlo, una pianta, voglio proprio capire cosa voglia dire. E da lì poi c'è un Joe Evan che parla con lo spirito della madre, che lo guida in questa indagine di, vi dico delle parole che ha usato lui, ricapitolazione sull'infanzia, no? Sull'amore, sulla perdita, ci sono temi anche sulle ambizioni e sulla possibilità di guarire il passato, che in effetti poi è una procedura che solitamente si fa anche lo psicologo, no? Si va indietro, si va a trovare quella roba fangosa con impegno, no? Si va a lavorare su quella roba lì per ritornare più freschi nel periodo attuale. In effetti poi ho citato impegno e lo sottolineo a chiusura di questo intervento perché il titolo ve lo ricordo: La gioia è un duro lavoro. Anche per gioire, anche per essere felici, in qualche modo bisogna impegnarsi, bisogna farsi il culo.

Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Fatelo anche voi. Il tetto assorbirà meno calore e avrete in casa un clima più fresco anche senza condizionatore, risparmiando pure sulla bolletta. Wingamma Plus H2O Reflex di Winkler si applica su tetti nuovi o in manutenzione, impermeabilizza e abbassa la temperatura di casa. Non resta altro che informarvi dal vostro manutentore o su winklerchimica.com.

0: parlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
1: Zio, la tua auto elettrica spacca. Ma per la ricarica?
2: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
1: Spiega meglio.
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile. Nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Matteo!
7: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Permesso? Che bel parquet!
10: Ha visto?
9: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
10: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
9: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
10: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
9: Ma che fa? Me roba il mestiere!
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

ci siamo, 18 e 28, siamo in un sabato 30 maggio anche noi qua nel Mindset, siamo, non si è connesso? No, eravamo lì che provavamo a chiamare l'ospite di oggi che è Joe Evan, che però non siamo riusciti a contattarlo in questo momento. Poi ho chiamato il suo assistente, il suo agente, Bruce, che salutiamo, mi fa: guarda che ha un evento sciamanico, quindi dovrebbe staccarsi da questo evento e chiacchierare con noi. Cavoli, ci vuole anche una bella, un hyper focus, no? Per staccarsi mentalmente da un evento sciamanico. Sarebbe stato curioso anche sapere dove, cosa stava facendo, perché non so se all'ascolto tante persone hanno vissuto lo sciamanesimo, no? Sicuramente Joe Evan è uno di quelli che lo racconta, lo cita un sacco di volte, anzi, se non ricordo male, all'interno del libro sottolinea che con questo suo amico Marco tempo fa sperimentò nelle grotte che aveva vissuto dal 98 al 2005, se non ricordo. Vi do dei dettagli così, no? Poi prendeteli, come dice Joe Evan, realtà o sogno, comunque voi prendete la parte buona. Beh, sta di fatto che ha vissuto e approfondito tutte le religioni, ok? È entrato proprio dentro di netto quello che è lo studio, la pratica delle varie religioni, e ha capito che lo sciamanesimo era quello, appunto, se si può definire religione, appunto è quella che... Gli sciamani dicono che la voce è un ponte che mette in contatto due mondi. La cosa bella di questo libro, poi vi dicevo che è una passeggiata con Joe, che poi con sua mamma, con la mamma di Joe, che poi lo stesso Joe ci racconterà, però si nota quanto quello che lui ha imparato in giro per il mondo, con l'esperienza, col dialogo, soprattutto con gli sciamani, alla fine sua madre gliele diceva già quelle cose lì, ok? Tipo anche prima di agire pensa 5 secondi, l'abbiamo detto diverse volte in queste ultime settimane, è una cosa, è diciamo un consiglio dello sciamano, e dall'altra parte alla fine è un consiglio della mamma. Ma come questo tanti altri che hanno fatto sì che la mamma si incastonasse per l'ennesima volta ancora davanti agli sciamani, davanti agli dèi, davanti a Dio, ok? Davanti a tutti, perché illumina, ma come fanno le mamme? Tra poco con Joe Evan, se riusciamo a sentirla. Nel frattempo prendiamoci una pausa con Serena Brancale e Levante e poi torniamo qua con La gioia è un duro lavoro.

0: Yeah. Allora, ci siamo. 18 e 34. Dai. Si chiama Al mio paese, Serena Brancale, Levante, insieme anche a Delia qua su Radio 105. Siamo riusciti a rintracciare, a contattare, a metterci in connessione con Joe Evan. Pronto, Joe?
1: Ciao, ciao a tutti, ciao.
0: Grande. Ma dove eri? Grazie. Dove eri?
1: Guarda,
0: con gli sciamani?
1: Scusatemi. Sono a un evento sciamanico dalle mie parti, infatti forse sentirete qualche mantra, vi chiedo scusa, ma non posso fermarli tutti.
0: Ma infatti, ma poi dicevo anche, ma scusa, ma uno si può staccare da un evento sciamanico? È possibile?
1: Sì, soprattutto se lo sciamano sei tu.
0: Ma come? Sei tu veramente?
1: Sì, questa cerimonia la sto guidando io e Giulio e Pamela dei Vibra Kundalini, e siamo in tre, quindi... Mi sono staccato. Io ero convinto che fosse le 18:30. Vi chiedo veramente scusa.
0: Ma ci mancherebbe,
1: tantissimo.
0: Guarda. No, guarda, anzi, un piacere sentirti. È stato un piacere leggere fino a pagina 83 del tuo libro. Non l'ho ancora finito. Però mi sono gustato la passeggiata insieme a tua madre, dove alla fine poi ti si riconosce molto. Ci sono un sacco di cose, tra cui anche quella dello sciamanesimo. Dicevo prima, correggimi se sbaglio, che se hai capito quanto tua mamma in qualche modo abbia fatto capire con questo racconto che era un pochino anticipatrice delle cose, degli insegnamenti degli sciamani.
1: Bello, è verissimo. Diciamo che è stata un po' quasi una propedeutica alla mia vita. Ha messo sempre il cuore avanti, dove io ogni volta che mi imbattevo in qualche grande lezione ero quasi omeopaticamente già corretto con la schiena, come si fa con le piante che vedi che stanno nascendo storte, allora ci fichi subito il bastone, no?
0: Sì, bravo.
1: Per far sì che la schiena possa risalire dritta. Mia madre è stata il bastone al mio futuro storto da pianta che non sono altro.
0: Wow, che storia, guarda, è bello che l'hai scoperto. Ecco, l'hai scoperto dopo che lei è mancata a livello fisico. Questo tipo di racconto, che sia realtà o sogno, ognuno decide a sé, però in qualche modo ti ha dato la possibilità di chiudere quel cerchio che fisicamente magari non avevi chiuso con tua mamma?
1: Guarda, è stato proprio, io l'ho voluta fare proprio un po' come un'ultima costellazione,
0: sì.
1: Quella di fare un po' la reso dei conti. Mi dispiaceva tantissimo che non aveva avuto parte di una mia biografia che ho nascosto a lei, e che lei, incuriosita dai viaggi che ho fatto, non ho mai potuto raccontare perché appunto ero in viaggio. E quindi adesso che abbiamo tutto il tempo del mondo, ne ho approfittato per fare una passeggiata lentissima e da questa lentezza far fuoriuscire la sua biografia, che però si incontrava con la mia, cioè, sì. Come se si incidentassero, no? In qualche maniera, e ne veniva fuori un'altra vita.
0: Senti, parlavi di lentezza e mi fa piacere sottolineare questo termine, perché all'interno del libro sottolinei anche che nel tuo percorso hai smesso di praticare la velocità. In che modo?
1: Sì.
0: Sempre, in tutto?
1: Allora, io sono diventato, nel corso dei miei viaggi, sono diventato un amante della rinuncia, perché piano piano scoprivo che la valigia deve essere leggera per farti praticare la comodità in viaggio, no?
0: Sì.
1: La leggerezza, e quindi devi togliere, per togliere vuol dire che devi diventare quella cosa, perché non è che fai a meno, devi incorporarla, no? Cioè, faccio l'esempio sempre del telefono. Noi abbiamo ormai il telefono e che ci interessa imparare la telepatia? Abbiamo il telefono, quindi
0: giusto.
1: Ecco, vedi che quella mancanza lì, che invece gli aborigeni in Australia ce l'hanno, i guarani ce l'hanno, cioè la telepatia funziona, cioè noi abbiamo dei testimoni e dei villaggi e dei popoli che la stanno usando in questo momento. A noi che ci serve impararla? Cioè, abbiamo il telefono.
0: È vero, è un po' come anche perché devo imparare le strade, no? C'è il tom tom. E alla fine
1: guarda, questo qua è il mio secondo esempio, che dico sempre
0: vedi?
1: Quante volte ormai usiamo Google
0: Grande
1: Maps
0: già.
1: Anche per strade che già sappiamo.
0: Grande.
1: Anche per strade che già sappiamo, lo dici, vabbè, ma lo faccio per il traffico, lo faccio per vedere se ci sono i carabinieri, no?
0: Ma sai che io lo faccio anch'io, cavoli.
1: Io te l'ho detto così perché anch'io lo faccio ogni tanto, mi metto le strade su Waze e dico, vabbè, lo faccio per vedere se c'è qualche blocco, cambio strada.
0: Senti,
1: però facendo così tu non impari più le strade.
0: Non sei stimolato a imparare, a trovare la necessità.
1: Bravo.
0: Per migliorare. Senti, c'ho un sacco di domande.
1: Bravo.
0: Ma abbiamo poco tempo. Allora, hai applicato il lutto alla vita. L'ho sottolineato,
1: sì.
0: E mi piace molto. Volevo chiederti velocemente cosa intendessi applicare il lutto alla vita.
1: Praticamente è portarmela addosso, cioè è celebrarlo continuamente. Non è... Io sono cresciuto che in famiglia girava la voce del il morto si piange tre giorni. C'era proprio, era quasi un proverbio in Italia, no?
0: Sì.
1: Cioè funziona proprio che si viene detto. Ecco, mi dava fastidio questa cosa. Io, se c'è una morte cara, me la devo portare per lungo tutta la vita. Quindi per me portarmi in lutto è che io non mangio più la parmigiana da quando sono andato mia nonna.
0: Sì.
1: E gliela do a lei. Certo.
0: Sì, mi piace molto questa cosa. Mi piace molto. Ecco, magari una parmigiana verde, però quello sì. A questo punto da un'altra parte, una parmigiana diversa da quella tua nonna, così almeno ogni tanto hai anche quel tipo di gioia. Però dai, sì, è stato bello, adesso dobbiamo chiudere, mi stanno facendo segno. Io ti auguro solo di poter continuare a giocare all'interno della tua vita, perché l'ho letto all'interno del tuo libro e mi fa molto piacere augurartelo, perché veramente poi regali alla fine gioia anche a chi ti legge o chi ascolta le tue canzoni. Quindi in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie, anche a voi, buon gioco a tutti.
0: Ciao, ciao Joe. Tra l'altro Joe, giocare, interessante anche Joe, giocare, gioia. Potremmo andare avanti col gioco delle parole tanto amate dalla mamma di Joe. Bella chiacchierata su 105.

0: 105 Mindset.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Radio 105. Proud to be different.

Ci sono Madonna e Sabrina Carpenter qua su Radio 105, Bring Your Love, e portalo poi alla fine dove vuoi tu. Qua stavo leggendo ancora, siccome sei nel mindset, bentornate, ben connesse, stavo leggendo ancora qualche pagina della Gioia un duro lavoro. Joe Evan, l'abbiamo appena sentito ai nostri microfoni, ci ha raccontato, seppur per pochi minuti, quello che è un po' il viaggio che ha fatto insieme a sua madre a livello di presenza, no? Non di presenza fisica, ma di entità, no? Di invisibile di fianco a lui, con la quale si è potuto relazionare, come un po' facciamo gli esperti, avete presente? Quando chiacchieriamo con le piante, quando parliamo con la natura, c'è qualcuno all'ascolto che lo fa, no? Nel fuori onda parlavo con Joe e dicevo: cavoli Joe, meno male che sei anche tu che puoi, come dire, certificare questa similpazia che sembra che abbia solo io, no? Quella di dialogare con la natura, di parlare ai fiorellini e alle piante, agli insetti e ai vari animali. Io, San Francesco e Joe Evan, lo facciamo, siamo molto contenti di farlo. Ecco, un'altra cosa che fa Joe Evan e mi piace sottolineare è l'enfatizzare la presenza, cioè la figura della madre, ok? Sei stata tu a consolare me, non viceversa, no? Dicevi che non era niente di grave se lo si paragonava al tutto di bello, e tu sei sempre stata partecipe del tutto di bello. L'Amazzonia più bella che abbia mai vissuto sei tu. Cioè, ci sono un sacco di frasi poetiche dedicate, romantiche, anche dedicate alla madre. E poi la madre dice anche questo: è così che mi salvo, mamma. Il buddismo me l'ha insegnato con le gambe intrecciate, il cristianesimo me l'ha fatto praticare in ginocchio a mani giunte, e lo sciamanesimo con la schiena addosso agli alberi. Ma io da te l'ho imparato così, seduto su una sedia. Tu me l'hai insegnato. Inizio il giorno con un respiro profondo, qui mi sistemo, rimetto a posto il dentro per non rovesciarlo fuori, saluto e prendo in considerazione l'invisibile.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade in Liguria. Lungo la A12 troviamo code causate dal traffico intenso all'altezza dello svincolo di Rapallo. C'è un incendio sulla A16, la Napoli-Canosa, tra l'accio con la A14 e lo svincolo di Cerignola verso il capoluogo campano. Perdita di carico invece segnalata in Lombardia sulla A8 tra lo svincolo Lainate e l'allaccio con la A9, la Lainate Como Chiasso in direzione Varese. C'è un veicolo fermo sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli, veicolo fermo in avaria anche sulla A19, la Palermo-Catania, lo svincolo Tremonzelli per chi procede verso il capoluogo etneo. Infine rallentamenti sulla statale 16 Adriatica per incidente all'altezza dell'incrocio San Giorgio verso l'incrocio Otranto, statale 173 delle Terme Salentine. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
11: Buono, veramente.
12: Quando ti dicono che è misura.
11: Veramente?
12: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci.
11: Misura, gustati il benessere.
13: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
14: Per me è una Heineken! Questa è totale!
15: Vero, ma da qui non vedo niente.
14: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te.
15: Grazie.
14: Allora, un'altra per
15: Andrea.
14: Una Heineken per Andrea.
15: Scopri quanto è semplice diventare amici. Vieni a provare Clinker al Nameless. Heineken, Music Connects. Clinker, makes it last. Bevi responsabilmente.
16: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
18: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
19: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
18: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
19: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
0: È buonissima!
19: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
0: E per risotti cremosi?
19: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
20: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
21: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
22: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
21: Oh, Contacta! Adoro!
22: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
23: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
24: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live.
25: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
26: Mercoledì 3 giugno verrà a trovarci nel salotto di 105 Mi Casa Mr. Rain e avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
1: 105 Mi Casa Live.
25: Mercoledì 3 giugno alle 20 con Mr. Rain.
24: C'è 105 Mi Casa.
1: Scopri come partecipare su 105.net.
27: 105.
28: 105.
27: 105. Che storia.
29: Radio 105 compie 50 anni.
27: Che storia.

0: kiss. Un minuto dopo le 19.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Non si ferma il conflitto in Ucraina. Attacchi russi nelle ultime 24 ore hanno preso di mira diverse regioni del paese. Almeno 5 persone uccise, altre 40 ferite. Intanto un drone delle forze di Kiev ha colpito la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Tutti i sistemi funzionano normalmente. I livelli di radiazioni sono nella norma. Non vi sarebbero vittime. Dall'Italia il presidente Mattarella ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi dei 5 italiani alle isole Maldive. Oggi intanto a Genova si sono svolti i funerali di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia. Tragedia della montagna in Val d'Aosta. Un alpinista ha perso la vita dopo essere precipitato dalla parete nord del Gran Paradiso, illesi altri 2 alpinisti che facevano parte della stessa cordata e che sono stati tratti in salvo. Tragico incidente anche in Trentino. Morto uno scalatore 32enne in Val di Fassa al massiccio delle Pope, precipitando per una 30ina di metri, tratto in salvo un altro uomo che era con lui. A Milano un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica è stato arrestato in flagranza di reato per abusi su 2 bambini. A intervenire i carabinieri su delega delle titolari dell'inchiesta in cui l'insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori. Chiudiamo con il moto mondiale. Raul Fernandez vince la gara sprint della MotoGP al Mugello. Il pilota spagnolo precede il connazionale Martine Fabio di Gian Antonio, quarto l'attuale leader del mondiale Marco Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli.
4: Sono
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line,
1: maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio 105, proud to be different.

0: 3, 2, 1, go! 19.07, sabato 30 maggio 2026, questi sono i The Bausa o The Bosa con Magnetic. Se vi è piaciuta veramente, ci è piaciuta un sacco anche a noi, anche a Walter Fargetta, che di musica che fa ballare ne sa parecchio. Qua durante l'estate, durante il periodo estivo con Radio 105 abbiamo un sacco di eventi che ci viviamo. Uno di questi si chiama Estate, il tour di Estate, no? Ci sono Estate Italia 3x3 Street Basket, che è lunghissimo il titolo, ma fa capire appieno quello che è una realtà di basket fantastica, perché il 3 contro 3, se già il basket 5 contro 5 è forte, è dinamico, il 3 contro 3 è energia pura. Ecco, noi lo andremo a vivere, sono tre tappe fighissime appunto con Estate. Ci sarà, adesso c'è Edo, mi sembra, ad Alba, quindi ci colleghiamo con il primo weekend del Street Italian 3x3 di Estate con Edoardo Mecca.
1: Ciao mio caro Moco, prendo la palla e perché ti porto qua ad Alba, perché siamo all'opening dell'Estate 3x3 Italia Street Basket, un evento veramente fantastico che unisce sport, perché ci sono tantissime gare tra ragazzini, adulti, professionisti, non professionisti, veramente una grande festa di sport, cultura e anche inclusione qui nella splendida cornice di Alba. Poi c'è lo show dei Dunkin' Devils, ci sarà anche il DJ set targato ovviamente Radio 105 con il nostro DJ Spine, quindi invitiamo veramente tutti quanti a venire ad Alba in questa due giorni clamorosa. E con me qui c'è un ospite, veramente un grande ospite, uno degli MVP del circuito, un giocatore storico, Carlo Fumagalli, che tra l'altro è stato anche tra i quattro nazionali a vincere il bronzo agli europei con la nazionale. Ciao Carlo, vuoi dirci le sensazioni di questo torneo che poi è una grande festa?
2: Ciao Edo, il torneo è fantastico come al solito, l'opening del circuito Estate è fantastico, è il terzo anno di fila ad Alba in questa piazza storica, stupenda e grossa il giusto per contenere i due campi e creare un clima incredibile. Quindi andiamo avanti due giorni a giocare e speriamo che la gente si fermi il più possibile a partecipare a questa maxi festa con noi.
1: Allora, le gare vanno avanti veramente dalla mattina fino alla sera, ragazzini, adulti, tutti quanti a divertirsi qui ad Alba. Ma pensate, per l'Estate 3x3 Italia Street Basket ci sono oltre 100 tappe e Moco, preparati, tieniti in allenamento, perché poi tu sarai protagonista delle finals a fine luglio a Riccione. Quindi buon divertimento, passate ad Alba e divertitevi con Estate.

0: Ma perché non l'ha fatto? Ci stava benissimo.
1: Che continuava, no? Continuava da... Per me lo farà in live.
0: Voce e clap.
1: Eh sì.
0: Finiva così.
1: Non l'ha mai fatto nessuno, no? Poi,
0: ma chiamatemi quando fate i dischi, vi do dei consigli.
1: Al telefono avevamo... al telefono, pardon. All'ascolto c'era Mick, che è questa artista che abbiamo conosciuto con Fabulous, ok? Fabulous, I'm a fucking Fabulous. Quella, il racconto di una ragazza che si guarda allo specchio e si dice che è bellissima, che è straordinaria, ok? E porta avanti comunque sempre questo tipo di dialogo con i freak, no? Con il suo pubblico. I freaks sono coloro che seguono Mick, questa ragazza che in questo primo periodo della sua carriera artistica sta raccontando veramente il piacersi, l'amarsi, al di là proprio di ogni forma e dimensione o altezza o lunghezza, ok? Di amarsi per quello che si è, e alla fine qua sprona i vari freaks autentici, unici che ci sono ai suoi live, che l'ascoltano, appunto, di rimanere tali. Ok? Valorizzate la vostra unicità, andate avanti e siate veramente voi stessi, andando appunto, non conformatevi appunto con quello che è la dimensione classica e media. Dall'altra parte invece, parliamo un po' di musica, sta per arrivare il singolo di Gaia. Gaia è italo-brasiliana e ha deciso di farci rientrare un po' in quella sua dimensione mezza brasiliana, ok? Quel richiamo alla bossa nova, vuoi anche un po' perché questo titolo è bossa nostra, vuoi anche perché appunto penso che l'abbia ascoltata un sacco. Com'è che dicevamo, João Gilberto, no? Tirava fuori Girl from Ipanema, che tra l'altro sapete... Sapete che tempo fa l'abbiamo raccontata la storia di Girls from Ipanema, che forse è un anthem della bossa nova, no? Della storia di João Gilberto, che era in un bar ristorante e vede passare una bella ragazza e le scrive un testo, ok? Girl from Ipanema, ok? Questo testo qua, adesso continuo la storia perché me l'ha raccontata Walter, questo testo qua è stato regalato al proprietario del bar, perché tu sei stato in quel ristorante?
0: Ho fatto anche la foto da davanti a questo qua, di fianco a questo quadro.
1: Com'è che si respira lì l'atmosfera? C'è qualcosa di...
0: È molto suggestiva, sapendo che proprio in quel posto è stato concepito un dono,
1: una hit
0: così grande.
1: Che poi Vallanzasca, se vi ricordate bene, l'hanno tradotta in Boys from Comasina, domani rapina col piede.
0: Ma no.
1: Ma viva il Vallanzasca, raga! Chi è che ascolta lo ska? Dai, riquietiamo gli animi e arriviamo con Bossa Nostra. Gaia.

0: Bossa Nostra, questa è la traccia che ci ha fatto riassaporare un po' i profumi appunto del Brasile. Abbiamo citato anche Girl from Ipanema, ma
1: il titolo originale è Garota de Ipanema, Massimiliano da Pesate.
0: Garota, da dove? Porca, ho perso il... Massimiliano, da dov'è che chiama, cavoli? Aspetta. Finiva con Ate, quindi ho detto sarà
1: da Besate.
0: Besate, ecco, Karate, Besate. Mi viene in mente il boomer milanese.
2: Andate.
0: L'avevo
2: detto io che era Garota, ma tu non mi ascolti.
0: Hai ragione. Garota, ma scusa, la Garota vuol dire la ragazza?
2: Non Carota.
0: No, quello no. La storia di Garota de Ipanema nasce nel 62. C'era Vinicius de Moraes insieme a Tom Jobim che hanno raccontato veramente questo passare costante everyday di questa ragazza che ha un nome, Helio Pinheiro, che vedevano appunto passare davanti al loro bar e le hanno dedicato questa traccia alla Garota. Un saluto a tutte le Garote all'ascolto. Noi ci prendiamo una piccola pausa e torniamo col Mindset. Mindset. Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione, la potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e un sorprendente anima GPL. Beh, non serve più immaginarlo, perché da Kia è nato il primo motore Trifuel, quello del nuovo Kia Sportage Turbo Trifuel, full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuova Kia Sportage Trifuel, tre anime, un'unica scelta.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca, ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati senza uso di antibiotici.
5: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
11: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
10: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
12: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio ed è

0: una promessa.
1: Radio 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Allora, super innamorata Olivia Rodrigo, qua su Radio 105. Durante il 105 Mindset ha cantato Drop Dead, la 105 Selection di questa settimana. È super innamorata perché alla fine in questa traccia racconta la magia, l'ossessione, no? di un nuovo amore, di una nuova cotta. Prima abbiamo sentito Gaia e diceva: chi non ama si perde. Alla fine poi gira tutto intorno all'amore. L'amore sarà espresso anche quest'estate durante i live, quando guarderete negli occhi di altre persone che non conoscerete e gli vorrete bene grazie al potere della musica. E il potere della musica in queste serate si sta vivendo anche al Nameless. Abbiamo in collegamento Dario Spada e Camilla, che ci raccontano questa prima serata che, se non sbaglio, avrà Calvin Harris come Ilenia. C'è? Ilenia e Dario Spada? Ah, sentiamoli subito allora dal Nameless.
1: Ciao Moco!
2: Ciao Moco!
1: Allora, qui dall'Heineken Stage al Nameless, Dario Spada, Camilla Ghini.
2: Devo dire, ci stiamo divertendo tantissimo. Lo ricordiamo, oggi è iniziato ormai il Nameless Festival, che

0: durerà altri 2 giorni, sono tantissimi i DJ ma anche i cantanti italiani che saliranno sul palco. Noi siamo qui con Heineken, che oggi presenta per la prima volta in Europa il Klinker.
1: Allora, questo nome potrebbe non dirvi molto, se avete seguito le nostre storie già dovreste saperlo.
0: Esatto.
1: Però il Klinker, caro Moco e cari ascoltatori di Mindset, è questo dispositivo che ti permette di matchare attraverso la Spotify e quindi i tuoi gusti
0: attraverso
1: musicali.
0: Attraverso il cervellone
1: grande di Heineken, esatto, ti permette di matchare con le persone che conosci, in modo tale che se tu incontri qualcuno a un festival che pensi che non rivedrai mai più e invece no,
0: è lì che entra in azione il Klinker. Molto facile, avvicinate il vostro dispositivo con l'altra persona,
1: esatto,
0: e immediatamente capirete se c'è match. Io l'avevo tra l'altro già visto al Coachella, dove
1: sì,
0: l'hanno presentato per la prima volta negli Stati Uniti. Ho provato a fare il Klink,
1: sì,
0: con Justin Bieber.
1: Niente.
0: No, non ha voluto, si è allontanato.
1: No,
0: sarebbe stato 100% tra me e lui.
1: Però scusami, hai fatto il Klink anche con me.
0: Ho fatto il Klink anche
1: con
0: te.
1: 81%.
0: 81%, ti dicevo prima, magari potremmo anche fidanzarci.
1: Guarda, se a me piacesse, diciamo,
0: te,
1: invece esatto,
0: no.
1: Ma invece abbiamo gli stessi gusti musicali, che la Camilla.
0: Litigheremmo pure lì per quello, solo per quello, per la musica no.
1: No, per la musica non potremmo litigare, anzi, è bellissimo essere al Nameless, perché appunto sono 3 giorni di musica, di DJ, come dicevi tu. Se volete raggiungeteci, comunque è possibile ancora farlo. Tra l'altro, così volevo anche raccontarvi,
0: sì,
1: questa cosa. Sono molto carico, perché dentro l'Heineken Stage è possibile anche registrarsi, c'è,
0: sì,
1: gente che già lo ha fatto, per poter fare il DJ.
0: Esatto, quindi tanti DJ magari per la prima volta si sono ritrovati a suonare così al Nameless, un palco così.
1: Hai capito?
0: Esatto.
1: Va bene, allora, dal Nameless è tutto, grazie,
0: sì,
1: mille Camilla.
0: Andiamo, perché tra poco c'è pure Calvin Harris e io non me lo voglio perdere.
1: Ciao a Calvin Harris, non vediamo l'ora di vederlo. Grazie Moco.
0: Ciao Moco.
1: Ciao.

0: Sono le 19:33 minuti a Nadar, è la traccia, no, perlomeno sono i ragazzi che hanno scritto e cantato la traccia Talk to You appena ascoltata, che piace molto a Maria Luisa D'Alghiero, che ti salutiamo, ciao Mary, grande. Tra l'altro Luisa, bellissimo nome di mia nonna, fantastico, balla lei, ballano tante persone, anche al NEM, no? No? Salutiamo ancora Dario Spada e Camilla Ghini, non Ilenia, perché pensavi che Ilenia fosse al Nameless? La pensavi là a ballare?
1: Sì,
0: ballante?
1: Io convinto.
0: Bellissima.
1: Ilenia.
0: Ilenia, poi utilizzano questa roba. Per noi Camilla Ghini è Ilenia. Allora, ho tra le mani un po' di libri che leggiamo nel corso della settimana.
1: Vuoi mettere giù un mercatino?
0: Sì, guarda.
1: Dai, guarda,
0: ci siamo fatti in 3 stagioni una libreria di libri sulla crescita personale, storie di imprese, biografie di eccellenze italiane. Straordinario, veramente. Questo programma ci regala tantissime chicche. Oggi abbiamo sentito Joe Evan con La gioia è un duro lavoro. All'interno di questo libro ci sono già un sacco di chicche. Però volevo giusto dirti questi qua che ho tra le mani. Allora, in questi giorni sentiremo Chiara Baiguini, ok? Spero di pronunciarlo bene quando sarà in onda, che ha scritto questo libro Nati per dormire. Praticamente capisci come il tuo figlio si approccia al mondo, ok? L'approccio che rivoluziona il sonno dei bambini, basato sui 4 profili CARE, che io adesso non so dire, ma andrò a sfogliarlo e andremo a capire noi genitori un po' come si comportano e cosa vuol dire il comportamento, alcuni comportamenti dei nostri figli. Poi abbiamo tra le mani e sentiremo Ivan Basso, ok? Campione formidabile, che ha scritto un libro, Accendi la mente, classico libro, no? Che ti dà un po' di strategie per allenare i pensieri e vincere ogni sfida, no? Perché alla fine si sa, la montagna da scalare la conosciamo, ma è l'approccio alla salita, al superamento dell'ostacolo, che poi fa cambiare tutto. Chi sa come superare gli ostacoli e arrivare poi all'obiettivo è Valentina Giacinti, che insieme ad Alessandro Alciato, noto giornalista per aver scritto tante biografie, quali, che so, mi viene in mente quella di Carlo Ancelotti, Andriy Shevchenko, ok? Ha scritto anche, insieme alla stessa Valentina Giacinti, Il coraggio di chi trema, e andremo a scoprire appunto anche la vita in contropiede di una delle migliori calciatrici italiane di calcio femminile. In ultimo, interessante questo, molto interessante, non lo sapevo, non me lo ricordavo, il 6 giugno sentiremo Igor Sibaldi, che ha scritto Vuoi?
1: Sì, grazie.
0: Questo libro, che ha dentro esercizi per ottenere molto di più di quello che ti aspetti.
1: Oh mamma mia.
0: E devo dire che è parecchio interessante, tant'è che la Sara mi ha scritto guarda un po' su YouTube, che è molto forte Igor Sibaldi, però poi quando lo avrai finito me lo puoi passare? Grazie, glielo daremo e andremo appunto ad approfondire un po' anche questo libro durante il corso del Mindset, come sempre il sabato e la domenica dalle 18 alle 20, e poi in questa settimana particolare anche il primo e il 2 di giugno sempre dalle 18 alle 20.
1: Oh,
0: sentiamoci l'ultimo singolo di Rosa Chemical, che con queste sonorità molto leggere racconta di una mancanza, quella del padre.

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
9: con il sottoscritto Enrico Papi
10: e Lodovica Comello.
9: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
9: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
9: solo su Radio 105. Vi aspetto!

0: Siamo su Radio 105 Break My Heart di Dua Lipa, che salutiamo, ci ascolta sempre, l'abbiamo ascoltata qua durante il viaggio del Mindset in questo sabato, guarda, ascolta sempre questo programma. Si stoppa, guarda che Dua Lipa, chiamiamola ora, sarebbe bello però che un personaggio così mandi un audio al 342 41 15 105, che so, capito? Ciao Moco, sono Dua Lipa.
1: Adesso guardo se ce l'ho la rubrica,
0: scrivile. Beh, io adesso ho il numero di Joevan, sono gasatissimo, ok? Dei vari esperti che poi passano a trovarci, abbiamo sempre i vari numeri, però anche sulle storie, poi se non tanto se seguite, ma se guardate le mie storie all'account Moco Goes di Instagram, ci sono sempre poi i contatti, i link degli esperti che passano a trovarci, ok? Oggi Joevan, ma domani ci sarà, pardon, Lorenzo Castagna. Sai di cosa parleremo? Sai chi è Lorenzo Castagna che sentiremo domani?
1: Dimmelo.
0: È un nome,
1: prego,
0: a te sconosciuto? Parleremo di surf.
1: Beh,
0: perché lui a un certo punto ha deciso di trasferirsi in Sardegna e diventare un allenatore di campioni o futuri campioni del surf.
1: Bella vita.
0: Bella vita. Guarda, te lo dirà anche lui. Bella vita. E in effetti, ma d'altronde non è che una bella vita, uno deve sentirsi in colpa perché vive una bella vita. No, se l'è ritagliata, costruita, e domani racconterà appunto il mondo del surf dalla Sardegna, appunto con Lorenzo Castagna. Ci ascoltiamo un pezzo di Stormzy, che è tornato a spingere insieme a Odile in questa 24.

0: Closet. 105
1: Traffic. Questa la situazione su strade e autostrade in Liguria. Lungo la A7 c'è in corso una scorta veicoli nel tratto compreso tra Busalla e Genova a causa maltempo in direzione Milano. Code a tratti segnalate invece sulla A10 tra Varazze e Bivio A10 inizio Complanare Savona a causa del traffico intenso verso Ventimiglia. Sulla A14 troviamo rallentamenti tra Valvibrata e Giulianova per incidente in direzione Taranto. In Campania infine sul raccordo autostradale Salerno c'è un veicolo in avaria sulla carreggiata allo svincolo Avellino statale 7 bis terra di lavoro in direzione del raccordo autostradale Salerno. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.

0: Italia.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
2: Le creme fluide da 250 ml, multiuso da 200 ml sono a 2,29 euro. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema Jasmine Mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
4: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
5: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
6: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
11: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
12: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
11: Ma non ho nemmeno l'acqua.
12: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
11: Che forte, Cystiset Forte!
12: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
13: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
16: 105.
17: 105.
16: 105. Che storia.
18: Radio 105 compie 50 anni. Che storia.

0: E noi sulle note di Everybody, Everybody dei Black Box vi salutiamo, ok? Siamo quelli del Mindset, se avete piacere, anzi se vi ha fatto piacere sono contento, no, di aver vissuto con voi questa due ore dove abbiamo sentito Joe Evan e abbiamo capito come la gioia è un'altra cosa che si raggiunge appunto solo con l'impegno, quindi grazie a Joe, grazie anche alla Sara che ha organizzato sia l'intervista sia poi tutto quello che è il corredo colorato di 105 Mindset tra sport, musica e natura. Logicamente poi la musica e tutto quello che arriva a voi, alle vostre orecchie, è diciamo governato dal grandissimo Walter Fargetta.
1: Ciao Walter!
2: Alla prossima!
0: Ci sentiamo domani, parliamo di surf e di tanto altro, come sempre alle 18 su Radio 105. Io sono Moco, arrivo da Bresso, adesso me ne torno a Bresso. Oh, non è ancora finita, forse si va ai supplementari. Dai! Dai che alziamo sta coppa! Ciao ragazzi, buona serata!
3: 105 Mindset.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Qui a Radio 105 sono le 20.
6: Mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, m

0: con l'effetto di Rao Alejandro e Cencio Corleone, prima una versione remix di Quando non era cantante di El Boquedo con Anuel AA, Forever Tu Candel di Omar Kurz, De Buena Que Si di Maluma con Looney Tunes e in apertura una grande hit di Nati Natasha con Ozuna, Criminal. Su Radio 105 fino alle 21 il suono del Mamacita Radio Show.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Così il tetto assorbe meno calore e all'interno si abbassa la temperatura. Fatelo anche voi. Avrete un clima più fresco senza condizionatore e bollette più leggere. Wingum Plus H2O Reflex di Winkler impermeabilizza il tetto, nuovo o in manutenzione, e abbassa la temperatura di casa. Parlatene con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
10: Oi, oi.
9: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Let's go! Da Mayoboard scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mayoboard Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su Mayoboard.it. Mayoboard.
12: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
13: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
14: Ho zero. Con l'app My Atlante e i consoli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
13: Cioè?
14: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
15: E se fosse solo colpa mia?
16: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
15: Cosa è cambiato?
16: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
17: Matteo!
18: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
1: Radio 105. Mamma Sita Radio Show. Bonus Track.

Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: È arrivato anche Da Baby in questa puntata del Mamacita Radio Show con la sua famosissima Pop That Thing. Prima Yeet con Don Toliver, Griddle, Coily Ray con Better Than Yours, Bia e la sua We On Go e in apertura Taipa di Glorilla. Il Mamacita Radio Show è ogni weekend qui su Radio 105 e ogni weekend nei migliori club italiani. Cercate le date sulla pagina Instagram Mamacita Club.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: McLean e Lucky Brown, la canzone Que Ganas de Comerte. Prima Demasiado di Asmed, Delle Hitos di Jay Wheeler, Luna di Fade e La Plena di Bele con Doble Sound. Il Mamacita Radio Show torna domani sera alla stessa ora qui su Radio 105.
1: Mamacita Radio Show regresa mañana, así que no te lo pierdas, solo en Radio 105.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
9: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
13: Termini e condizioni in negozio online.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
16: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
17: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
16: Oh, Contacta! Adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
20: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Ciao Babalu, che ore sono?
2: Ciao Vicky, a Radio 105 sono le 21.
3: Miami. Welcome.

0: arrivati direttamente da The Magic City. Welcome people!
1: It's Saturday, baby. Saturday, sexy Saturday. Here from the Magic City, Miami. And we got a lot of stuff to talk about, but we got a lot of great music too. It's gonna be a great 2 hours.
0: 2 ore, esatto, di un weekend lungo.
1: Long weekend.
0: Perché noi saremo in onda anche lunedì e martedì, il 2 giugno. Ovviamente vi terremo compagnia per 4 giorni consecutivi, ragazzi. Non è poco, voglio dire, per Miami.
1: Every weekend here is a long weekend.
0: Sì, ma a parte
1: or at least they try.
0: A Miami cercano sempre di fare un weekend lungo, prendono anche il lunedì, voglio dire. Ci siamo! Vai, Vicky! Babalu Bad Boys in the house!
1: Babalu!
0: Superstar di Jurassic in the mix! Yep. Thomas in the family! Yep. Bene!
1: Dai, man, we had a lot of stuff to talk about.
0: Wow, ne abbiamo tante di cose da raccontarvi. Sì, dimmi.
1: In America!
0: Sì?
1: When you're a citizen of America,
0: sì,
1: tu tienes dos obligaciones.
0: Sì.
1: Number one, pay taxes.
0: Esatto.
1: And number two, jury duty.
0: Esatto. In America ci sono due praticamente cose molto importanti quando diventi anche cittadino americano. Uno è pagare le tasse e l'altro è fare il giurato, praticamente. Quindi di giurati parliamo, perché se venissi accusato ingiustamente in un crimine, preferiresti essere giudicato da una giuria umana oppure da un chatbot, intelligenza artificiale?
1: I don't know about that.
0: Exactly, questa è la domanda. Ma poi vi raccontiamo tutto quanto.
1: Also, we're already in summer?
0: Sì, siamo già in estate.
1: What? We're late? Are we early? Are we late?
0: Siamo
1: what
0: in
1: happened?
0: Anticipo, siamo in anticipo, perché è già iniziata l'estate la settimana scorsa, almeno per come la vedono qua in America, ragazzi. E poi ve la raccontiamo.
1: And what if you find $30,000 on the floor or 30,000 euros?
0: Oh.
1: What do you do?
0: Se trovassi $30,000 o €30,000 per terra, cosa fai?
1: Go put a down payment on a car?
0: Cosa faresti? Prendi una nuova macchina? Poi vi raccontiamo anche questa storia curiosa e tante sono le tracce nuove.
1: Get a better apartment.

0: Hey Notch con Like It, bella.
1: I like that.
0: Nova Production, you like it, right? We like it.
1: All right, we're going to talk about jury duty.
0: Esatto.
1: And Vicky explained to me that in Italia there is no jury duty, right?
0: Esatto, in Italia non diciamo che non esiste questo jury duty, ma che cos'è? Allora, spieghiamolo un attimino. Innanzitutto negli Stati Uniti il jury duty è il servizio di giuria popolare. In pratica cittadini comuni vengono convocati dal tribunale per partecipare a un processo e decidere se una persona è colpevole o innocente. I giurati ascoltano testimonianze, prove, avvocati in tribunale, ma si riuniscono poi per arrivare a un verdetto.
1: Corretto.
0: È considerato un dovere, civico molto importante negli Stati Uniti, come dicevi tu, anche se molti americani la vedono come una perdita di tempo, perché può durare giorni, settimane e mesi. E quindi rischi anche di perdere, rischieresti di perdere il tuo lavoro. So you can
1: lose your job.
0: Yeah,
1: the judge doesn't decide guilty or innocent, it's the jury.
0: Esatto, esatto, perché realmente non è proprio il giudice che dà che conferma la condanna, innocente o colpevole, ma sono i giurati, i cosiddetti giurati. A me è capitato di fare il giurato, I did it one.
1: Yeah.
0: A me è capitato pure a me, one time.
1: Vicky's very popular.
0: Sì, sì, una volta mi è capitato anche di dover partecipare, quindi... Però in effetti cioè ti porta via del tempo e se dura poi soprattutto mesi può essere un compromettente per il tuo lavoro.
1: Now, people in Italia might be wondering why do they need a judge if the jury does that? Well, the judge comes in for the sentencing.
0: Sì.
1: To put the punishment.
0: Sì.
1: Not for innocent or guilty.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: But if guilty, then the judge decides the punishment.
0: Infatti, il giudice, magari qualcuno di voi si domanda, ma il giudice a che serve allora? Il giudice è quello che dà, tra virgolette, la punizione in base al verdetto che i giurati hanno emesso.
1: Right.
0: Quindi è lui che decide tot anni di carcere, piuttosto che una multa, piuttosto che gli arresti domiciliari, quello che vuoi, poi è la sua decisione finale che metterà lui il verdetto. Quindi un sondaggio ha chiesto se venissi accusato ingiustamente di un crimine, preferiresti essere giudicato da una giuria umana oppure da un chatbot basato sull'intelligenza artificiale?
1: We'll talk about that coming up.
0: Scopriamo tra poco.

0: bassline is driving. Moving to the sun. That's Hugo, Ultra Nate, and Emiel Angel.
1: Bello, bello questo Miami Most Wanted. Del sabato Hugo torna con questo Moving to the Sun, una collaborazione dal Soundhouse Soulful insieme alla voce iconica di Ultra Nate e al producer I'm Back. E il brano mescola questi groove estivi, queste belle influenze calienti che ci piacciono. Yes. Ritorna tra un'ora, by the way.
0: Yep, yep, yep.
1: Allora, parlavamo appunto del servizio giurati qua negli Stati Uniti. La domanda era questa: se venissi accusato ingiustamente di un crimine, preferiresti essere giudicato da una giuria umana oppure da un chatbot basato sull'intelligenza artificiale?
0: Correct.
1: Perché porta via molto tempo questo servizio, insomma, di giurato, può durare magari anche mesi un processo. E il 75% degli americani ha scelto una giuria, preferisce una giuria composta da esseri umani.
0: No, umani, yeah.
1: Solamente il 7% farebbe affidamento sull'intelligenza artificiale e quindi, insomma, è decisamente al momento non sembra, diciamo, l'intelligenza artificiale essere destinata a sostituire il classico servizio di giuria. So probably it's not gonna happen soon.
0: Well, you know, look, people are not perfect, so things can happen a little wrong. But
1: sì, sì.
0: I prefer that than sì. anything else.
1: Eh beh sì, no, infatti, cioè meglio avere, cioè gli errori li fanno anche gli umani, ma dice, è meglio avere un errore umano che un errore fatto magari
0: right.
1: da un'intelligenza artificiale che magari anche hackerata, che ne sai, insomma.
0: But here's something weird. What if AI in a robot commits a crime? Should AI then come in and judge? Maybe we can use AI to judge AI, but not humans.
1: No, esatto. Dice, se l'intelligenza artificiale invece commette un crimine, cosa viene? Giudicata
0: then
1: da altre intelligenze artificiali? Com'è la questione qua? Un po' contorta.
0: I'm just saying.
1: Però vedremo, non è una cosa che succederà a breve, di sicuro. Mentre l'estate pare che sia già arrivata.
0: All right, here's Bebe Rexha, New Religion with Faithless.

0: Weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by. Ragazzi, parliamo di futuro, ma facciamolo chicco dopo chicco. Sì, perché Riso Flora non è solo buono, ma si impegna anche per rispettare il nostro pianeta. Pensate che per produrre il Riso Flora usa fonti di energia alternativa e sistemi che riducono al minimo il consumo di acqua. Massima qualità, minimo impatto. E il packaging? Zero plastica. Le confezioni sono 100% riciclabili, fatte solo in cartoncino certificato FSC, da foreste gestite responsabilmente. Scoprite di più su risoflora.it.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Per me è una Heineken. Questa è totale.
3: Vero, ma da qui non vedo niente.
2: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te.
3: Grazie.
2: Allora, un'altra per
3: Andrea.
2: Una Heineken per Andrea. Comunque piacere, sono Luca.
3: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici. Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
7: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
8: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
9: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
11: Only goal.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
14: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
15: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
16: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
17: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
19: Ma Kamik?
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
22: Termini e condizioni in negozio online.
23: Welcome to the Magic City.

0: Calvin Harris and Jessica con Satisfy. Yes. Soddisfatti di questo weekend lungo che avete voi, fortunelli, in Italia? It's a long weekend in Italy.
1: Long weekend, so. And here in Miami the weather is hot. Is it hot over there?
0: Sì,
1: summer start?
0: Mi sa che anche in Italia è arrivato il caldo, come è arrivato il caldo qua, in effetti.
1: The peninsula thing.
0: È una storia di penisole, dice Babalu. Però, in effetti, secondo un nuovo sondaggio, per molti americani la vera estate è iniziata la settimana passata.
1: Wow.
0: Il 21 maggio! Anche se ufficialmente partirà il 21.
1: So we missed the start.
0: Abbiamo perso, no, è che non abbiamo, è già iniziato, sì, ormai sì, abbiamo perso l'inizio.
1: It started without us.
0: Sì, ha iniziato senza di noi, ma com'è possibile? Proprio che sì, secondo loro dicono di sentirsi già in summer mode ben prima dell'inizio ufficiale della stagione. Per molti il weekend scorso, che era il Memorial Day weekend,
1: correct,
0: in cui si rendeva omaggio ai soldati che hanno perso la vita, e quel weekend rappresenta il vero inizio dell'estate, tra barbecue,
1: a lot of barbecuing,
0: giornate all'aperto, picnic,
1: going outside,
0: esatto.
1: Just going outside,
0: l'andare,
1: some fresh air.
0: L'andare fuori e respirare aria pura. Quindi gli stati del nord come Maine, South Dakota, New Hampshire sono quelli più pronti all'estate. Ovviamente sono stati in cui fa molto freddo.
1: What happened to spring? What happened to spring?
0: La primavera non si sa dove è finita. L'autunno, even fall, we
1: it's
0: don't
1: done.
0: Know. No, it's done. Primavera non esiste, l'autunno non esiste. No. Per cui, vabbè, per loro, per questi stati dove fa freddo ci sta. Però Florida, California, Arizona, New Mexico, beh, qua siamo un po' meno entusiasti. We are a little less happy because it's summer.
1: It's hot.
0: All year long, basically.
1: We have two seasons.
0: Yeah. Maybe one.
1: 90% of the time we have air conditioning. And then 10% of the time we can turn it off.
0: Esatto, abbiamo due stagioni, la stagione del 90% dell'aria condizionata, come
1: that's
0: dice
1: it.
0: Babalu, e la stagione del 10%.
1: That's the only two seasons we have.
0: Queste
1: AC or no AC?
0: Sì, le stagioni dell'aria condizionata

0: and Kuda. It's called So Good.
1: So good.
0: It's just so
1: good. That it can be true. Così buono che non può essere vero.
0: So good.
1: Senti, allora parlavamo del fatto che gli americani già sono convinti che l'estate è iniziata il 21 di maggio.
0: Right.
1: Cioè la settimana scorsa, voglio dire. E quindi, insomma, già sono proiettati verso quello che è il periodo estivo. E sembra proprio che la maggioranza qua in America voglia vivere quest'estate al massimo.
0: Ma non tratan,
1: ci provano. Mentre altri, magari qualcuno preferisce rilassarsi, prendersela con calma.
0: Yeah.
1: E sai che non mancano i buoni propositi estivi? Cioè, alcuni dicono che proveranno a mangiare più sano durante l'estate. Comer más sano, ma anche come i buoni propositi dell'anno nuovo, insomma, solo la metà riesce davvero a mantenere i buoni propositi. It's like the New Year's resolution. Nobody can do that.
0: You're going to a cookout, a barbecue. That is meat. Carne!
1: Vabbè, ho capito, Babalu, tu con sto barbecue ci stai facendo una capa tanta.
0: Meat!
1: Ho capito, because you like meat, but maybe not everybody like meat.
0: I understand.
1: Tutti amano la carne.
0: But nobody goes to a barbecue for a fruit salad.
1: No, ma non va al barbecue per un'insalata di frutta, d'accordo? Sono però delle verdurine grigliate, some green vegetables. No?
0: Nobody goes to a barbecue for zucchini.
1: Le zucchine le tagli per lungo. Le tagli per lungo e le fai rosolare sul barbecue. Pomodorini rosolati.
0: I'm going to that barbecue because I want some eggplant. Yeah.
1: Giusto anche le melanzanine. Che buone che sono. Dai. Insomma, bisogna un po' smitizzare sta roba che il barbecue deve essere solo della carne. Barbecue è a 360 gradi. Non sei d'accordo? Ho capito.
0: Good point. The beat of Miami.
2: Welcome to the Magic City. Stand by.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Il caldo ti rallenta.
9: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: Blessed, Ovi on the drums, cardio.
1: Cardio che fa bene ai muscoli, esatto. Tonifichiamo i muscoli visto che l'estate è già arrivata. Summer's here.
0: Yes.
1: So we have to have a good body.
0: Yeah, bueno, hay que tratar.
1: Bisogna provarci almeno.
0: Se no, wear a girdle.
1: Se no, cosa metti la panciera?
0: You tie.
1: Oh, come on, that's horrible.
0: Come si chiama adesso in italiano?
1: Pancera.
0: Un pancera, yeah.
1: Ecco.
0: Heavy duty pancera.
1: Però quella bella pesante che distrizza bene il corpo. Vabbè, facciamo esercizio che fa anche bene. Senti, questa è una bella notizia invece che ci riscalda il cuore e che sta veramente facendo il giro del web, perché proprio un uomo in Florida ha trovato la bellezza di $30,000 abbandonati in un marsupio nel bagno di un mini market.
0: Wow!
1: E secondo voi cosa ha fatto?
0: Mira vaya.
1: L'uomo tal Luis Salazar ha raccontato di non aver mai pensato di tenere quei soldi perché, parole sue, non erano miei.
0: No,
1: non li ha tenuti. No, non li ha tenuti. Ha detto molto onestamente: non è roba mia, non son mio. Voy a buscare il dueño.
0: Vicky, you would have done that.
1: No.
0: You're a good person.
1: No, io avrei fatto.
0: Yeah, you would have been.
1: Avrei cercato il proprietario, ma se non lo trovavo, il proprietario li tenevo.
0: Got a whole new living room set, a new dining room set.
1: No, tu sai, io mira, escúchame.
0: New furniture for the whole house. Another bedroom set.
1: Escúchame.
0: Okay.
1: Escúchame. Okay. Perché io dico, se lo incontro il dueño,
0: sì.
1: Bueno, entonces li ritorno i soldi. Ma se il proprietario non si fa vivo, cosa faccio? Li regalo?
0: No,
1: se il proprietario non si fa vivo, se si fa vivo, certamente.
0: Me vuoi per la tienda!
1: Che me vado alla tienda. Però alla fine ha trovato il proprietario. Ha trovato il proprietario del denaro che gli ha detto che quei soldi servivano per un'emergenza familiare. Luis gli ha restituito tutto, in cambio ha ricevuto un grande abbraccio e anche un invito a cena.
0: Bravo.
1: Ecco, quindi a hug, un abbraccio e un dinner.
0: E Vicky Palmol, me vuoi Palmol?
1: Ma no, io cerco il proprietario, altro che me vuoi Palmol. Me vuoi Palmol, me c'è un latino e stilo.
0: Tu sabes.

0: Daddy Yankee.
1: Aquí estamos, bailando y gozando.
0: Muevelo, baby, muevelo.
1: Yes. Senti, adesso vi diremo, vi racconteremo una cosetta che magari non tutti conoscono.
0: Lo sapevate che...
1: Tra poco.

0: Stand by.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
9: Ah, però. Quando ti dicono che è misura.
10: Ah, però.
9: Barrette dolce senza. Senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci.
10: Misura. Gustati il benessere.
11: Che confusione sarà.
12: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
15: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
17: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
16: Brava Samira!
17: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
16: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
17: Riso Flora non scuoce mai.
18: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: È permesso?
20: Prego.
19: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
20: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
19: Gliel'ho consigliato io.
20: No, il manutentore. È anche carino, sa?
19: Pure.
21: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
4: C'è 105 Mi Casa.
3: 105 Mi Casa Live.
5: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
6: Mercoledì 3 giugno incontreremo nel nostro salotto Baby K e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
3: 105 Mi Casa Live.
5: Mercoledì 3 giugno alle 18 con Baby K.
4: C'è 105 Mi Casa.
3: Scopri come partecipare su 105.net.
7: The hottest sound of the Magic City.

0: avanti con Digital Soul Free.
1: I'm free.
0: E adesso?
1: Lo sapevate che...
2: Hey, did you know that?
0: Oh, questa è una cosa curiosa, però c'è un motivo. Nel senso che non dovete rimanere subito strabiliati, perché allora lo sapevate che...
1: Richard Gere!
0: Esatto, il secondo nome di Richard Gere è Tiffany.
1: I did not know that.
0: Esatto, anch'io non lo sapevo. È un nome, it's a female name, right?
1: Now I know.
0: Dovrebbe essere.
1: I know why I don't know that.
0: Esatto. Dovrebbe essere, in America è un nome femminile.
1: You don't want anybody to know that.
0: È un nome femminile, però c'è un motivo.
1: Wow, Tiffany.
0: In realtà Tiffany è il cognome da nubile di sua mamma.
1: Incredibile.
0: Quindi non è un nome femminile che gli hanno messo dietro.
1: Richard Gere is listening right now.
0: Esatto.
3: Stop talking about that.
0: Se Richard Gere forse è all'ascolto direbbe: ma basta parlare del mio secondo nome, basta.
4: Stay tuned, because the party is on.
0: E a Radio 105 sono le 22.

0: halfway through.
1: Sì, siamo a metà dell'opera, a diciamo. Metà. A metà, esatto, in questo weekend. Per voi in Italia è lungo, perché ve lo ricordiamo, noi siamo in onda anche lunedì,
0: yes,
1: e martedì.
0: Big weekend.
1: Ecco, visto che è a festa della Repubblica,
0: very
1: il
0: nice.
1: 2 di giugno.
0: Congratulations, Italia!
1: Quindi, però è un bel weekend, insomma, per andare al mare,
0: nice,
1: per andare in montagna.
0: We also are celebrating anniversary here too, della Repubblica. 250 years America.
1: Sì,
0: this year.
1: Due anni e 250 anni c'ha l'America. Comparata all'Italia, sono
0: Italy,
1: due anni.
0: Italy is
1: esatto.
0: Like 2000.
1: Vabbè, comparata con l'Italia che c'ha milioni d'anni, voglio dire 250 anni d'America che si festeggiano quest'anno.
0: Sono
1: dai.
0: Bambino.
1: Siete ancora bebè qua che aspettate il latte della mamma, insomma, certo. Senti, vediamo subito cosa ci ha preparato Thomas. The world.

Turn It Up. Siamo nel Rap Game, ragazzi, e Drake is in the news. Potrebbe tornare ai Grammy Awards dopo anni di rifiuti, quindi di aver rifiutato tante volte. Ne parliamo tra poco.

0: 105 Miami's The Rap Zone.
1: Absolutely, siamo qui in The Rap Game. Drake potrebbe tornare ai Grammy Awards dopo anni di rifiuti, perché ha rifiutato tante volte. E secondo alcuni rumors, la Recording Academy e la Universal Music Group starebbero spingendo il rapper canadese a candidare i nuovissimi album
0: Iceman,
1: Habibti e Made of Honor, che sono usciti tra l'altro 15 giorni fa, tutti e tre insieme.
0: Incredible.
1: All together.
0: Huge.
1: Pazzesca proprio sta cosa. Quindi Drake in passato ha spesso criticato il sistema dei Grammy e ha evitato di presentare ufficialmente i suoi progetti solisti dai tempi di Scorpion. Nonostante questo, comunque ha ottenuto 5 vittorie e 56 nomination nel corso della sua carriera. Quindi la situazione potrebbe però creare nuove tensioni con la Universal, visto che l'artista è già in conflitto con l'etichetta dopo la pubblicazione di Not Like Us di Kendrick Lamar. E secondo molti fan questa nuova era musicale però potrebbe anche segnare l'inizio dell'indipendenza di Drake dal colosso discografico. So.
0: Yeah, well, he lost that battle. At least in public.
1: Lui la battaglia in pubblico sì,
0: but,
1: l'ha persa perché è Drake.
0: That doesn't mean his career is over. Look what he's doing now.
1: Exactly.
0: Big noise out there in the industry.
1: Esatto.
0: Could be in the Grammys.
1: Esatto, perché la sua carriera sicuramente, anche se ha perso quella battaglia con Kendrick Lamar, la sua carriera è bella fiorente, bella ricca, insomma, voglio dire. Poi tre album dello stesso tempo, il 15 maggio scorso sono usciti tre album.
0: Yeah, he's not a big fan of the Grammys, believe it or not.
1: No,
0: but
1: non lo
0: it's
1: è.
0: The label pushing him. Hey,
1: sì.
0: We need to get that into the Grammys.
1: Sì, dice no, non è che lui non è un fan dei Grammy, no, assolutamente no, però a questo punto sembrerebbe che lo stiano spingendo qualche pedatina, come dire, ecco, qualche pedatina. Vai, forza. Vai avanti che ce la puoi fare.
2: 105 Miami.
3: It's not about the speed at which you move, but rather about the direction and persistence of your efforts.

0: It's what I may do.
1: Don't know what I might do.
0: What I may do. Cosa, what I may do. Maybe we do a promo?
1: Yeah, I think a promo is good.
0: Cosa potresti
1: What's
0: fare?
1: Coming up?
0: Allora, noi parliamo anche in gergo ogni tanto e chiamiamo promo quando si promuove quello che viene dopo. Giusto per darvi una spiegazione tecnica di quello che succede in radio, il promo è una promozione. Quindi cosa succede tra poco? Cose normalissime che tutti facciamo che però ci fanno sentire in imbarazzo.
1: Now I know what you might do.
0: Adesso sai cosa
1: faccio. You just did it.
0: L'ho già appena fatto. Bene.

0: sarà perché
1: le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
2: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
1: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
3: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
4: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
3: Spiega meglio.
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima. Papà.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Welcome to the Magic City.

0: trip. It's called Make You Fight. We're gonna make you fight.
1: Ecco, questa canzone che ti fa venire voglia di fare a botte. No, anzi,
0: yeah, but they're screaming it.
1: No, non bisogna
0: We're
1: fare a botte.
0: We're gonna make you fight.
1: Senti, piuttosto è stato pubblicato questo elenco, questa lista di cose, almeno qua negli Stati Uniti, che tutti facciamo, che però ci fanno sentire l'imbarazzo senza un vero motivo. And non c'è motivo proprio.
0: Don't understand what we're talking about? Don't worry.
1: Ecco.
0: We'll give you some examples.
1: Esatto, se non avete capito di cosa stiamo parlando, abbiamo gli esempi pratici. Tipo,
0: you'll understand.
1: Ecco. Tipo, una cosa normalissima è cercare di parcheggiare in uno spazio stretto.
0: That can be embarrassing.
1: E tu dici, mi staranno guardando tutti.
0: Especially if you don't know how to park good.
1: Esatto, se non sai come parcheggiare bene, mi staranno guardando tutti.
0: Yeah, but don't worry.
1: Che figura che sto facendo.
0: Don't worry, if you live in Milano o
1: sì.
0: Roma,
1: sì.
0: You have to be an expert at parking.
1: Sì, giusto, Babalu dice se vivete
0: no
1: a Milano o a Roma, sapete sicuramente come parcheggiare.
0: Expert.
1: Ma qua in America non sono proprio così esperti e quindi sei lì che ti domandi, mi staranno guardando tutti e magari la strada è deserta, però ti fai questa fantasia. Mi stanno guardando
0: yeah.
1: tutti.
0: Here we park like shit.
1: Più o meno, sì.
0: It's all so spread sì. out, nobody cares.
1: Yeah, you're right.
0: We're everywhere.
1: Qua parcheggiano un po' alla
0: Whatever.
1: Carlona. Piuttosto che passare i controlli all'aeroporto.
0: Yeah.
1: Quando passi e suona beep beep.
0: È normale, però every time you go through you get nervous. You're like,
1: certo.
0: Oh, I'm
1: adesso speriamo
0: you
1: che
0: walk
1: non suoni.
0: Through the metal detector.
1: Esatto, quando passi sul metal detector e te sei lì che esatto, guardi tutti quanti imbarazzato.
0: You gotta translate this.
1: Okay.
0: It's so funny when I go to the airport. I get to that, I walk like slow. Like if it's gonna make a difference or
1: sì,
0: something.
1: Certo,
0: like,
1: okay.
0: I go like that.
1: Pamalupa, quando passa
0: makes
1: lì dentro.
0: Makes no difference, but I do it anyway.
1: Quando passa lì dentro
0: so
1: cammina
0: stupid.
1: Lento. Si guarda
0: yeah,
1: in giro lento, dice
0: like
1: magari
0: gonna,
1: non suona
0: like it's gonna help me or something.
1: Così perché l'aiuta
0: so
1: magari no.
0: Why I do that.
1: No e magari invece c'hai quel dente d'oro che fa suonare tutto e tu
0: what?
1: Dici
0: I should just walk
1: no vabbè poi stare seduti mentre il personale del ristorante canta tanti auguri to you
0: right next to you.
1: Che imbarazzo.
0: Well, we got more, stay tuned, we got more.

0: Is it you?
1: Or is it me?
0: Esatto.
1: It's definitely you.
0: It's definitely you. Yeah, you. Exactly.
1: Definitely you.
0: You. Bello questo singolo. I like it personalmente. Allora, parlavamo di questa lista di cose normalissime che tutti facciamo, che però ci fanno sentire in imbarazzo senza un vero motivo.
1: Vai.
0: E ce ne sono un paio di altre, tipo il tossire in un luogo pubblico silenzioso. E purtroppo dopo la pandemia c'è sta fobia.
1: Forget about public, anywhere.
0: Yeah, dappertutto. Anywhere. Sì, dappertutto in cui ti trovi a tossire, la gente ti guarda. Sei malato?
1: Funny.
0: Cosa c'hai? Un'altra ricaduta di Covid? Ti guardano un po', insomma, come dire, no, ma ragazzi, cioè, bisogna un attimino smitizzare questa cosa, perché non è che è passata la pandemia, d'accordo, tossire non è mai igienico. Però in ogni caso, qua ti guardano in una maniera strana e tu ti senti imbarazzato, quello è vero.
1: That's that Rona Cov, Rona!
0: No, non c'è nessuna Rona.
1: Rona Cov.
0: Quando invece qualcuno ti tiene aperta la porta, ma sei ancora metri e metri distante dalla porta.
1: Yeah.
0: E tu dici, oh, mamma mia,
1: now you wanna
0: ricorrere.
1: Like, walk fast,
0: dici, oh, sì,
1: run.
0: Che imbarazzo, questo mi sta tenendo la porta.
1: Now you get
0: arrivo,
1: mad.
0: Arrivo.
1: Now you get mad at the guy, why are you making me go fast?
0: Esatto, ma perché mi fai correre? Ma arrivo, arrivo. E poi quando arrivi, non rush, non correre, non c'è fretta. E vabbè, ho capito, grazie. Comunque ti senti imbarazzato.
1: Should have told me that, you know, way back there.
0: Dovevi urlarmelo che non dovevo correre. Esatto, piuttosto che dover dire occupato quando bussano la porta del bagno, che lì dici mi stanno guardando, mi vedono, anche se la porta è sigillata, mi vedono, mi stanno guardando, occupato.
1: When that happens to me, I'm like,
0: no,
1: occupied.
0: Ma Lu, non fare i versi per dire che è occupato.
1: Oh.
0: Vabbè.
1: Okay. Almost finished.
0: Okay, grazie della descrizione. Thank you.

0: the gym. 105
1: Miami. Bump that shit up.
2: Stand by.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.

0: en Japan.
1: Bien.
0: Bien. Aquí estamos.
1: Ya, bien. Ya.
0: Ajá, en el ritmo latino.
1: Ok, bueno. Thank vamos a hablar de artificial intelligencia.
0: Che bella questa cosa, se davvero fosse vera, perché c'è questa startup cinese che sostiene di aver creato un traduttore per animali domestici basato sull'intelligenza artificiale. Esatto. Esatto. Capace di trasformare i versi, l'abbaio dei cani e il miagolio dei gatti in vere frasi comprensibili agli umani. Wow, il dispositivo si aggancia al collare dell'animale e utilizza appunto l'intelligenza artificiale per analizzare suoni, comportamenti e linguaggio del corpo, cercando di capire cosa il pelosetto stia dicendo. Secondo l'azienda, il sistema aveva un'accuratezza vicina al 95%.
1: Io ne necessito adesso.
0: Anch'io voglio subito. Il gadget costa $118 e avrebbe già superato i 10.000 preordini.
1: Però trabaja para todo, io tengo un cane grande, uno chiquitito.
0: Dice, sì, beh, in teoria sì, funziona
1: perché
0: uno
1: dice, e l'altro,
0: sì, non credo che ha nessun problema, trabaja per los perros, no, problema, per cani e gatti, però c'è un dettaglio importante, al momento non esistono studi scientifici pubblicati che dimostrino davvero l'efficacia del dispositivo, quindi potrebbe essere una rivoluzione oppure un totale flop. Non lo so. L'idea è curiosa, l'idea mi piace, I like, mi gusta l'idea.
1: Vamos a ver,
0: perché se riuscissero veramente a tradurre l'abbaio e il miagolio di un cane e di un gatto, insomma, sarebbe una cosa stupenda, tradotta nel nostro linguaggio.
1: Sì, però ora necessita algo al revés.
0: Come al revés?
1: Che lo perro hace ay ay ay ay e sale in inglese.
0: Dice adesso bisognerebbe che quando i cani abbaiano, ecco, c'è il traduttore spontaneo che ti traduce l'abbaio in inglese. Ho fame, mi dai da mangiare?

0: Prosper. You gotta free your mind.
1: Libera la tua mente in questo weekend lungo, 4 giorni, che meraviglia di weekend. Voglio dire, noi ci risentiamo.
0: Repubblica!
1: La festa della Repubblica è martedì 2 giugno e noi infatti ci sentiamo anche lunedì e anche martedì. Siamo con voi 4 giorni insieme. Bene, abbiamo finito, ragazzi.
0: We're done.
1: Vi auguriamo un buon proseguimento.
0: But only for today.
1: Sì, per quest'oggi si abbiamo
0: we'll
1: finito.
0: We'll be back tomorrow.
1: Yeah, domani siamo di nuovo qua in piedi sulla tenda.
0: And then the next day.
1: E ancora
0: and
1: lunedì. E ancora poi martedì. Esatto. Grazie, ragazzi. Buon divertimento. Babalu, thank you.
0: Thank you, Vicky.
1: Ringraziamo il producer, superstar di Girasmo e The Mix e Thomas in the family.
0: All right, arrivederci. I'm gone.
1: Ciao.
0: Gelato time.
2: This is Chinto Chinkway.
3: Radio Chinto Chinkway.
2: From Miami. Chinto Chinkway, Miami.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
9: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
8: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
13: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
16: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
17: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
18: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
19: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
19: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Cinque Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
4: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
5: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Hey! 105.
8: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: E se fosse solo colpa mia?
4: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
3: Cosa è cambiato?
4: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima.
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
8: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati

0: Ladies and gentlemen, welcome to Vida Loca on Radio 105.
1: Buonasera a tutti i clubbers, qui per voi c'è Luca Baddi insieme a tutta la cricca del Party Vida Loca e come ogni sabato e domenica siamo pronti a partire con la prima song di questa puntata. Vida Loca Radio Show, Sleep All Day.

0: Il party continua, vi lasciamo solo un istante, resta connesso su Radio 105. Simon Revolta al mic e questo è il Vida Loca Radio Show.
1: Welcome to Vida Loca Radio Show.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
1: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
0: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
6: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: È permesso?
9: Ah, proprio lei!
8: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
9: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
8: E risparmia sulla bolletta.
9: Posso metterlo io?
8: È meglio applicato da un professionista.
9: Come lei?
8: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
11: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
14: Chiudi gli occhi, che note sono?
15: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
16: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
17: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
16: Un thriller emozionante.
17: Scordatelo, ho chiuso.
16: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
16: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
18: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
19: We are back to Vita Loca on Radio 105.
20: Grazie per essere rimasti con noi. Colgo l'occasione per ricordarvi di seguirci sulle nostre pagine social e trovare la data più vicina alla vostra città. Adesso si riparte con la nostra playlist, quindi alzate il volume. Vita Loca riparte ora su Radio.

informazioni utilissime per tutti i clubbers sparsi per l'Italia e non solo. Vi basta visitare le nostre pagine social Instagram e Facebook e venirci a trovare nella data più vicina a voi. Parola di Luca Padre.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Ma se il coraggio allora spara.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Andrea Belli presenta 105 in the Club.

0: Benvenuti nel nostro Club On Air. Friday Night, DJ in session. Andrea Belli presenta Belli Italiani.
1: This is In The Club with Digitalism.
2: I'm Amal Nermor and I'm In The Club.
3: Questo è In The Club con Danilo Secli.
0: Now, 60 minutes with Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica. Andrea Belli presenta Belli Italiani.

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, la voglia di restare, le voci che si confondevano, le corse verso l'acqua, le mani sotto il i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Ah, mi ricordo quella sera.

0: We'll be back in a while.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
3: 105 in the club.

la ciurno rifatta, morbidissime labbra, ambra. Ne mi incolla se parla, non vuol farmi da mamma o palia. Sceglie come essere bella, se ne fotte di Kylie e Kendall. E ha già fatto una guerra, senza arrendersi mai a se stessa. Lei non crede all'oroscopo, non vuole attenzioni che costano. E io cado sul morbido, se mi vuole le sue mani mi mordono. Io, lei, il voto cosmico, X-ray, vedo dentro l'involucro. Mi piacciono di

italiano che spacca. Belli Italiani, solo su Radio 105.

0: Club, the hottest night on Centocinque. We'll be back in a while.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene. Papà!

l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

it. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it.

0: Weekend Dance di Radio 105. We'll be back in a while.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: In the club on 105.
3: Till we're in the club.
4: You are listening to 105 in the club with Digitalism.

0: Club, the hottest night in SN. Stop this. Stay tuned. We'll be back in a while.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Ma se il coraggio allora spara, lacrime nella tua aranciata.
3: 105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio.